not a difference a day made. And the difference

0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Capital by night.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Le notizie alle 6. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte e uomo politico è ricoverato in terapia intensiva. Krista Pike, l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni, è sopravvissuta alle due dosi che avrebbero dovuto essere letali di pentobarbital somministrate durante l'esecuzione. Dopo questo tentativo fallito, gli avvocati hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione. Non si conoscono al momento le condizioni di salute di Pike, che durante la somministrazione è rimasta sveglia, ha parlato e cantato con la sua guida spirituale. Rivolta nel carcere di Pisa dopo che alcuni reclusi hanno scoperto nelle celle alcune cimici piazzate per ascoltarli, la rivolta è partita da un live su TikTok realizzato da un detenuto. Il primo ministro indiano Modi ha definito eroe il pilota indiano ferito dal suo copilota a bordo del volo Dubai-Tel Aviv, ha reagito all'aggressione, ha aperto la cabina in modo che alcuni passeggeri potessero entrare per bloccare il copilota e fare in modo che l'aereo non precipitasse al suolo. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, secondo l'Istat sale al 4,2%, spinta dai prezzi del gas, del gasolio e della benzina. Il costo dei prodotti alimentari freschi sale del 5,5%. La Presidente del Consiglio Meloni chiede alla Commissione Europea di concedere per questo altra flessibilità sui conti pubblici.
6: Sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo. Cioè, noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
5: Una popolare montagna russa in California verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno dichiarato di aver subito danni cerebrali. 4 anni fa un 22enne era morto. L'attrazione X2 è stata usata da milioni di persone. I suoi sedili ruotano di 360 gradi mentre i vagoni viaggiano fino a 130 km all'ora. Capital News torna alle 7.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.

0: Normolip colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: Evans che ha dichiarato: sì, questa è davvero una canzone speciale per me. Ho avuto alcuni amanti francesi, per questo ogni volta che la canto penso sempre a loro. E quindi domanda secca delle 6:07.
1: Avete mai avuto amanti francesi?
0: Per fare un'indagine statistica, noi siamo in quattro, volevo chiedere questo. Qualcuno di noi ha mai avuto almeno un amante francese?
1: Ma posso dirti che io rasento anche quelle italiane. Cioè,
2: almeno io no, mai.
0: Sergio fa di no, niente. Perché no, Grace Jones ha avuto alcuni amanti francesi.
1: Capito, modella incredibile, lo so, tutto quanto. Tra l'altro mi faceva sempre ridere questo contrasto tra lei e Edith Piaf della versione originale. Però due modi diversi di vedere la stessa canzone. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli. Direi che i nostri amanti sono gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: E se sapessimo dire sigla in francese lo diremmo, ma lo sappiamo solo in italiano, quindi sigla! Good morning. Bonjour. Good morning. Ciao.

0: Calimera. Buen día.
1: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
3: Eccoci qua, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. 8 minuti dopo le 6 del mattino, belli vispi, energici, senza amanti francesi, ma ce ne faremo una ragione.
4: Sigle comunque credo che sia.
3: Sigle, era facile.
4: Molto lei mi è mezza francese, Fraschini, tra l'altro,
3: sì.
4: Se c'è qualcuno che non
3: infatti
4: lo sa.
3: Sono io l'amante francese per gli altri, in realtà. Dovevo ribaltare la frittata.
4: Vero.
3: Allora, abbiamo subito un po' di messaggi al nostro 342-342-2190. Sentiamo il primo vocale.
4: Vai. Buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, saluto, un buon inizio di ottobre, primo ottobre.
3: Sì.
5: Chi si ricorda? Primo ottobre, una volta iniziavano tutte le scuole.
4: È vero.
5: Vero Gianni, che è una certa età anche tu? Come me? Ciao.
4: Allora Gianni fa l'uomo.
5: Da Melegnano.
4: Ciao Gianluigi, Gianni fa l'uomo in redazione.
6: Gianni fa l'uomo in redazione. Buongiorno. Vabbè,
4: ma
6: no. Gianni.
4: Ma lei mi era un remigino.
7: Non mi sembra il caso.
3: Ma non è così vecchio Gianni.
4: Beh, no, aspetta, allora lui classe 1968, l'ultimo giorno dei remigini, cioè la campanella è suonata per l'ultima volta, il primo ottobre del 1976, quindi 50 anni fa. Da lì in poi invece si è cambiato il giorno, quindi in metà settembre.
3: Quindi Gianni
4: settembre.
3: Non
7: grazie che me l'hai
3: ricordato.
7: Beh, avevo 8
4: sì,
7: anni,
4: otto
7: quindi
4: anni,
7: sì,
4: non
7: me lo ricordo, però evidentemente così.
4: Come non me lo ricordo?
7: Vabbè, facevo la terza elementare.
3: Era piccolino.
4: Ma scusate, ma il primo ricordo che avete voi è molto antecedente.
3: Sì, ma non è che io calcolavo in che giorno si tornasse a scuola, mi portava mia mamma e pace. Era il primo ottobre, era il primo settembre, non importava.
4: Perché pensavo che il mio primo ricordo in assoluto, che Marco Biondi ci aveva fatto anche il tema del primo ricordo, ma musicale,
3: sì.
4: E le mie due cose si accavallano, perché io ricordo benissimo Elio e lo Storietese vestiti da Rockets, La terra dei cachi, 1996.
3: Potrebbe essere un ricordo che ti ha in qualche modo segnato.
4: Sì,
3: esatto.
4: Sì, decisamente.
3: Salutiamo anche il nostro Sergio Martelli in regia. È arrivato anche un messaggio di Andy, il nostro moribondo. Non l'ho ascoltato, vogliamo sentirlo in diretta con i nostri ascoltatori?
4: Ci sono due opzioni, o sta benissimo, visto che c'era quella diatriba, oppure ha avuto diverse amanti francesi.
3: Io lo metterei.
4: Vai, sentiamo. Dai. Tanto è sì. Ci fidiamo.
8: Ragazzi, buongiorno.
4: Buongiorno.
8: È il vostro Andy con questo aggiornamento.
4: Vai.
8: È qui, allora.
4: Sì.
8: Pare che le cose stiano andando meglio, però
4: sì.
8: Ecco, mai dire mai, c'è un po' di corners.
4: Sta malissimo.
8: Allora, visto che domani a quest'ora più o meno sarò quasi arrivato in Sardegna, non ci potremo sentire, nel caso. Mi aggiornerò venerdì mattina.
3: Sardegna Italia,
8: sperando che l'aria della Sardegna mi abbia fatto bene. Comunque dai, sicuramente
3: dai.
8: Meglio di ieri.
4: Meno male.
3: Dai Andy, sono contenta.
8: Ciao Camilla, ciao Francesco,
3: buon
8: lavoro.
3: Buone ferie, buone vacanze. Loredana da Milano dice: buongiorno Camilla e Francesco, amante francese. Oh sì, ma non posso dire altro.
4: Ma dai, ma dici qualcosa.
3: Loredana,
4: di più.
3: Dici qualcosa.
4: Tra l'altro oggi altro grandissimo anniversario, perché il primo ottobre 1982 viene commercializzato per la prima volta il compact disc, e il primo compact disc a uscire era questo.
3: Oh.

0: Second Street di Billy Joel con il grande Gaudio di Camilla Fraschini.
1: Eh sì, io ti avevo chiesto di mettere l'altra canzone, My Life. Tu hai detto no, mettiamo Honesty.
0: Beh, ma perché quella
1: vabbè,
0: che ha avuto
1: belle,
0: più successo. Questo è stato il primo commercializzato, invece il primo stampato è stato quello degli

0: E questo è quello che ha dato meglio One of Us come singolo.
1: Allora, è facile per me fare i calcoli. 1982, perché sono dell'83, sono 44 anni oggi, proprio primo ottobre. Quindi vi vorremmo chiedere qual è il primo CD che avete comprato nella vostra vita.
0: Una postilla io vorrei aggiungere: con i vostri soldi.
1: Con i soldini, che poi non erano mai nostri.
0: Beh sì, perché
1: se avevamo 14 anni erano comunque la paghetta.
0: Beh sì, comunque quei soldi che magari o vi hanno dato al compleanno,
1: a Natale.
0: La prima cosa che faccio è comprarmi il CD. Per esempio, Camilla Fraschini.
1: Io ho un ricordo preciso, perché ero andata a vedere al cinema il bellissimo musical Evita con Madonna. Mi era veramente piaciuto tantissimo, e quindi tipo il giorno dopo sono uscita con i miei soldini e sono andata a comprare il CD della colonna sonora di Evita.

0: 1996, avevo 13 anni.
1: Una giovanissima Camilla Fraschini che comunque aveva questo gusto.
0: Vabbè.
1: Questa cosa che solo gli amanti francesi hanno.
0: E poi Madonna negli anni 90 era veramente un idolo per noi ragazzine.
1: Anche VMAs 2026.
0: Un po' meno adesso.
1: Allora, 342 342 2190, primo CD acquistato con i vostri soldi, con i vostri cash.
2: Non voglio più cultura.

0: Anna Castiglia, niente di me, che è stata ospite proprio a Radio Capital, se non mi sbaglio ieri o comunque in questi giorni, se volete recuperare poi le varie interviste.
1: Martedì, l'altro ieri.
0: È una novità che abbiamo qua, Buongiorno Capital. Allora, oggi 1 ottobre non è solo una giornata importante per quanto riguarda i CD, ma è anche la giornata internazionale del caffè. Ed è interessante per il nostro Fabio da Padova, che ha un bar, e quindi dice: sto andando ad aprire il mio bar.
1: Ma poi cosa fa lo sconto? Sai quelle cose magari. Che poi giornata internazionale della quale non avevo mai sentito parlare in vita
0: nemmeno
1: mia.
0: Io, lo dice lui, però controllato, okay. è vera.
1: Non credo che se la inventi, ha anche un bar, voglio dire.
0: E buon lavoro.
2: No, proprio perché un bar se la inventa, no? Per prendere il caffè.
1: E domani stranamente quella del cappuccino, poi vabbè, sì, sono tutti bravi.
0: E invece voi ci state raccontando 342-342-2190 il primo CD che avete comprato con i vostri soldi, con il primo stipendio, con la paghetta che magari vi davano i vostri genitori. Sentiamo qualche vocale.
1: Vai. Se volete, se no.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Il primo CD che ho comprato con i miei soldini molto tempo fa è stato Made in Japan di Purple. Si parte dal classico. Ciao da Alan, che poi dalla provincia di Udine.

0: braccia, lato A Highway Star, poi Smoke on the Water, cioè insomma, comunque si difendeva,
1: diciamo un po' diverso dalla mia scelta, sì, che ho comprato Evita come primo CD. Siamo un po' gli opposti.
0: Poi
1: sentiamo. Andiamo avanti,
0: vai.
2: Buongiorno Camilla, buongiorno Francesco.
0: Buongiorno.
2: Allora, il mio primo CD è stato The Joshua Tree degli U2, nel lontano 1980. No, aspetta,
0: sì?
2: Non ricordo bene.
0: Vediamo se.
2: 87.
0: Sì. Giusto!
2: Brava. Memoria gioca brutti scherzi.
0: Vabbè.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ce n'erano
2: tante. Mauro da Milano.
0: Ciao Mauro. C'era With or Without You, che era la terza traccia. C'era la prima traccia, che era, se non ricordo male, Word Streets Have No Name.
3: Capolavoro.
0: Ma la seconda.

0: la empirica dei CD che ti dicevo l'altro giorno,
1: che ho già dimenticato perché sono come, certo, Mauro, che ho problemi di memoria,
0: perché secondo me chi aveva tanti pezzi forti nel CD partiva subito in tromba, quindi metteva per esempio gli U2 in questo album tre pezzi subito forti,
1: sì,
0: okay? Di
1: sì,
0: cui il singolo in assoluto più iconico With or Without You al terzo, perché di solito la traccia numero 3. Chi non ne aveva, cioè chi tirava fuori un singolo e poi toglieva il disturbo molto probabilmente anche dalla musica, metteva l'unica traccia che aveva un po' in mezzo,
1: sì,
0: cioè faceva un po', mischiava un po' le carte. All'inizio metteva qualcosa sì di ascoltabile, ma fino a un certo punto, poi la traccia quella bella, l'unico singolo estratto, e poi da lì in poi era inascoltabile.
1: Addirittura, sì, potrebbe essere una buona analisi.
0: Sì, anche perché poi tu comunque nel CD, almeno che ospitava nell'ultima versione 80 minuti di musica, quindi non dico almeno 60 li vuoi mettere.
1: Sì, quindi
0: 8-10 certo, tracce li devi mettere.
1: Domanda a voi due, avevate anche voi la famosa colonna porta CD?
0: Certo!
1: Tipo in salotto nera?
0: Certo,
1: che
0: certo,
1: c'era da tot CD, da più CD. Ce l'avevi Gianni?
0: Sì, sì,
2: l'avevo,
0: sì,
2: ce l'avevo, sì, sì,
1: ce l'avevamo tutti, penso.
2: Quello.
1: Vero? Bellissimo.
0: Con anche lo stereo che era esagerato rispetto a quello che effettivamente era la casa.
1: Sì, cioè, sì, era enorme.
0: Non aveva senso.
1: Tutto un angolo del salotto occupato da quel mega stereo.
0: Gianni, invece, la sua scelta, o meglio, il primo CD che ha comprato con i suoi soldi?
2: Ho comprato il secondo album di Sinead O'Connor, che ha un titolo lunghissimo che adesso neanche mi ricordo, ma era quello
1: che
2: dove c'era
1: dire, invece,
2: Nothing Compares to You.
0: Ah, beh, certo, certo, grandissimo.

0: Sempre belle le scelte del nostro Gianni.
1: No, poi un titolo veramente lunghissimo, infatti giusto che non te lo ricordi, si chiamava The Family. Era questo titolo molto elaborato e comunque
0: Era quello. Okay. Sì, sì, l'incubo di ogni speaker che deve disannunciare questi titoli un po' complicati, però bellissima scelta.
1: C'era un altro album molto carino, si chiamava Reckless. C'erano un sacco di pezzi incredibili, per esempio Heaven.
0: Ah, sì.
1: Però me ne viene anche in mente un altro.
0: Un altro.
1: Ma mi sembra sì, sto ragazzino Brian Adams.
0: Bravino, eh.
1: Il singolo dovrebbe essere Run to You. Sicuro? Ma mi pare.

0: abbiamo nominato le colonne porta CD, io penso che non ci sia una famiglia in cui non ce n'è stata almeno una.
1: No.
0: Nera, tra l'altro. Cioè, io non ho mai vista una negli anni 90, 80, bianca.
1: Ma io rossa. Io avevo stato un periodo che c'avevo trasparente un po' di
0: addirittura.
1: Design.
0: Sì, bella.
1: Con, in plasticona.
0: Sì, certo.
1: Okay, quella era la cosa. Però
0: sentiamo questo ascoltatore.
1: Vai, vai.
2: Buongiorno. Buongiorno, appena fatti i lavori a casa io ho in camera da letto tre colonne a muro di zeppe di CD, anzi anche delle mie vecchie musicassette, saranno 400-450 CD e un centinaio di musicassette, compreso lo stereo ovviamente che è in camera da letto e ogni tanto ascolto tutto. Dario da Napoli.
1: Ciao Dario.
0: Ciao Dario.
1: Bello, bella, bella immagine. Io di solito però ho sempre visto sia i CD sia le musicassette tutte intorno allo stereo, ci devo formare una sorta di quadretto.
0: Sì, e poi tutti da spolverare.
1: Da spolverare e a volte
0: dura.
1: Alcuni che magari perdevi la custodia erano buttati lì,
0: cioè,
1: con la parte diciamo di sotto rivolta verso l'alto perché altrimenti si graffiava, questa era la cosa.
0: Sentiamo.
1: Vai, vai. Oggi è così il messaggio.
2: Il primo CD in assoluto anomalo è stato Cacao Meravigliao di Renzo Arbore.
1: Certo.

0: un oro e un platino si è portato a casa. Beh,
1: poi il nostro ascoltatore dice scelta un po' anomala, ma aspetta che poi arriviamo anche a quella di Francesco.
0: Esatto. Infatti adesso stiamo preparando il terreno a scelte anomale di modo tale che io possa inserirmi più facilmente. Vai.
2: Buongiorno Capital. Il mio primo CD l'ho comprato ammucchiando le varie paghette ed è stato Cicciput di Elio e le storie tese,
0: che conteneva anche

0: giusta. Fossi figo, indosserei vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi.
1: Gran pezzo, grandissimo pezzo. E qua siamo pronti a inserire il mio pezzo, perché è il primo album che ho comprato con i miei soldini.
2: Attenzione!
1: Visto che io guardavo un sacco di televisione, sì. Era la Top of the Spot 2003.
2: Cosa?
1: Cioè quell'album che raggruppava tutte le canzoni che venivano utilizzate negli spot.
2: E tu non ti vergogni di raccontare questa cosa?
1: Tra le varie canzoni c'era lo spot della Infostrada di quell'anno, che era a cura di Jennifer Page.

Dal 1 ottobre 1982 sono stati commercializzati per la prima volta i CD, da qui un sacco di ricordi, siamo arrivati anche alla colonna porta CD che c'era in ogni casa. Danilo ci ricorda però anche in macchina cosa c'era, il famoso astuccio, certo, porta CD, e io ricordo quella bellissima sensazione quando avevi o un amico

0: amica un po' più grande, oppure la sorella e il fratello che già guidavano, tu salivi in macchina come passeggero, ti davano l'astuccio e ti dicevano: vai, scegli tu, fai tu il DJ, no? E
1: la responsabilità a girare. Più grande della mia vita.
0: Bellissimo.
1: Cioè, ma chissà quale gli piacerà, perché poi io da non so come dice voi qua in Italia, people pleaser, cioè voglio essere sempre una persona che accontenta l'altro. Guardavo e ci dicevo: ma sai qual è il suo preferito? Che magari...
0: Se non c'era Jennifer Page, era un problema. Sì,
1: l'album intero, peraltro, di Jennifer Page. Vai.
2: Buongiorno a tutti. Il, avendo comprato il lettore CD nel 92, il mio primo CD è stato Ten dei Pearl Jam.
1: Ce n'era anche una carina che

0: chiedevi di?
1: Niente.
0: Poco o niente. Tra l'altro album composto praticamente da canzoni solo di una parola, tranne due, Why Go e Even Flow. E dico, ma a quel punto, Eddie, fai!
1: Ma no, tu perché vuoi le cose precisine?
0: Perché bisogna perseguire un obiettivo, come tra l'altro diceva nella canzone mononota proprio Elio e le storie tese.
2: Good morning.
3: Good morning, Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
2: Radio Capital.

0: 6:40, siete all'ascolto di Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli. Allora, oggi giornata importante, perché innanzitutto giornata internazionale del caffè,
1: che
0: perché ce l'ha detta Fabio.
1: La mettiamo in via e salutiamo tutti i baristi all'ascolto.
0: Esatto.
1: Mi raccomando, fate delle offerte interessanti.
0: 1 ottobre 1982 sono stati commercializzati per la prima volta i CD, e questo è un po', insomma, il nucleo della puntata di oggi, perché ci state raccontando i vostri ricordi anche legati ovviamente all'uscita dei CD. Sentiamo un paio di vocali subito, 342-342-2190.
1: Sentiamo un po'.
2: Buongiorno Capital.
1: Buongiorno.
2: E in auto c'era anche il lettore con il CD multipli. Io avevo quello con fino a 6 CD. Riempivi il caricatore e poi potevi scendere, scegliere se metterli in random o scegliere il
0: che
2: disco
0: bello
2: da ascoltare.
1: Questo dei CD multipli fa parte di quella categoria cose che sembrano costosissime.
0: Che mi sa che lo erano.
1: Ma
0: io non l'ho mai avuto.
1: No,
0: ce l'aveva una mia amica, mi ricordo. Infatti salì in macchina e lei disse: no, ma ne abbiamo forse 6 anche in quel caso, che girano.
1: Sì, usciva, facevo...
0: Fece il gesto così, proprio girano,
1: sì.
0: Quindi no, non devi cambiare ogni volta. Io, ok.
1: Adesso ci si stupisce per i robot umanoidi che combattono contro gli umani. Io invece, quando usciva questa struttura tutta tecnologica col CD multiplo che girava,
0: stupefatto
1: tanto quanto.
0: Sì, perché poi prima un ascoltatore diceva: a ogni semaforo stavi lì con a scegliere il CD successivo.
1: Certo.
0: Non era né sicuro né comodo.
1: Invece prendevi il tastino e sentivi era in Transformer, erano
0: sì, sì, sì. Era una roba meravigliosa.
1: Molto bello, molto costoso anche, secondo me. Comunque,
3: era che bellissima questa vostra inchiesta.
1: Allora,
3: i primi due CD Natalie Imbruglia e Semisonic, ero negli Stati Uniti con la mia famiglia in macchina e li ho inseriti nel CD dell'automobile e ho fatto un po' di chilometri con quei due CD e poi me li sono portati in Italia. Ciao, grazie.
1: Ciao Domenico. Uno dice, ma chissà quale

0: detto che era una cover e non era farina del suo sacco, pensa a te.
1: Malincuore questo. Poi
0: Paolo dice: il mio primo CD è stato Brothers in Arms dei Dire Straits.
1: Quella.
0: Ci saluta da Cuneo e poi dice: 50 anni fa mi stavo preparando per andare in classe al liceo scientifico per la prima volta, e quindi saluta anche i suoi compagni di scuola e di vita degli ultimi 50 anni.
1: 1985, Brothers in Arms, primo album a superare il milione di copie.

0: Poi anche qua c'era l'imbarazzo della scelta, io abbiamo messo Walk of Life, però c'erano sì, talmente tanti.
1: Ma devo dire, allora, tra i primi CD tutte scelte eccezionali tranne la tua.
0: Beh,
1: Jennifer Page mi rimarrà tutta la giornata.
0: A sottolineare quanto fosse buona la mia scelta, la Top of the Spot l'hanno fatta uscire dal 94 al...
1: Non
0: quando è che hanno
1: so.
0: Smesso di produrla?
1: 2010?
0: Di più.
1: 15?
0: Di più.
1: 20?
0: 2018.
1: Ah, però.
0: Signori, vedi che alla fine ci avevo visto lungo io.
2: I'm just gonna tell you how it feels.

0: musica qui su Radio Capita, le solo splendide scatole ripiene dei nostri gadget, perché è arrivato il momento del nostro Capital Game.
1: Capital Game. Everybody play the game.
0: Sì, pronti a giocare anche questa mattina? Come dicevo, abbiamo la nostra Capital Box, quindi una scatola che arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice, ripiena di gadget della nostra radio.
2: Oggi giochiamo con i

0: Grazie. La Rosalia.
1: Grazie, il giovedì sono contenta.
0: Questa è una classifica collaborativa. Cosa facciamo? Prendiamo le prime 10 posizioni di una classifica che raggruppa una determinata categoria. Il vostro compito oggi è quello di indovinare quella che sta in cima alla classifica.
1: Posizione numero uno.
0: Posizione numero uno, vi do anche 3 alternative. La categoria è da un'indagine riportata da TPI e Libreriamo, basata sul monitoraggio di circa 8.000 italiani tra i 18 e i 65 anni, è stata stilata la classifica dei 10 errori ortografici più commessi dagli italiani. Ok?
1: Sì.
0: Vi do 3 opzioni, mi dovete dire quella che sta in cima, quindi quella che sbaglia, la parola che sbagliamo più spesso. Allora, vi dico anche che la prima è con il 76% di persone che almeno una volta hanno sbagliato.
1: Sì.
0: Allora è: qual è, con l'apostrofo al posto di qual staccato è?
1: Sì.
0: L'uso scorretto del congiuntivo in generale?
1: Sì.
0: Oppure d'accordo tutto attaccato al posto di apostrofo accordo?
1: Okay, ok, quindi qual è? Congiuntivo, d'accordo.
0: Ok, stiamo parlando degli errori più comuni che fanno gli italiani in assoluto.
1: Sì.
0: Ok, ce ne sono 10, alcuni non li ho messi, che comunque sono altrettanto gravi e commessi.
1: Tipo,
0: però.

0: forse
1: ha vinto il Capital Game di questa mattina, ovvero Elena, ben arrivata.
2: Ciao.
0: Ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Come va Elena?
2: Bene, molto bene.
0: Ah. Svegliata da poco.
2: Sì, dalle 6 diciamo.
0: Però comunque lucidissima per indovinare la risposta corretta, forse, del Capital forse. Game. Allora, tra, abbiamo detto, qual è invece di qual è l'uso scorretto del congiuntivo in generale o d'accordo tutto attaccato, il 76% degli italiani ha sbagliato almeno una volta.
2: Qual è con l'apostrofo?
0: Beh, sì, diciamo che succede.
1: Diciamo che ci pensi, c'hai quel mezzo secondo quando scrivi che dici aspetta. Beh, ci vuole o non ci vuole?
0: Io a scuola mi è capitato spesso.
2: Magari su altro, su questo no, perché tu vai sicura? Sono figlia di una professoressa di italiano e quindi sono stata.
1: Allora quante volte ti avrà corretto anche da piccolina sui congiuntivi, a memino, che i bambini di solito lo dicono.
0: Io, quello che sbaglio più spesso è mentre invece, che non si dice, però vabbè, è un po' più rara come cosa rispetto a scrivere. Qual è, Elena, che lavoro fai adesso, la professoressa di italiano?
2: No.
1: Non hai seguito.
0: No, peccato.
1: Di cosa ti occupi?
2: Faccio l'impiegata, mi occupo di comunicazione e risorse umane in un'azienda.

0: Comunque, no, posso dire che anche nella comunicazione scrivere qual è con l'apostrofo, cioè, voglio dire, non va benissimo. Quindi alla fin fine
1: è un orrore.
0: Allora sì, con
2: senti,
0: la matita blu.
2: Sappiamo che c'è lì anche tuo figlio, ce lo saluti, come si chiama?
1: Si chiama Alessandro.
2: Salutiamo anche Alessandro e arriverà direttamente a casa vostra questa scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital, ok?
1: Fantastico. Grazie.
0: Va bene. Un abbraccione.
2: Elena, un abbraccio, buona giornata.
1: Anche a voi, buon lavoro.
3: Ciao. Capital Game.

0: Hotel con My Type qua su Radio Capital, parlando di errori. Sì. Ce n'è uno che dà particolarmente fastidio, che è questo.
1: Francesco, poi mi devi togliere per una curiosità: a che posto è il piuttosto che utilizzato in maniera impropria? Perché tutti ormai lo usano così. Un abbraccio.
2: Un abbraccio, bravi. Dario, e il fatto è che era una classifica sugli errori ortografici. Questo sì. È semplicemente un
0: di
2: errore.
0: Senso.
2: Di senso. Esatto, usato in maniera scorretta.
0: Usiamo la parola in maniera corretta. Preferisco ascoltare Radio Capital piuttosto che qualsiasi altra radio. Oh, dai, dai.
2: Parla la pancia del paese, Camilla Fassina.
0: Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Falluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli.
2: Camilla
3: Fraschini.
0: Tra poco le ultime notizie, poi Baccelliere, Lucatello, Quadrano, il trio delle meraviglie che vi aspetta, e noi ci sentiamo domani puntuali alle 6.
2: Vanna, qual è il terzo errore più commesso dagli italiani?
4: D'accordo, d'accordo!
2: A posto, a posto, a domani, ciao!
0: Ciao!

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Notizie delle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Da stanotte il critico d'arte uomo politico è in terapia intensiva. Condannata a morte e sopravvissuta a due iniezioni che avrebbero dovuto essere letali, Krista Pike, l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni, ha commesso un omicidio quando aveva 18 anni. Dopo questo tentativo fallito, gli avvocati hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione. La donna è stata trasferita in una struttura medica per le cure. Durante le iniezioni, Pike è rimasta sveglia, ha parlato e cantato con la sua guida spirituale. Rivolta nel carcere di Pisa, alcuni reclusi hanno scoperto nelle celle delle cimici piazzate per ascoltare i propri detenuti. La rivolta è stata poi mandata in rete con un live su TikTok realizzato da un detenuto. Terrore ed eroismo sul volo di Fly Dubai. Il giorno dopo la strage evitata parla il passeggero israeliano che ha bloccato il copilota che stava cercando di far precipitare l'aereo dopo aver accoltellato il pilota, un indiano. Il primo ministro indiano Modi definisce il pilota un eroe perché pur ferito ha reagito, è riuscito ad aprire la cabina. A quel punto il passeggero si è avventato sul copilota, lo ha bloccato e è riuscito a stabilizzare l'aereo che aveva perso 5.000 metri di quota in un minuto. L'ho imparato guardando in TV una serie sui disastri aerei, ha poi raccontato. A quel punto due piloti fuori servizio che erano a bordo hanno preso il controllo e fatto atterrare l'aereo in Arabia Saudita. In Italia allarme inflazione ai massimi da 3 anni. Meloni dice che sta scrivendo alla Commissione Europea per chiedere ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Antonio Cristiano.
7: A settembre, fa sapere l'Istat, ha toccato il 4,2% su base annua, mentre ad agosto era al 3,3%. La crescita su base mensile invece è dello 0,7%. A contribuire all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, soprattutto gli energetici. Rispetto all'anno scorso, il gas sul mercato tutelato è cresciuto del 47%. In forte aumento anche i carburanti, più 34% il gasolio, più 21% la benzina, più 5,5% invece il prezzo dei prodotti alimentari freschi. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, un'inflazione al 4,2% fa crescere il costo della vita per una famiglia media di 1.100 euro all'anno.
6: Un altro anno catastrofico per i ghiacciai svizzeri che hanno perso, secondo gli ultimi dati, il 20% del loro volume negli ultimi 5 anni. L'estate scorsa è stata la più calda mai registrata ed è arrivata dopo un inverno con scarse nevicate. Cristiano Ronaldo, rottura con la nazionale. Lascia il ritiro in Danimarca dopo che il CT aveva annunciato che non sarebbe stato tra gli 11 titolari. CR7 ha preso un jet privato e è partito per Madrid. Poi ha scritto sui social: a tempo giusto dirò a tutti i portoghesi quello che è successo. Buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni. Queste le sue parole. Capital News torna alle 8.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
12: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
11: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e

0: consulenti del lavoro.
1: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
0: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
1: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica. I

0: Per partire scegliamo sempre i pezzi forti a Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Siamo a tutti. Insieme fino alle 10. Certo. Siete pronti?
1: Prontissimi.
0: Allora partiamo.
2: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Il taglio dei prezzi si fa sentire, ragazzi, non parlo naturalmente della benzina, ma della cioccolata.
3: Sì.
0: Taglio dei prezzi della
1: come
0: cioccolata,
1: ti sei
0: perché la Lindt ha deciso di tagliare i prezzi.

0: dei suoi lingotti di cacao
1: anche sul cioccolato.
0: Sì, perché per colpa del cambiamento climatico, questo caldo non fa venire voglia di comprare il cioccolato,
2: certo.
0: Si scioglie più facilmente, diventa tutta la produzione più difficile.
2: Ma infatti noi ieri ci siamo concentrati ovviamente sul taglio del prezzo dei carburanti, siamo sempre con gli occhi sgranati lì a guardare i pannelli dei vari distributori.
1: E ci siamo dimenticati del cioccolato.
2: E anche con il nostro Raffaele Ricciardi, grande Raffaele, il nostro economista pop, abbiamo tralasciato quella che invece è una notizia delle ultime ore, che appunto fa molto discutere e fa anche un po' sorprendere, se vogliamo, perché appunto la Lindt taglia i prezzi del cioccolato e sono state riviste a ribasso le stime di crescita per questo 2026. Io non so se voi avete avuto la fortuna di visitare la fabbrica della Lindt nei pressi di Zurigo. È un'esperienza, ragazzi, forte.
0: Io ho visitato quella della Perugina a Perugia.
2: Però lì
1: io quella del Porto a Porto vale lo stesso.
2: Sappiate che fra
0: quella del Milan a Milano, altre
2: certo,
0: cose.
2: Sapete che nel biglietto d'ingresso sono comprese alcune coccole all'interno di questa fabbrica.
1: Cioè,
2: della Lindt.
1: Ti toccano il
2: quasi
1: corpo? No, perché io non voglio essere toccato da nessuno.
2: No. Prima cosa, sapete che i famosi cioccolatini della Lindt, no, però soliti siamo l'indoro, insomma, li conosciamo. E praticamente tu ti avvicini ad un desk infinito, grande tre volte i nostri tavoli qui della diretta, dove ci sono tutti dei cestini con all'interno ogni lintoro al suo gusto. Tu puoi prenderne uno di ogni gusto.
1: Ecco, e qui già inizia a esserci il
0: che
1: un
0: regalo.
1: Po'. Ma
0: la
1: vera delizia. Se vai un attimo, ti allontani,
0: vabbè,
1: e poi ritorni.
0: A un certo punto,
1: che
0: quante te ne puoi mangiare?
2: Diciamo che le gentili receptionist del desk tendono a controllare, ad avere una certa, ad essere un po' fisionomista, ecco, da questo punto. La vera delizia, però, è un'altra. All'interno di questo percorso, su un corridoio molto lungo, ci sono delle piccole cisterne, diciamo, di vetro con un rubinetto che distribuisce la crema di cioccolato a tutti i gusti infiniti. Tu vai lì con il cucchiaino, lo metti lì sotto, giri la manopolina della cisterna e ti mangi.
0: È vero. Invece alla Perugia, alla Perugina, c'è il museo del cioccolato dentro, con tutti i pezzi storici, naturalmente, loro anche le grandi scatole di cioccolato, le pubblicità, un sacco di curiosità particolari, il pavimento fatto tutto di cioccolatini, cioè
2: bello.
0: Sotto il pavimento ci sono tutti i cioccolatini sui quali puoi camminare. Certamente, come per la benzina, qui il problema è che il prezzo del cacao negli ultimi sei mesi era salito di circa l'80%, quindi anche il prezzo delle tavolette è salito tanto, ovviamente le grandi case hanno aumentato i prezzi delle tavolette. Adesso, vista questa crisi, perché comunque siamo a fine settembre in questa parte d'Italia, ma insomma per la maggior parte le temperature pomeridiane sono ancora molto alte,
1: però perché il cioccolato non possiamo mangiarlo l'estate?
0: No, ci devi arrivare a casa. Io l'ho comprato una volta quest'estate, non c'è arrivato.
2: Tu sai che c'è una celebre azienda italiana,
1: vuoi dare le iniziali?
2: Inizia con la F e finisce con l'O, e fa una celebre crema che inizia con la N e finisce con la E praticamente questa azienda che cosa fa? Durante i mesi estivi
1: fatto il gelato.
2: Si ferma nella produzione di alcuni prodotti di cioccolato, che ovviamente con il caldo
0: vedete quali sono le tante, no?
1: L'economia, vedi, tocca tantissimi livelli.
0: Soprattutto il cambiamento climatico.
1: Certo, perché tra l'altro nel discorso del cioccolato non rientra solo lo scioglimento durante il viaggio, ma anche il fatto che l'estremo caldo ha reso difficili anche determinate piantagioni.
2: Certamente.
1: Quindi viene prodotto meno cacao, meno materia prima.
2: Allora devo fare due cose, devo ricordare il numero WhatsApp 342 342 2190, devo salutare Sergio Martelli e René Noli che sono in redazione, devo dire che Lele ha prenotato la visita alla Lindt per il prossimo 17 ottobre, e vi dico, visto che stavate parlando di cambiamento climatico e visto che oggi è una giornata internazionale per un altro grande prodotto,

0: Buongiorno a tutti. L'estate finisce quando la Nutella si indurisce.
1: I detti
2: l'avevo letta, l'avevo letta anche sui social,
3: così. Anche nell'antichità facevano così per controllare l'arrivo.
2: Certo.
3: Aprivano la Nutella e vedere se
2: e lì ci si rimettono un sacco di cucchiaini, lo sapevano.
3: Certo.
2: Poi si infila, si piega, si deforma.
4: Non escono più.
2: È finito. Vai. Vai.
5: Riccardo,
2: sì.
5: Sono stata anch'io con mio marito a Zurigo a vedere la fabbrica della Linde e mio marito un altro po' si faceva cacciare fuori perché anziché andare col cucchiaino nella fontana di cioccolato ha provato di entrarci direttamente, diciamo, di bocca, nel senso che si è fatto un'evoluzione quasi stendendosi per mettere la bocca sotto al rubinetto dove usciva la cioccolata. È stato un momento veramente indimenticabile. Un altro po' ci cacciavano fuori. Ciao, Arianna dalla provincia di Forlì.
2: Sì, immagino,
3: attenzione.
2: Però la tentazione ti viene di andare lì col palmo della mano.
4: Sì, anche perché adesso
2: cioccolato.
4: Diciamo questi cucchiaini così piccolini poi non ti soddisfano perfettamente.
2: Puoi
4: la
2: farlo,
4: voglia.
2: Puoi farlo le volte che vuoi, però.
4: Lì non c'è la receptionist.
2: No, non ti controllano lì.
3: Vai.
6: Emma, ad Amsterdam c'è quello dell'Heineken, altro che cioccolato.
3: Lì. Ciao, quante ne puoi prendere?
4: Non tanta. Io vi ho detto di questi giri, li ho fatti anch'io soltanto su basi alcoliche, però in Portogallo non ancora mi manca il giro ad Amsterdam.
7: Ciao ragazzi, in merito al prezzo del cioccolato, nell'ultimo anno, se siete dei consumatori abituali, io prendo le stecche da 100 grammi, era esattamente raddoppiato da un euro e poco più a stecca a 2 euro, quindi è un finto ribasso perché era raddoppiato il prezzo.
3: Detto.
7: Ciao Paolo da Torino.
3: Vediamo che se come per la benzina altre case produttrici di cioccolato seguiranno la Linde che ha abbassato i prezzi. Parlavamo di un altro prodotto che sempre a causa del cambiamento climatico ora arriva in Italia.
2: Il caffè, perché tra l'altro oggi come ogni 1 ottobre dal 2015 ormai si celebra la giornata internazionale del caffè e ricordiamo che in Italia ogni giorno beviamo circa 95 milioni di tazzine, vanno comprese anche quelle che consumiamo noi naturalmente dopo
4: noi,
2: la diretta.
4: Tu non prendi mai caffè,
2: non lo prendo,
4: Riccardo,
2: ormai
4: sei proprio
2: sono buttato
4: degno
2: altrove.
4: Di questa giornata di festa.
2: Infatti lo dico
3: soprattutto. Da lui sarebbe già in crisi.
2: Esattamente. Però per fortuna, visto che è davvero in crisi la produzione del caffè anche per i cambiamenti climatici, ricordiamo che c'è una sorta di mappa da dove fino a qualche tempo fa non si derogava, no? Brasile, Etiopia, Vietnam, Colombia sono le nazioni che producono più caffè. Adesso abbiamo scoperto che in Italia c'è una famiglia palermitana, la famiglia Morettino, che sta coltivando il primo caffè nativo italiano e uno dei più a nord del globo.
4: Dobbiamo con questo ricordare come ormai il clima di Palermo sia diventato un clima come quello brasiliano.
2: Sì.
4: Ed è interessante perché questa famiglia aveva preso da un viaggio in Guatemala alcune piantine che poi aveva

0: rilasciato all'interno comunque di un orto botanico comunale, gestito insomma dalle amministrazioni, fino a quando il tempo negli ultimi 10-20 anni è cambiato talmente tanto da rendere quelle piantine in realtà produttive, ciò che è successo proprio negli ultimi anni.
1: C'è un pro e un contro, perché se la Sicilia diventa terra fertile per il caffè grazie al cambiamento climatico, diciamo grazie tra virgolette, altrove i problemi aumentano invece. Nelle grandi regioni produttrici del caffè le temperature elevate, le piogge irregolari compromettono i raccolti e quindi lì sta il vero problema. Secondo uno studio dell'Università di Zurigo, entro il 2050 le aree massime di massima idoneità per l'arabica potrebbero ridursi di oltre la metà, e lì sì che aumenterà il costo. Allora,
0: e noi abbiamo tra l'altro un problema qui in Italia, non so se anche a voi è capitato di notarlo, non ci sono più pomodori.
2: È
0: non
2: vero.
0: Ci sono più pomodori italiani.
1: Perché non ci sono più pomodori di una volta,
0: no.
1: Quelli che mangiare.
0: No, è davvero, si può riscontrare nella vita di tutti i giorni quando vai al supermercato, insomma i pomodori sono soprattutto di origine estera, perché con questo clima quest'anno la produzione si è ridotta moltissimo, quindi possiamo vivere anche noi queste esperienze su altri prodotti che verranno coltivati maggiormente in altri luoghi del mondo.
2: E per quanto riguarda il caffè, allora seguiremo con curiosità questa iniziativa della famiglia Morettino, che praticamente lo produce a San Lorenzo ai Colli, siamo vicino al Parco della Favorita a Palermo.
1: Abbiamo parlato della crisi dei bar, quindi evidentemente questo caffè la gente se lo fa a casa, soprattutto insomma, perché tantissimi bar chiudono, la gente ne beve anche meno di caffè.

io non so come sarà il caffè coltivato in Italia, prodotto in Italia, però so che il caffè italiano, l'espresso, fa veramente schifo. Tutto il nostro caffè è di pessima qualità, bruciato, materia prima scarsamente selezionata. Quindi noi italiani ci vantiamo del nostro caffè, ma

0: sappiamo che fa schifo, però
1: allora, aspetta,
0: va bene così.
1: Stiamo
0: allora,
1: parlando di come te lo fanno al bar.
2: Sì, mi sembra un po' troppo netta come
3: allora,
2: affermazione.
3: Io
2: però
3: adesso
2: posso...
3: voglio da questo ascoltatore un messaggio in cui mi racconta dove all'estero ha bevuto un buon caffè.
2: No.
3: Perché non sarà buono il caffè dei suoi bar, ma io all'estero non lo prendo mai, perché lo trovo veramente troppo lungo, troppo annacquato.
2: Allora, devo dire che
1: però posso dire, scusate, vi interrompo, perché il Gambero Rosso ha fatto proprio un'inchiesta sul caffè italiano. Dice: il caffè italiano è il peggiore del mondo.
3: Inchiesta sui
1: bar, ecco cosa c'è dentro la vostra tazzina. Tra gli addetti ai lavori, cosa nota? Vuoi aprire un bar? Non ti serve un business plan, un capitale da investire, neppure un prestito in banca. Basta rivolgersi a una torrefazione, ma non aspettarti un caffè di grande qualità.
2: Allora, devo dire che tra i cultori del caffè.
3: Prima il caffè italiano.
2: Però posso dirti che tra i cultori del caffè, che appunto io non faccio parte di questa categoria, ma sono molto curioso in questo senso, più volte ho sentito grande insoddisfazione negli ultimi tempi. Entri in un bar,
3: siamo un po' più
2: caffè,
3: sofisticati, però no? Con il gusto siamo abituati anche a berne tanti rispetto
1: allora,
3: magari all'estero, però io davvero
1: quello ne beviamo tanto, certo. Allora, c'è un dato oggettivo: l'Italia è il primo esportatore mondiale di caffè torrefatto per volumi, ma mentre prima la miscela italiana spuntava un prezzo medio di vendita superiore alla media, da un certo momento in poi ha perso questo vantaggio, anzi adesso il prezzo è sceso sotto la media, dice il direttore. Quindi per quanto riguarda la torrefazione siamo esperti. E poi un maggiore esperto di caffè in Italia, Andrei Godina, dice: in genere il bar italiano offre un caffè espresso mediocre e indifferenziato, molto simile per gusto e spesso con evidenti difetti di materia prima e di estrazione.
2: Vedete, è quello. Dobbiamo evadere un altro paio di messaggi, li sentiamo. Vai.
4: Ciao ragazzi. Invece a Budapest c'è la fontana del vino rosso.
3: Dove?
2: Addirittura a Budapest.
4: Marco da Parma.
3: Ma anche a Budapest puoi andare lì con il bicchierino
2: sotto,
1: lo vedi, e Comarino, fontane che danno vino, insomma, no?
3: Anche ma oggi sei
2: quanta
3: così
2: abbondanza c'è?
1: Quanta abbondanza c'è?
3: I proverbi.
1: Sì.
2: Altro messaggio.
5: Io ho fatto scadere la Nutella.
1: No.
5: Al contrario di mia madre, che da mente diabolica cosa faceva? Lei apriva il barattolo della Nutella e mangiava solo l'interno, in modo che da fuori sembrasse sempre pieno. Così quando a un certo punto i miei fratelli l'hanno presa per mangiarla, era vuota.
2: Okay.
5: Perché c'era solo l'esterno di Nutella, dentro lei l'aveva scavata tutta.
1: È brutta, questa è cattiva, però è
2: molto
1: cattiveria pura.
2: Intanto sui caffè buoni all'estero ci segnalano degli ottimi caffè a Cracovia, a Sofia, in Bulgaria.
3: Mandatemi l'indirizzo preciso,
2: che
3: perché insomma fra un po'. E anche in Marocco è
2: anche
3: vero,
2: Marocco
3: il caffè è molto buono, però è anche una cultura del caffè un po' diversa rispetto alla nostra.
1: Diciamo, noi siamo condizionati dall'espresso, no? Questo.
3: Esatto, è così. Comunque io non mi avete proprio convinto sul fatto che il caffè italiano non sia buono.
1: Allora, parlavamo del caffè prodotto in Sicilia, perché adesso è per il cambiamento climatico, che già negli anni abbiamo visto, perché la Sicilia si trasforma piano piano nel giardino tropicale d'Europa. Sempre più mango, sempre più avocado
2: lo
1: coltivato
2: sappiamo
1: in Italia. Quindi insomma, questo dimostra come un po' la produzione di cibo, la coltivazione si sposta grazie o per colpa del cambiamento climatico.
3: Per colpa, assolutamente sì.

0: di felicità.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
6: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi.

0: Billy Joel alle 7.38 su Radio Capital con Andrea Riccardo e Imma. Ci spostiamo in un'aula di giustizia troppo piccola per ospitare un importantissimo processo per la morte di alcuni operai, cinque operai morti a Brandizzo mentre lavoravano su una linea ferroviaria.
1: Agosto 2023, sì, sono stati falciati da un treno in corsa mentre saldavano un pezzo di binario, stavano lavorando di notte, non c'era stata comunicazione sul passaggio di questo convoglio.
2: Non erano stati interrotti i lavori, non era stata sospesa la circolazione del treno e quindi
0: le due cose si sono sovrapposte, il treno è passato e li ha travolti.
2: E ha travolto e ucciso cinque operai, come diceva Andrea. Il racconto della stampa fa un po' rabbia perché leggiamo di questo processo arrivato a 3 anni da questo dopo la morte di questi lavoratori in aule troppo piccole, tant'è che si racconta di familiari delle vittime costretti a stare in piedi perché per loro non c'era abbastanza posto in questa tribunale a Ivrea. Non c'erano neanche le prese per tutti i computer.

0: cellulari.
1: Gli avvocati sì. avevano a disposizione un solo microfono per parte che dovevano utilizzare in modo alternato.
0: Stando in piedi peraltro, senza stando avere la possibilità piedi. Di sedersi.
1: Ed è qui che proprio il legale della famiglia del più giovane operaio ucciso Kevin Laganà, il legale della famiglia, ha chiesto insomma di avere una situazione più dignitosa per anche il momento che si stava celebrando, che era un processo attesissimo sì. Proprio da 3 anni.
2: Ricordiamo che ci sono 21 imputati, tra cui anche Giampiero Strisciuglio, l'ex amministratore delegato di RFI, oggi al vertice del gruppo FS, sì. Poi ci sono altre 20 persone con accuse diverse. Lo sfogo naturalmente degli avvocati, che è stato raccolto anche dalla procuratrice Viglione, che dice: condivido le considerazioni degli avvocati, è chiaro che è difficile esercitare il mandato difensivo rimanendo certo. in piedi, senza un tavolo, una sedia, un collegamento al computer, è inaccettabile. Dice la maxi aula: noi abbiamo fatto di tutto, ma tutto in questa provincia d'Italia sembra andare a rilento.
0: Tra l'altro questa nuova maxi aula, che è stata già progettata, già quasi pronta per opera della regione Piemonte, che ha messo sul piatto 500.000 euro, si tratta di una nuova aula con 100 postazioni informatizzate. Il comune di Ivrea è stato sollecitato per l'ennesima volta sull'utilizzo di quest'aula, che però sarà pronta soltanto per la prossima estate, quella del 2027. C'era forse la possibilità, tecnicamente parlando, di spostare questo processo nell'aula bunker di Torino, quella del carcere di Torino, ma in realtà anche lì non c'erano gli autisti per portare.
1: Sì, perché questa storia racconta anche i problemi della giustizia, i problemi di personale, perché mancava il personale sufficiente per poter gestire tutti questi possibili spostamenti verso un'aula più grande, per esempio a Torino. Esatto.
2: Allora è stato chiamato in causa il ministro Nordio, può fare qualcosa? Dice il ministro deve intervenire in qualche modo, vedremo se si riuscirà a far partire questo processo.

0: Chiara, io lavoro in un tribunale e ho lavorato a Savona, ho lavorato in altri tribunali in Italia, nel nord Italia, ma la situazione dei palazzi di giustizia italiani è penosa, da anni continuiamo a dirlo, da anni continuiamo a chiedere nuovi spazi. Noi a Savona non abbiamo neanche un carcere e dobbiamo mettere i detenuti in altre carceri delle province vicine.
1: Ok, questa è la situazione
2: che è molto grave, perché immaginiamo Chiara, che così i detenuti sono separati dalle loro famiglie e quindi di solito si cerca, insomma, altre soluzioni.
1: Decisamente. Intanto c'è un altro processo che è andato a conclusione, almeno come primo atto, che è quello per Giulio Regeni. Oggi c'è un'importante e bella intervista di Repubblica ai genitori, a Paolo e Claudio Regeni, che parlano per la prima volta dopo la sentenza.
2: Sì, si riferiscono soprattutto alle parole utilizzate dal governo, che sappiamo diverse volte ha ribadito la necessità di mantenere dei rapporti con l'Egitto. E Tajani, ricorderete, ha detto: sono stati condannati 3 egiziani e non il governo egiziano. E la mamma di Giulio Regeni ribadisce quanti depistaggi sono stati fatti in questi lunghi 10 anni, di come non ci sia stata mai collaborazione, di come non siano mai stati dati gli indirizzi delle persone, degli imputati ora condannati. E quindi rivendica la necessità di un intervento del governo per far sì che queste sentenze siano esecutive,
3: esatto,
2: quando saranno definitive.
3: E soprattutto adesso si parla anche di cifre, perché ci spostiamo in questo momento ad esempio sul titolo del Corriere della Sera, perché è sostanzialmente ufficiale questa richiesta dello Stato italiano di risarcimento, perché parte civile, lo ricordiamo, in questo processo per fare chiarezza sulla morte di Giulio Regeni. Lo Stato chiederà al Cairo un risarcimento di 150.000 euro, una cifra che sostanzialmente è stata confermata appunto dall'esecutivo. L'opposizione attacca nel frattempo sui rapporti con Al-Sisi, perché l'abbiamo detto, bisogna vedere quanta responsabilità ci sia stata e ci sia tuttora da parte dell'Egitto per le tante opacità che avvolgono questo processo.
1: Ultimo
3: questo
1: e nell'ultimo, sullo sfondo di questa situazione ci sarebbe anche il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana sotto processo in Egitto per adulterio. Sempre secondo alcune testate egiziane, il governo di Al-Sisi avrebbe lasciato intendere che nessuno sviluppo su questo contenzioso ci sarebbe stato prima della pronuncia dei giudici nel procedimento per l'omicidio del ricercatore. Quindi in qualche modo le due vicende
3: si intrecciano,
1: completamente slegate.
2: Sembra quasi un po' un ricatto, però,
1: esatto,
2: no? Quindi legare
1: certo
2: queste due vicende molto diverse l'una dall'altra. Le sentenza per Giulio Regeni deve essere esecutiva a prescindere dalla condizione
3: certo
2: di un'altra cittadina egiziana e italiana in Egitto.

0: chiesto di inserire questo pezzo nella scaletta prima del concerto.
1: Ma non c'è bisogno di chiederlo, perché chi lavora per il nostro ufficio musicale sa tutto, certo, su di noi.
2: Ma la canteranno? Come... la canteranno questa?
1: Ma guarda, l'ultima volta è stata forse la canzone più desiderata da tutto il pubblico degli Oasis.
2: Viene giù lo stadio, Ricordiamo, tra l'altro, ci sono delle notizie che riguardano ovviamente. Mancano 10 mesi, questo concerto degli Oasis.
1: Ancora 10 mesi.
2: 26, 29, 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico.
3: Che succederà da qui a 10 mesi?
2: Pensate che già il 10% degli spettatori attesi a questi concerti ha già provveduto a prenotare una sistemazione a Roma e dintorni, cercando di fare tutto con grande anticipo per risparmiare qualcosina.
3: Ragazzi, casa mia è pronta ad essere affittata.
1: Ma tra l'altro è anche una buona posizione.
2: Ottima.
3: Assolutamente, l'esquilino
2: ben collegata.
3: Tra l'altro ci sono ravioli cinesi e riso indiano buonissimo, quindi potete comunque
1: dopo
3: fare...
1: il concerto stanno benissimo.
3: O prima o dopo, esatto.
1: Ma prima e dopo.
2: Quindi alloggio, Garam Masala e Oasis, tutto insieme. Una combo esplosiva.

0: Capital, The Breakfast Club.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglia.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Vittorio Sgarbi è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, il critico d'arte e uomo politico è in terapia intensiva. Condannata a morte per omicidio, la prima donna negli ultimi 200 anni in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni che avrebbero dovuto essere letali. Dopo questo tentativo fallito, gli avvocati chiedono di fermare l'esecuzione. La donna è stata trasferita in una struttura medica, non si conoscono le sue condizioni esatte. Pike, durante le iniezioni, è rimasta sveglia, ha parlato, cantato con la sua guida spirituale. Dopo, secondo testimoni, respirava ancora. Rivolta nel carcere di Pisa in diretta su TikTok, alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle celle. È partita la protesta con scontri con gli agenti, tutto live in una diretta social fatta da uno dei carcerati.
2: Fermi, oh! Fermi! Fermi!
3: Nessuno si permette di toccare niente!
4: Che sono questo?
5: Con topi, con ragni!
4: Guarda qua!
5: Cimici!
4: Per voi abbiamo picchiato. Andate, non provate di entrare qua. Guarda, guarda.
1: La situazione è tornata sotto controllo nella notte. Terrore ed eroismo sul volo di Fly Dubai il giorno dopo la strage evitata. Parla il passeggero israeliano che ha bloccato il copilota che stava cercando di far precipitare l'aereo dopo aver accoltellato il pilota, un indiano, il quale, pur ferito, ha reagito e colpito a sua volta l'aggressore ed è riuscito ad aprire la cabina. A quel punto il passeggero si è avventato sul copilota, lo ha bloccato, è riuscito poi a stabilizzare l'aereo che aveva perso 5.000 metri di quota in un minuto. L'ho imparato guardando in TV una serie sui disastri aerei, ha poi raccontato. In seguito due piloti fuori servizio che erano a bordo hanno preso il controllo del volo e fatto atterrare l'aereo in Arabia Saudita. Due tragedie sul lavoro in poche ore alla Fincantiere di Ancona, oggi sciopero dopo che un 55enne è stato ucciso da una fiammata, gravissimo un 29enne si intaga sulla catena dei subappalti. A Robecco sul Naviglio un operaio di 48 anni è precipitato da 8 metri d'altezza. Meno spesa per le armi, più spesa per la sicurezza, dice il segretario della CGIL Landini.
6: Questo è un modello di fare impresa che uccide, perché considera che anche se muori ne trovi qualcun altro che al suo posto va, e poi basta spese per le armi. La sicurezza è sicurezza energetica, è sicurezza sul lavoro, e abbiamo bisogno di dire basta a chi sta usando la guerra per difendere i propri sporchi interessi di profitto e di mercato.
1: In Italia sempre di più allarme inflazione, balza al 4,2% a settembre, spinta da gas e carburanti. Aumenta ancora il rendimento dei BTP decennali italiani al 4,64%, lo spread con i bund tedeschi sale a 103 punti. Cristiano Ronaldo in rottura con la nazionale, lascia il ritiro in Danimarca dopo che il CT aveva annunciato che non sarebbe stato tra gli 11 titolari. CR7 ha preso un jet privato e è partito per Madrid, poi ha scritto sui social: a tempo giusto spiegherò tutto ai portoghesi. Buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra senza eccezioni. Capital News torna alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
9: Le piastrelle?
8: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart.

0: Leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Genesis alle 8 e 8 minuti, parte da qui la seconda ora di Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e puntiamo i riflettori sulle concessioni balneari. Se ne parla, se ne è parlato per tanti anni, qualcosa si muove, gare, ha deciso il governo le gare entro il 30 giugno 2027, quindi ci sono ora i particolari per questa bozza del bando nazionale per le nuove concessioni balneari.
1: Certo.
0: Qualcosa quindi si muoverà, si potrà entrare e gestire i vari bagni, insomma, in Italia, se si rientra in questi termini all'interno del bando.
1: Ci sono dei dettagli che sono comunque già divisivi, allora ne parliamo questa mattina con un politico che ha seguito, che segue questa vicenda da anni con grande attenzione, Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Borrelli, è soddisfatto di questo bando? Che criticità vede all'interno?
2: Beh, innanzitutto vorrei, per me è una bozza, quindi vorrei vedere nel concreto. Già più volte il governo ha tentato di evitare di fare i bandi per le concessioni dei lidi balneari, hanno tentato di mandare nuove perimetrazioni, tra l'altro, come si dice a Napoli, un po' pezzotte, perché hanno trasformato le coste, i costoni e zone inarrivabili per i cittadini in mare, in spiagge libere dove si poteva facilmente accedere. Vediamo come si evolverà la situazione, vediamo se saranno effettivamente realizzati questi bandi.
3: Certo, Borrelli, andiamo subito su uno dei dettagli che sicuramente è fra i più sapidi, diciamo così, di questa bozza. Ripetiamo, stiamo parlando di una bozza. Le nuove concessioni avranno una durata flessibile che andrà da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni. Ecco, come giudica questo primo passaggio?
2: Beh, diciamo che a Napoli hanno già cominciato a fare dei bandi per una parte molto limitata delle spiagge, nel senso non si parla più del 50, 60, 70, ma andrà in concessione o dovrebbe andare in concessione, perché l'autorità portuale di Napoli che ha fatto questi bandi li ha sbagliati, quindi non sono stati attivi. Quest'estate abbiamo avuto il 100% delle spiagge libere e praticamente questi bandi hanno previsto un 3 più 3 nel caso di Napoli, però vediamo. Stiamo parlando però in alcuni casi ovviamente comunque di una riduzione, perché non erano bandi precedentemente, non ci sono stati quasi mai bandi finché non è arrivata questa direttiva dell'Unione Europea 30 anni fa, non è che è arrivata 3 giorni fa, 30 anni fa di battaglie per permettere ai cittadini di avere in alcuni casi dei diritti elementari, perché alcuni, non tutti, non voglio generalizzare, ma alcuni di questi hanno addirittura cominciato a scrivere proprietà privata, si credevano di essere diventati proprietari del mare e delle spiagge. Forse anche per questo si è profondamente incancrenito il rapporto tra alcuni balneari e alcuni cittadini e associazioni di cittadini. La durata ovviamente penso che debba durare a secondo di chi emette il bando, che può essere l'autorità portuale o il comune dove ci sono le spiagge.
1: Ecco, poi c'è una questione che abbiamo un po' toccato da lontano, che è quella delle spiagge libere, perché noi abbiamo parlato con diversi sindaci che si sono trovati a dover lottare per mantenere le regole regionali sulle spiagge libere, che sono anche quelle un diritto del cittadino, no? Quello di non dover per forza andare in uno stabilimento attrezzato.
2: Allora, io vorrei ricordare, lo ricordo a me stesso, perché i cittadini alcune volte sono disabituati a sapere, in alcuni casi non le conoscevano neanche gli stessi sindaci o gli stesse autorità portuali, qualche volta anche la capitaneria di porto. Allora, l'accesso alla spiaggia, poiché è tutto bene demaniale, non esiste nessuna spiaggia in Italia che possa essere definita privata o di proprietà privata. È libero sempre e comunque per raggiungere la battigia e il bagnasciuga, che devono essere sempre liberi, cioè percorribili, sono come delle corsie di emergenza. Io quest'estate ho dovuto fare duelli rusticani con alcuni gestori di impianti che mettevano i lettini in acqua e io gli spiegavo: non li potete mettere, ma come, abbiamo la concessione, non li potete mettere. La seconda cosa, ovviamente, l'attività di gestore di una concessione è ovvio che ti rende l'esclusiva nella possibilità di avere ombrelloni e di poter stare dritto là, quindi la puoi raggiungere, ti puoi buttare in acqua, ma non puoi estendere. Ovviamente vale per i privati, vale anche vale per i gestori delle concessioni, vale anche per i singoli cittadini, non possono mettere nessuno asciugamani o altro,
1: certo, sulla spiaggia.
2: Battigia. Però voglio ricordare a tutti, questo è un altro duello rusticano, che i cittadini, la concessione prevede che loro possono affittare ombrelloni, sdraio, possono avere un loro bar, figuratevi qua. non si può fare la perquisizione al cittadino che entra con il biberon, sì, con la borsa frigo, con un'altra cosa del genere.
0: Sì, non si può,
2: è una cosa impossibile. No, ma non possono perquisire neanche, non possono, non possono sequestrare.

0: sequestrare i biberon. No, no, no, abbiamo assistito anche a questo. No, dopodiché alcune regioni,
1: cioè, hanno sequestrato dei biberon a qualcuno che voleva entrare.
0: Abbiamo dovuto, un lido l'anno scorso l'abbiamo fatto chiudere perché pretendeva di decidere quali pappine entravano o meno. Siamo a comportamenti fuori da ogni logica. Sì. Ecco, l'idea proprietaria, cioè, ma io ce l'ho io. Voglio ricordare a tutti che non per responsabilità, non sto parlando di regole, ma alcuni di loro hanno queste concessioni da 100 anni che si tramandano di padre,
1: ecco,
0: figlio e nipote.
1: Una
0: cortina, non è ereditario.
1: Allora, ultima domanda, proprio per questo, visto che c'è la bozza, no, del governo per quanto riguarda appunto l'apertura delle concessioni balneari, lei si aspetta che questa bozza, in qualche modo, queste concessioni andranno a nuovi oppure andranno al 90% a quelli che già hanno la concessione ora, che sono già proprietari dei lidi?
0: Allora, sono già concessionari dei lidi. Allora, praticamente nel caso di Napoli, io posso parlare dove è successo, ho detto arriveranno gli arabi, arriveranno dall'estero e così via.
2: Le hanno rivinto del
0: Ma quale al Napoli, poi può essere che le multinazionali arriveranno altrove. A Napoli hanno vinto nel 75% dei casi gli stessi. Quindi, ecco, non abbiamo avuto nessun arrebaggio, cioè, degli arabi o delle multinazionali, almeno per quanto riguarda, però potrebbe essere. E poi ovviamente i canoni vanno. Però c'è un elemento, e ve lo dico: tutti gli stessi concessionari che pagavano 3.000-3.500 all'anno hanno trovato conveniente, cioè gestibile, pagare mediamente 10 volte di più, perché per loro per 100 anni hanno pagato 4 spicci
3: esatto.
0: E poi invece hanno trovato gestibile pagare 10 volte di più.
2: Questo
0: per,
2: dice,
0: per tanti
2: dice
0: anni
2: molto.
0: Abbiamo chiesto quasi niente a questi,
3: certo, vero, molto vero, chiaro, vero. Molto chiaro, insomma, conosciamo l'animo spugnandi di Francesco Emilio Borrelli, molto attento a certe situazioni.
2: Grazie
3: Borrelli, buon lavoro, buona giornata, buon lavoro. Grazie,
0: arrivederci.

0: citazione.
1: Grande Francesco Emilio Borrelli, tutti i parlamentari dovrebbero essere così attenti al proprio territorio. Complimenti al suo lavoro, Pier da Venezia.
2: E ogni tanto si imbatte anche in personaggi che vorrebbero.
3: Sì, quest'estate l'ha passata sempre a fare blitz continui sui lidi campani.
4: Scusate, ma voi avete, posso ricitare Riccardo Quadrano che ha utilizzato la formula latina animus pugnandi?
5: Vabbè, dai,
4: ma è veramente di una cultura infinita. Ma
3: ci riporta alle scuole. Un altro messaggio.
6: Ragazzi, ma in Italia siamo arrivati veramente in una situazione assurda. In Grecia quest'anno spiaggia attrezzata, ombrelloni a 5 metri dalla riva, tu arrivavi, ti sedevi sugli ombrelloni che non erano a pagamento, l'unica cosa era da pagare la consumazione, certo, che ti portavano direttamente all'ombrellone. Lì c'è veramente il rispetto del mare e l'accoglienza, perché poi ovviamente spendi, perché ti compri la bibita, ti compri il pranzo, ma veramente ti fanno godere la spiaggia.
2: Allora, per una caratteristica della Grecia che abbiamo sottolineato più volte,
3: che non possiamo non tenere conto, la Grecia ha 10 milioni di abitanti, l'Italia ce n'ha 60 milioni. Calma, non è solo questo. La Grecia ha 13.600 chilometri di costa, l'Italia ce n'ha 7.500. 7.500 per 60 milioni contro 13.000 per 6
5: molto
3: milioni.
5: Cosa
3: è
5: più
3: chiaro che stiamo parlando di numeri completamente diversi. Nonostante questa, la Grecia sta facendo i conti con un problema dell'overtourism notevole, tant'è che ha aumentato le spiagge vietate a ombrelloni e lettini, cioè preferiscono lasciare completamente liberi piuttosto che
4: forse questo è il modello. Io non credo che esista un modello che si possa applicare anche in Italia. L'Italia ha dei problemi con queste concessioni, perché come ricordiamo ogni volta che parliamo di questo argomento, la regola europea è entrata in vigore nel 2006, sono passati 20 anni e non si è riusciti a regolamentare. Io non credo che il modello greco possa essere applicato in Italia. Dico semplicemente che se c'è una regola c'è un motivo per cui va rispettata.
3: Divieto di far entrare le pappette all'interno dei lidi.
2: Abbiamo addirittura i gestori pediatri in questo caso. Intanto al 342-342-2190, il nostro numero WhatsApp, stanno arrivando tanti messaggi di testimonianze. Dobbiamo restare un po' in Grecia, leggendo questo messaggio di Betta che ha detto che dopo 17 anni di vacanze al mare in Grecia quest'estate hanno voluto riprovare l'Italia, dice, dall'anno prossimo ritorno in Grecia, perché evidentemente si sono resi conto delle solite situazioni: spiagge libere inesistenti, sporche, sovraffollate, musica alta, zero parcheggi liberi e immagino sicuramente anche i prezzi delle postazioni che
3: ma conosciamo. In Calabria com'è la situazione? Tra poco
4: vedo un sorriso di Sergio Marcello.
5: Parlaci della tua Calabria.

0: Ciao ragazzi, io sono spagnola. In Spagna tutte le spiagge sono dei comuni, perciò vengono pulite tutte le mattine dai mezzi dei comuni, poi ci sono degli ombrelloni affittati dai comuni e non ci sono spiagge private.
1: E non ci sono spiagge private, dice la nostra ascoltatrice spagnola. Anche lì parliamo di una cosa diversa, insomma, di una situazione diversa.
2: Sono tutte diverse le situazioni.
3: Ma certo.
1: Sì, però ti devi confrontare con quello che è, che quello che c'è, che, diciamo, con la natura che hai.
2: Ma con questa scusa poi non si fanno mai cambiamenti. Questo
1: tu che
2: credo
1: cambiamento
2: sia un problema.
1: Vorresti?
2: Io voglio il cambiamento che si debbano rispettare le regole anche regionali su quante spiagge libere sono concesse in un determinato territorio, perché oggi non c'è la possibilità di scegliere in alcuni posti e sappiamo che l'Emilia Romagna è tra questi, per dire una realtà che conosco più da vicino. La Liguria quante volte abbiamo discusso?
3: Noi più volte sicuramente.
1: Messaggi.
4: Ragazzi buongiorno, a me mi è capitato che il gestore di una di queste strutture a pagamento abbia chiamato penso fossero guardie ambientali o forestali, perché io avevo un ombreggiante secondo lui troppo grande.
1: Ah,
4: questo è quello che capita.
3: Faceva troppa ombra. Faceva
4: buona
3: troppa
4: giornata
3: ombra.
4: A tutti.
1: Vabbè, ragazzi,
3: questa è
1: queste
3: sono battaglie che, ad esempio, Massimiliano Dona pure porta avanti da tempo.
2: Spesso. Arrivano dei messaggi dalla Grecia dove dicono che le cose stanno un po' cambiando.
3: Dipende dai posti.
2: Infatti, a Kos, per esempio, quest'estate, prezzi degli ombrelloni tra i 15 e 35
3: si avvicinano
2: euro.
3: Ai nostri, più o meno.
2: Non
3: perché
2: ovunque
3: comunque
2: c'è quella regola della consumazione di cui parlava la nostra ascoltatrice prima.
5: Buongiorno Radio Capital, non vi voglio dire esattamente da dove chiamo perché non voglio rovinare il turismo nella mia città, però sono toscana. Mi hanno talmente schifato, ma talmente schifato che non vado più al mare.
2: No.
5: Non compro più un ombrellone per la stagione perché ci vuole un mutuo, nemmeno fosse, non so, comprare una Ferrari. E quindi mi avete stufato, io al mare non ci vengo più, vado in montagna.
3: Non ce l'aveva con noi, sull'avete stufato, evidentemente con i gestori.
2: È un peccato raccogliere queste sfoghi.
1: Prendersi un ombrellone per una stagione costa tanto.
2: Tantissimo.
1: Soprattutto se volete vedere il mare in qualche modo.
2: Sì, esatto.
6: Buongiorno Capital, una domanda, curiosità. Jesolo, le spiagge sono davanti all'hotel, quindi questi grossi palazzoni che hanno in uso il pezzo di spiaggia davanti.
3: Sì.
6: Quindi chi prenderà, vincerà il bando, cosa succederà?
1: Ti dico.
6: Va a aggruppare anche l'hotel?
2: Non credo.
6: Oppure si metterà un chiosco? Perché la maggior parte della spiaggia
1: Di Pesaro
6: è così, è davanti l'hotel.
1: Corrisponde.
6: E l'hotel ne usufruisce lo spazio.
3: Sì,
1: non so come
6: grazie.
1: Funziona.
3: Allora ricordiamo che per quanto riguarda le concessioni, queste concessioni riguarderanno l'affidamento di stabilimenti, ristoranti sul mare, spiagge libere attrezzate, aree demaniali per attività sportive e punti di ormeggio per le barche, per i natanti. Quindi come vedete è un pacchetto
2: molto completo,
3: piuttosto completo.
2: Probabilmente nel caso spiegato dal nostro ascoltatore sarà lo stesso gestore dell'albergo a entrare in gara se ci sono con altri contendenti. Poi il nostro,
3: per prendersi la spiaggia privata,
2: sì,
3: evidentemente.
2: Il nostro Emilio Borrelli, che abbiamo appena sentito poco fa, ci dice che per quanto riguarda la Campania o Napoli si è arrivato un 75% di riconferme.
3: Sì,
2: quindi ecco, insomma, anche i rimborsi di cui parlava prima Riccardo potrebbero essere pochi.
1: Ok, un messaggio.
7: Buongiorno, più di 20 anni di vacanze in Grecia e non tornerei mai indietro. Cioè siamo
1: che
7: solo prugne da spremere fino all'ultimo.
3: Le prugne
7: ma
3: si spremono.
7: Buona giornata.
3: Vabbè,
1: si spremono le prugne.
3: E si denocciolano soprattutto.
2: Voglio una spremuta di prugne
3: da denocciolare. Comunque, ragazzi, fate una cosa: parlate sempre bene della Grecia. Noi parliamo bene della Grecia, non potremmo fare altrimenti.
2: Possiamo parlare male della
3: Grecia. La Grecia è bellissima.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da per dormire si prendono cura anche...

0: anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re-Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha 4 zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Capital. Solo bella musica.

0: Breakfast Club con Riccardo Imma e Andrea. Ragazzi, vi ho trovato un caso nazionale, perché in Portogallo non si parla d'altro che del caso che riguarda il simbolo sportivo per eccellenza del Portogallo, ma insomma stiamo parlando di una stella di grandezza internazionale, Cristiano Ronaldo.
1: Che ha fatto?
0: Cos'è successo? Portogallo ovviamente è impegnato, così come l'Italia, che ricordiamo gioca domani sera in Francia in Nations League. Ebbene, l'allenatore della nazionale portoghese, Jorge Jesus, ha pensato bene di escluderlo per le prossime due partite.
1: Allora, caro Riccardo,
0: dai, forza, dimmi l'età di Cristiano Ronaldo.
1: Beh,
0: quanti anni è Cristiano? 40,
1: 41. 41. Okay. Diciamo che anche a livello di prestazioni sportive, Cristiano Ronaldo ci sta che non sia un titolarissimo, ecco, di una nazionale come quella portoghese.
2: Però, quindi, insomma, non c'è spazio per noi anziani?
1: Ecco. Oddio, me la metti così, la metti male.
2: Cioè, siamo bravi comunque a prescindere, largo ai giovani.
0: Però sì, insomma, certo. Jorge Jesus, appunto, l'allenatore, ha detto: ho detto a Cristiano Ronaldo che non avrebbe giocato queste due partite. Durante la gara ho pensato che forse ne avrei avuto bisogno, l'ho fatto riscaldare. Qual è la cosa che ha fatto in bestiali che CR7? Che si è fatto un riscaldamento di 20-30 minuti per poi non entrare, anche se il tecnico era stato chiaro con lui sin dalla vigilia, ha detto: se mi serve una mezz'oretta ti faccio entrare, se no te ne stai in panchina. Lui ha storto la bocca. Cosa ha fatto Cristiano Ronaldo? Ha preso il suo jet personale,
2: si è arrivato il primo aereo, si dice, che è il suo.
0: Ha lasciato il ritiro del Portogallo, è tornato a Madrid e ha detto, lo ha scritto sui social, ha detto: presto conoscerete tutta la verità. È bene che i portoghesi sappiano cosa sta succedendo. Ha detto: però nel frattempo auguro le migliori fortune alla mia nazionale, a tutti, senza fare eccezioni. Quindi lì ci ha messo una punta di eleganza nel non andare contro l'allenatore, con il quale sicuramente non va particolarmente d'accordo.
1: Beh, sappiamo che Cristiano Ronaldo in ogni squadra in cui ha giocato, anche sì, prima della nazionale, non era un giocatore che si poteva schierare, lui si schierava da solo, è sempre comunque
2: le squadre
1: ingombrante. Poi senza dubbio è una stella, come ha riconosciuto anche Riccardo, che lo ama moltissimo,
0: tanto,
1: quindi,
0: tanto,
1: di valore innegabile. Però siamo arrivati a un punto in cui non gioca in un campionato competitivo, ha 41 anni, io credo che sia anche dovere e diritto di un allenatore schierare i migliori in campo, e di conseguenza
0: ce ne sono di migliori?
1: Sì,
0: ce ne sono di migliori,
1: sì.
2: Non ti porta pubblico, forse non ti fa riempire lo stadio,
1: ti fa riempire
2: Cristiano
1: lo stadio. Dobbiamo anche aggiungere che in quella partita lì in cui Cristiano Ronaldo non è stato schierato, il Portogallo, sì, ha vinto 2-1 contro la Norvegia.
0: Di Holland.
1: Quindi, insomma, evidentemente qualcuno bravo l'hanno trovato.
0: Ok, però stiamo parlando di uno che ha segnato 997 gol.
1: Ma
0: tanto,
1: no, ma non
0: dare,
1: si discute il suo talento.
2: Cioè, non lo fanno ad arrivare a 1000.
0: E lui vorrebbe arrivare a 1000.
1: Ma quindi bisogna che un giocatore continui ad entrare in campo sul base del suo curriculum.
0: Ne mancano solo 3 di gol. Dai,
2: cara amica mia.
1: Questo hai ragione.
2: Se amichettismo, se vuoi fare amichettismo è un'altra cosa.
1: Io non voglio fare
2: amichettismo. Con la qualità.
0: Però diciamo, non l'ha presa bene Cristiano Ronaldo, ecco.

0: Buongiorno ragazzi, Stefano, ma scusate l'ignoranza, ma io mi ricordo che ai mondiali Ronaldo piangeva, ha fatto il giro di campo che aveva salutato la nazionale.
1: Vabbè, certo,
0: ma mi sbaglio io forse?
1: No, no, non ti sbagli, ma stiamo parlando dei mondiali, considerando che i prossimi saranno fra 4 anni, è evidente.
2: 45 allora, forse non li ha mai giocati nessuno.
1: Insomma,
3: aveva salutato,
1: no?
3: I suoi mondiali.
4: Oh, accadde la stessa cosa a Beppe Signori, se non sbaglio, in un Vienna. Rapid Vienna Lazio, Lazio Rapid Vienna. Sì. Insomma, una partita di coppa. Mi ricordo mica tutta sta caciara. Però pure Signori non la prese bene.
1: No, se non do.
4: Allora che Ronaldo è più importante del Beppe nostro.
2: No, Beppe nostro.
1: No, fermi tutti.
2: Anche perché non me lo Bologna.
3: Paragone ardito.
1: Sì, lui l'allenatore, non so se era Zoff forse, lo fece scaldare più di mezz'ora al Prater di Vienna, una partita di coppa della Lazio, senza poi farlo entrare. Beppe Signori se l'è legato al dito e poi di fatto si interruppe il suo rapporto con il bianco celeste dove aveva fatto
3: avere una memoria storica, ragazzi. Io non mi ricordo manco come ho mangiato ieri. Questi
2: ma
3: si
2: neanche
3: ricordano.
2: Riccardo se lo ricorda, però ciò che riguarda la Lazio vive in un'altra parte della sua memoria, immutabile.
3: La parte del cervello diversa, sì.

0: scusate, meglio l'originale o l'imitatore di Zucchero?
1: Dipende dall'imitatore. E se l'imitatore Melocca, è un bravissimo Stefano Melocca.
0: Grandissima prestazione ieri di tale quale, a tale quale show di del nostro Melocca.
2: Eh sì, non ne sbaglia una dopo Baglioni, sentite, anche sentite. Con Zucchero, eh?
3: Sotto questa luna piena.
1: Perfetto.
2: Ma poi anche nei movimenti, insomma, allora, è stato nelle movenze.
1: Ma non togli l'argomento al mezzogiornale, che bene, adesso ci ascoltano, no, arriverà Penny.
0: Un premio speciale ai truccatori sempre del programma.
2: Sono fantastici,
1: molto bravi, faranno un gran lavoro.
0: Dopodiché tu ci devi mettere la voce, Melocca è grandemente intonato. Quindi,
2: è bravo Melocca.
0: Ce la metti tu, nel pubblico anche Benny, che però è stato collocato.
1: Racconterà tutto.
2: Dove stava?
0: È in visibilità ridotta.
2: Nelle retrovie?
0: Sì.
2: Nelle retrovie era
0: visibilità ridotta.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
6: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
13: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, compara prenota fatto.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Zimarex Collagene. Azione.
21: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
22: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
23: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
22: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
24: Le notizie alle 9. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Vittorio Sgarbi è in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Non si conoscono i motivi del ricovero.

0: Il critico d'arte che ha 74 anni è sopravvissuta a due iniezioni che avrebbero dovuto essere letali. Krista Pike, la donna condannata a morte per omicidio, la prima in 200 anni in Tennessee, è ora ricoverata in un centro medico. Gli avvocati della donna parlano di farmaco degradato a vene rotte e chiedono lo stop all'esecuzione della pena. È tornata sotto controllo nella notte la situazione nel carcere di Pisa dopo la rivolta dei detenuti mandata in rete in diretta su TikTok. La protesta era partita dopo che alcuni detenuti avevano scoperto delle microspie nelle celle. Uno di loro ha ripreso tutto con un cellulare. Nella notte ci sono stati arresti e trasferimenti di detenuti. Israele celebra gli eroi del volo Fly Dubai. Il pilota indiano che ha reagito alle coltellate del copilota ed è riuscito ad aprire la cabina. Il passeggero israeliano che ha immobilizzato l'aggressore e stabilizzato l'aereo. Ho imparato a farlo guardando un documentario sui disastri aerei, poi raccontato. Proseguono le indagini. Il quadro economico italiano si complica parecchio mentre il governo comincia a lavorare alla legge di bilancio. Inflazione in forte rialzo, 4,2%, rendimento dei BTP decennali in rialzo al 4,64% con lo spread a 103 punti. Meloni dice che con questa inflazione serve il via libera europeo per maggior libertà di spesa.
1: Sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo. Cioè, noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
0: La borsa di Milano ha appena aperto in ribasso, meno 0,6%. Un altro anno catastrofico per i ghiacciai svizzeri che hanno perso il 20% del loro volume negli ultimi 5 anni. L'estate scorsa è stata la più calda mai registrata. Cristiano Ronaldo abbandona la nazionale dopo aver saputo che non sarebbe stato titolare stasera in Danimarca, ha lasciato il ritiro, preso il jet privato per Madrid. A tempo giusto spiegherò a tutti i portoghesi cosa è successo. Buona fortuna a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni, e poi scritto sui social. Secondo sua sorella, il Portogallo non lo merita. L'Italia torna in campo domani sera a Parigi. Il difensore Scalvini dice affrontare la Francia servirà a capire a che punto siamo.
2: La Francia è una squadra fortissima e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, coraggiosi, comunque siamo l'Italia e sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto.
0: Capital News torna alle 10.
3: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Supremes alle 9:06 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e il tema si ripropone ogni tanto, ma ci sono novità. Parliamo della dipendenza dei ragazzi non solo dai social ma dal telefonino. Pensate che in un ospedale importantissimo di Roma, il Bambin Gesù, adesso aprono un nuovo ambulatorio per le dipendenze da telefono e tablet, come se fosse una droga. Di fatto dal 3 ottobre parte questo nuovo servizio di neuropsichiatria dell'infanzia. Ne parliamo questa mattina con il responsabile dell'unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Bambin Gesù, Stefano Vicari. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno professor Vicari.
2: Buongiorno, ma è Vicari. È sdruccio.
0: Me l'avevano anche detto.
1: Ha fatto chiarezza.
0: Mio cervello è andato da un'altra parte. Allora, la situazione sta così tanto peggiorando da dover aprire addirittura un ambulatorio?
2: Beh, le richieste sono aumentate moltissimo negli ultimi 5-6 anni, guardi. E qui parliamo di vere e proprie dipendenze, cioè di comportamenti particolarmente problematici che adolescenti, ma anche bambini sempre più piccoli, mettono in atto quando non hanno il telefonino a disposizione, cioè quando viene tolto per vari motivi, o perché si scarica la batteria, o perché magari le circostanze richiedono di metterlo da parte. E quindi sono proprio quei comportamenti che noi osserviamo quando ci sono dipendenze da sostanze vere e proprie, la crisi di astinenza, la ricerca spasmodica dello strumento, l'abituazione, cioè la necessità di averne sempre più a disposizione.
0: Allora, ho visto in questo adesso periodo di cresime, no? L'avete saputo, insomma, si regala sempre di più il cellulare. E l'idea dei genitori è questa: regalo il cellulare a mio figlio, però con diciamo dei paletti precisi.
3: Dei limiti, certo.
0: Non può navigare, non può fare certe cose. Può funzionare mettere dei paletti avendo uno strumento così importante in mano, professore?
2: Sì, questo ovviamente è il minimo, cioè ovviamente non si può lasciare liberamente a disposizione dei bambini e dei ragazzi uno strumento che è fantastico per alcuni versi, ma che nasconde anche delle insidie molto importanti. Tra l'altro, guardi, io collaboro con la CEI per temi di salute mentale e ho chiesto di rendere peccato mortale regalare il telefonino per la prima comunione. Quindi spero
1: ai vescovi questo... direttamente si è rivolto.
2: Okay. Esattamente.
3: Beh, comprendiamo i suoi motivi, perché leggiamo che da alcuni dati in quinta elementare il 52% degli alunni ha uno smartphone, in seconda media la percentuale sale al 90%. Tanto. Allora io le chiedo da medico, qual è l'età che secondo lei è corretta per avere in mano il primo cellulare?
2: Ma di proprietà, ovviamente qui parliamo un telefonino di proprietà del bambino, mai prima dei 13 anni. Questa c'è un accordo abbastanza condiviso ormai da parte anche della Società Italiana di Pediatria, ma anche di Neuropsichiatria Infantile, sulla base di dati internazionali. Difficile fissare un'età certo, così precisa, però i 13 anni potrebbero essere un'età buona in cui cominciare quell'attività educativa di cui parlavate prima, cioè non è che a quel punto glielo consegnate in mano e sparite come adulti. E poi l'ingresso sui social, questa è l'altra variabile certo, critica, mai prima dei 16 anni.
1: Molto chiaro. Allora io approfitto proprio di questa sua chiarezza, professor Vicari, mandi un messaggio ai genitori. Io la prego di dire cosa pensa realmente di quella che possa essere proprio la responsabilità genitoriale in tutto questo discorso legato all'età per uno smartphone, per un social. Lei cosa si sentirebbe di dire? Immagino che tra l'altro abbia anche dei contatti, no, con le famiglie di questi ragazzi. Quindi qual è il messaggio più chiaro che secondo lei bisognerebbe girare?

0: ai genitori.
1: Ma il primo è non pensate che sia uno strumento neutro, cioè uno strumento solo di intrattenimento, perché appunto nasconde molte insidie. Navigare su internet vuol dire, ad esempio, per i bambini accedere facilmente a molti contenuti. E poi ricordatevi che sono costruiti proprio per catturare l'attenzione dei bambini, sono stati fatti apposta e quindi in qualche modo per creare una dipendenza che poi nel tempo diventa difficile da correggere. Pensate ai genitori che gran parte dei disturbi mentali che noi accogliamo in pronto soccorso al bambino Gesù, soprattutto ansia e depressione, sono legati fortemente a un uso irresponsabile dello smartphone.
2: È molto chiaro tutto questo. Volevo farle un'altra domanda. Da genitore, forse però dobbiamo anche comprendere la difficoltà di chi si trova davanti un figlio che è l'unico in classe a non avere il cellulare, magari a 12 anni. Come si affronta questa situazione? Perché poi anche nell'adolescente iniziano quelle situazioni in cui si sente magari escluso. Questo vale magari anche per un accesso ai social che
0: Ecco,
2: alcuni genitori
0: infatti è
2: vogliono
0: giusto
2: un
0: anche
2: po' più
0: questo. Sì,
2: tardivo,
0: sì.
2: ma tutta la classe invece già parla di quei contenuti lì.
1: Sì, allora intanto c'è comunque una responsabilità individuale su cui no, dobbiamo fare tesoro, non è che se tutti i bambini della classe si fanno le canne, allora va bene, facciamocela anche noi. Quindi c'è una responsabilità del genitore, però mi rendo conto che spesso non sia facile lasciare il genitore da solo di fronte a un tema così ampio. E guarda, in Italia stanno nascendo delle iniziative, quella a cui io aderisco e che ritengo di grande rilievo, è Patti Digitali, in cui scuola e genitori insieme sottoscrivono un contratto per evitare che i bambini abbiano il cellulare almeno fino alla fine della terza media. Quindi è un'iniziativa degli adulti, si va diffondendo moltissimo in Italia, ormai sono oltre 150.000 le famiglie che hanno aderito a questo progetto, quindi insieme si può. Io credo che debba nascere una forte alleanza fra scuola e famiglia anche su questi temi.
2: Noi siamo d'accordo.
0: Molto chiaro. Posso fare l'ultima cosa telegrafica proprio al professor Vicari? Se lei dovesse entrare in un ristorante e vedere in un tavolo i genitori che per, diciamo, ammansire un po' il bambino gli rigirano uno smartphone o un tablet, cosa farebbe?
1: Per fortuna spesso vado con mia moglie che mi frena perché io andrei a dire di non usarlo. Ma guardi, succede anche nella sala d'attesa del Bambino Gesù. Noi abbiamo messo cartelli dicendo giocate con i vostri figli. Adesso stiamo facendo delle iniziative. La prima è quella che voi ricordavate dell'ambulatorio, ma anche grazie a dei volontari per poter organizzare dei giochi, i giochi di una volta, disegnare, costruire e raccontare, che sono le attività che per i
0: Certo.
1: bambini sono le più preziose.
0: Molto chiaro, Stefano Vicari, responsabile dell'unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Bambino Gesù. Grazie
3: Grazie,
0: professore, grazie
2: buon
0: davvero, buona
2: lavoro.
0: giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
4: Questa è Radio Capital.

0: Buongiorno, sono un insegnante della scuola primaria e purtroppo la scena che si presenta tutte le mattine davanti a scuola è genitori che accompagnano il figlio 8, 9 anni, 7 anni a scuola con un figlio più piccolo nel passeggino già con un device, che sia tablet, che sia smartphone, che sia... Il problema qual è? È che i genitori non vogliono proprio più affrontare il no.
1: Ok? Non vogliono sentire il no, cioè, e non quindi... ce la fanno a contrastare il no dei ragazzi, dei propri figli, dei ragazzi, dei bambini anche.
2: Sono arrivati tanti messaggi, 342-342-2190, ne ascoltiamo altri.
3: Buongiorno. Vabbè, niente, siamo assurdi, cioè loro sono in sala d'attesa al Bambino Gesù per portare i figli per un problema di dipendenza dai cellulari, però nella sala d'attesa intanto usano il cellulare, cioè usano lo smartphone, cioè assurdo, cioè, assurdo. Viene da ridere ma è anche da piangere. Francesca, ciao.
2: Sì, ci
3: Francesca
2: ha colpito molto ragione, questa cosa che ci ha svelato il professor Vicari, che è stato con noi.
4: Come ci ha detto, ci sono delle responsabilità anche degli adulti, perché se ci vedono i ragazzini sempre con i cellulari in mano, è quello il modello al quale poi si ispirano. E ci sono arrivati anche dei messaggi da Silvia, che dice: mio figlio 13 anni, frequenta la terza media, non ha cellulare, neanche me lo chiede, alla cresima con le mance ha acquistato un PC che utilizza per la scuola. Poi però ne è arrivato
1: della
4: È arrivato un altro messaggio di Elisa, che racconta una realtà diversa, perché dice che suo figlio, sempre 13 anni, è l'unico in classe a non avere il cellulare e ha dovuto dare comunque una SIM perché non poteva mettersi d'accordo con la chat del calcio, degli amici, si sentiva completamente escluso dalle amicizie. Questa è una realtà per molti che poi decidono di non dare il cellulare ai figli.
5: Buongiorno Capital, bisogna educare i ragazzi all'uso dello smartphone, che è uno strumento meraviglioso se usato nella maniera giusta. Quindi molte scuole stanno promuovendo dei corsi anche per i genitori, per educare i ragazzi allo smartphone. Non demonizziamolo, ma cerchiamo di conoscere questo strumento e teniamo il più possibile lontano i ragazzi dai social.
1: Però per esempio Simonetta scrive: nelle medie ogni classe, alle medie ogni classe ha gruppi di WhatsApp con le insegnanti, non solo quella dei ragazzini, c'è anche il registro elettronico usato per i compiti. Vero. Quindi il mio telefono ha decine di gruppi per i miei figli. È difficile sostenere questa cosa, no?
4: Comunque l'argomento è talmente rilevante che pensiamo che WhatsApp ha introdotto proprio dei limiti per chi utilizza la piattaforma e ha meno di 13 anni, quindi i genitori possono per esempio controllare in quale gruppo entra il figlio.
2: Diciamo che le conversazioni private restano comunque insondabili, diciamo così, mentre si può intervenire, il genitore può capire se, appunto, come diceva giustamente Imma, il figlio entra a far parte di un gruppo, se facendo già parte di un gruppo questo gruppo tende ad allargarsi, quindi per capire chi sta entrando, o anche se in quel caso il minore abbandona un gruppo. C'è una supervisione un pochino più ampia, un pochino più stringente, che potrebbe essere una tutela in più anche per i più giovani.
6: Ciao Radio Capital, sono Elisabetta, una docente delle scuole superiori, ho alunni dai 14 anni.

0: in su. Quello che vedo è proprio questa dipendenza, il telefono lo devono avere sempre nella tasca, io lo faccio depositare, lo faccio spegnere, mettere nello zaino, ma quello che mi lascia veramente stupita è l'incapacità dei genitori a educare questi ragazzi. Ciao!
1: Eh sì, però vi do anche una notizia che riguarda il mondo adulto e il rapporto di questa galassia con lo smartphone, perché secondo un recentissimo sondaggio condotto da SVG, un sondaggio online su un campione di 1200 maggiorenni italiani, è emerso che anche per gli adulti un italiano su tre rivela che lo smartphone avrebbe peggiorato la vita. L'ho detto in modo piuttosto chiaro, e soprattutto da parte dei millennial.
2: Mi sembra il solito caso di chi si lamenta ma non fa nulla, perché se vuoi il cellulare puoi utilizzarlo solo per i messaggi e non utilizzarlo per i social e altro, ma anche noi siamo diventati tutti molto dipendenti, evidentemente, non riusciamo a farlo, no? Io ho visto persone che si sono autoimposte dei limiti nell'utilizzo di Instagram, per esempio, che a un certo punto ti manda l'avviso quando lo stai utilizzando troppo. Paolo, e comunque lo ignorano magari e utilizzano ancora.
3: Paolo Crepè da delle psicopatiche alle mamme, alle mamme italiane.
2: Non penso sia alle mamme, però.
1: Perché le mamme?
2: Perché i papà invece
3: utilizzano bene il cellulare. Non mi dai il gelato, ma io ti spacco tutti i mobili della cucina, dice il bambino. Quindi dagli subito i gelati, no? E poi cosa vuoi fare? Vuoi andare a Ibiza? Basta che c'hai 13 anni e va bene, giusto? Una situazione che sembra al limite, ma che Crepè ha raccontato di aver visto con i suoi occhi. Li ho visti io con un magistrato 14 anni e c'hanno la delega del padre per entrare in albergo. Vabbè, questi sono casi limite naturalmente, certo. Però dice lui, fin da piccoli, se il bambino nasce e cresce con un walkie talkie all'interno della culla, lui capisce che già la tecnologia è
4: già
3: dentro di
4: già
3: tutto.
4: Da lì,
2: sembra un po' esagerato adesso, siamo arrivati.
4: Ma
2: che dobbiamo
4: è la radiolina per sentire i lamenti, i pianti.
2: Allora non accendiamo, non possiamo neanche accendere
3: dopo
2: la TV.
3: Dopo due anni vai subito sui social,
4: direttamente.
3: Ha detto Crepè, non lo so, vedi un po' tu.

0: molto la questione del non essere capaci di dire no ai figli. È vero, è dura, sarà un percorso molto più complicato e difficile, ma la strada è quella. C'era un libro famoso dei miei tempi, I no che aiutano a crescere,
1: sì.
0: E secondo me è ancora più che mai attuale.
1: È proprio quello, I no che aiutano a crescere, di Asha Phillips. Proprio si racconta di questa, sì. La difficoltà, non è facile dire no, è più facile dire certo. Sì. E però quei no aiutano a crescere. Un altro messaggio.
2: Comunque non capisco come mai, mio figlio compresi, hanno sempre il telefono in mano, ma quando li chiami non ti rispondono.
1: Allora, questo è uno dei misteri.
3: Guarda che vera sta cosa.
1: Sta indagando, sì, stanno indagando gli scienziati su questo.
4: Permettetemi di aggiungere, non solo mistero. I ragazzi, questo capita anche a Riccardo Quadrano a volte.
3: Ma quando mai?
4: Una volta l'ho chiamato e non mi ha risposto.
3: Strano però, perché dice
4: ma com'è possibile? Ma con il cellulare sempre lì di fianco? Beh, guarda,
1: c'è un giochetto che si fa ogni tanto su internet, ti danno 100.000 euro se la persona che chiami non ti risponde. Tu chi chiami? Io mi avviglia. Tu
3: vinceresti a mani basse.
1: Tu, Riccardo?
3: Sai che forse un mio amico. Non posso fare il nome,
1: Riccardo,
3: però.
1: Riccardo appena chiama subito tutti.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
0: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds, la band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds. Biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
4: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono venuto qui solo per dire George Porgy. George Porgy.
1: Quanto mi piace George Porgy.
0: Allora, c'è un caso che sta scuotendo l'editoria francese e riguarda un premio molto famoso, il premio Goncourt, è un po' come il nostro premio Strega. È stato premiato quest'autore, Thérison Aurielet, che è un autore canadese haitiano. Ha scritto un romanzo molto bello, super premiato, molto letto, ha venduto tantissimo in Francia, fino a che, a sorpresa, da un account anonimo di X è stata lanciata un'accusa precisa: questo libro è stato scritto con l'intelligenza artificiale.
2: Eccolo lì.
0: Sembrava una butade messa lì, buttata, ma in effetti hanno controllato il libro attraverso i software, i programmi di controllo dell'uso dell'intelligenza artificiale nella scrittura. Beh, insomma, quasi tutti hanno detto che questo libro è stato scritto con l'intelligenza artificiale. Da lì è partito l'allarme, dice: ma ragazzi, se uno così ha scritto un libro, è uno abbastanza famoso e sta vendendo tantissimi libri, quanti altri libri sono stati scritti, esatto, che non ce ne siamo accorti, perché con l'intelligenza artificiale?
2: Qual è l'aspetto negativo di tutta questa vicenda, o quantomeno quello che lascia insoluto il dubbio, è che gli stessi editori stanno un po' per arrendersi all'evidenza, perché per quanti software ci siano in giro, applicazioni e quant'altro, per cercare di verificare se un romanzo sia stato scritto o meno con l'intelligenza artificiale, nessun sistema di verifica al momento è sicuro al 100%.
3: Eh sì, perché oggi in Repubblica mettere un po' sotto accusa proprio gli stessi sistemi che dovrebbero rintracciare i libri scritti con l'intelligenza artificiale. Viene fatto proprio un test utilizzando tre libri, alcuni dei quali scritti prima dell'introduzione dell'intelligenza artificiale, e i vari sistemi, i vari software, alcuni bocciano determinati libri dicendo che sono stati scritti al 50% di probabilità con l'intelligenza artificiale, non sono mai d'accordo con un parere, quindi non tutti dicono che quei libri sono scritti dall'uomo o dall'intelligenza artificiale.
2: Allora, due bestseller sono stati sottoposti a questo test. Si tratta dell'ultimo dark romance di Kerry Layton, che tra l'altro è un'autrice italianissima che scrive sotto questo pseudonimo, con la sua saga Better, ha venduto 500.000 copie, e uno dei romanzi di Gianluca Gotto, che è uno degli artisti, degli autori, scusate, più apprezzati del momento, lo scrittore Mondadori, che è in classifica, pensate, da 210 settimane. Ebbene, mentre alcuni software hanno detto: no, guardate, sono romanzi autentici e via dicendo, alcuni dicono: attenzione, nel caso di Perplexity, si chiama così, una degli algoritmi, nel caso di Layton dice il romanzo è IA assistito almeno per il 60%.
3: Sì, perché in realtà i criteri che utilizzano non è che siano criteri così rigidi, valutano a livello probabilistico in base a una serie di criteri, per esempio il fatto di utilizzare frasi molto semplici, oppure di avere una trama considerata lineare.
2: È complicato,
3: di conseguenza non potremmo mai dire con assoluta certezza questo libro è umano, questo
0: però,
3: libro
0: mamma mia, che dubbio. Tra l'altro Sara Scarafia, appunto, che scrive questo bel pezzo oggi su Repubblica,
3: molto interessante,
0: cita anche due romanzi italiani vincitori di premi, Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco, premio Campiello, e I convitati di pietra di Mari,
2: premio Strega.
0: Io l'ho letto, I convitati di pietra, non mi è piaciuto, non può essere stato scritto.
3: Ha vinto solo il premio Strega, però
2: sarebbe stato migliore.
0: Non ho capito perché mi deve piacere, perché ha vinto Radical Chic. Io non vado a Capalbio, ok? Non vado al premio di Capalbio.
3: Ma chi va a Capalbio?
2: Tu vai a Capalbio.
0: Quella che da Bologna va a Capalbio.
2: Vai a Capalbio, poi a un certo punto ti alzi dal lettino, pieghi il tuo libricino a Delfi e lo lasci sul lettino e ti vai a prendere la centrifuga al cardamomo.
3: Ma quello che prende il caffè con il latte d'avena sei tu, Riccardo Quadrano. Io prendo un semplice ginseng.
0: Possiamo dire che se è brutto è scritto da un umano?
2: Va bene.
3: No, per me è il contrario.
0: Se è bello è scritto da un umano?
3: Sì, nel senso che, come abbiamo detto tante volte, la creatività umana fa sì che ci sia qualcosa di inaspettato, di non previsto, e i libri con intelligenza artificiale, almeno da quanto ci raccontano, sono più prevedibili nella trama.
2: Però, come dicevi prima, il fatto del concetto del testo semplice, no? In quel caso un testo asciutto, ci sono tanti autori che scrivono in modo molto,
3: per me è una cosa di valore che sia scritto in modo semplice,
2: e lì potrebbe essere scambiato per un testo artificiale.
0: E c'è qualcuno che utilizza il libro come un neonato da abbandonare davanti a una chiesa, in questo caso in un cestino.

0: Wow.
1: Seguiamo quest'uomo che, giubbotto scuro, occhiali da sole, con un cestino di vimini in mano, abbandona questo cestino sotto l'insegna con lo struzzo della storica casa editrice Einaudi.
2: A Torino, sì.
1: Lascia un libro all'interno.
2: Manoscritto, esatto.
1: E un messaggio, abbiatene cura.
3: E ora abbiatene cura è diventato il titolo di questo libro, il cui autore è noto solo come autore del XXI secolo, potete trovarlo anche sui social in questo modo. Sì. Ha scritto questo libro, lo ha lasciato in forma anonima davanti appunto alla sede dei Einaudi, che ha deciso di stamparlo e ora si può leggere.
2: Soprattutto che lui ha detto: sono solo un ragazzo che ha scritto 3 libri e per 10 anni non ha, ha ricevuto rifiuti, quindi trovava sempre la porta chiusa, e stavolta con questo stratagemma è riuscito a fare in modo che il suo libro fosse
3: La storia parla di un ragazzo di 30 anni in crisi, che trova intorno a sé soltanto elementi di tecnologia e un gatto, parla anche dell'abbandono della sua ex
2: fidanzata,
3: quindi questa è la trama a grandi linee. Un libro piccolino, circa 70 pagine, e l'autore appunto anche sui social parla
1: però
3: di questa
1: ancora,
3: sua iniziativa,
1: no? Come Elena Ferrante, cioè l'ha anonimato in qualche modo.
2: Funziona ancora questa cosa?
1: Evidentemente innesca comunque una curiosità, evidentemente, che ancora può piacere, insomma, tutto sommato. E questo manoscritto nel cestino al momento sta avendo successo.

0: torna, ti prego. Oppure vedrai. Non tornare. Se non hai niente da dire, non tornare. Se non hai niente da dire, o deve scrivere cose brutte e non tornare.
1: Questo, questo periodo a tempo indeterminato di riposo, vediamo.
2: Ma sai che sono ragione.
0: Ma torna solo se hai qualcosa da
2: dire. Allora torno domani.
1: Grazie a Sergio Martelli, Irene Noli, Simone Di Gregorio. Arriva il Mezzogiornale con Benny e scusate, Stefano
2: Melocca.
0: Zucchero Melocca.
1: Dai, noi torniamo domani dalle 7 con The Breakfast Club.
2: Ciao.
3: Sostituiscilo.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscilo.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavolo in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
10: Yakult Plus.
11: Pesca.
10: 20 miliardi di probiotici LCS.
11: Pesca.
10: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
11: Pesca.
10: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
12: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
13: Zimarex Collagene. Azione.
14: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
16: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Inflazione che vola, tassi di interesse e spread in rialzo. L'Italia paga il conto della guerra all'Iran e il governo cammina su un sentiero stretto. Domani deve presentare il nuovo documento di finanza pubblica in un quadro sempre più complicato. Meloni chiederà all'Europa un'ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Oltre a quella già concessa, la borsa di Milano perde più dell'1% in avvio di seduta. È tornata sotto controllo poco prima dell'alba la situazione nel carcere Don Bosco di Pisa. Terminata la rivolta scoppiata dopo il ritrovamento di microspie nelle celle. Rivolta finita in rete con un live su TikTok da parte di uno dei detenuti.
17: Nessuno si permette di toccare niente.
18: Che sono questo?
19: Con topi, con rani.

0: Guarda qua!
1: Civici!
0: In che condizioni siamo?
2: Guarda, un rosico ciuno.
1: Per voi abbiamo picchiato! Andate, non provate di entrare qua! Guarda, guarda!
3: Arrestato il presunto guru di una setta accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e truffa allo Stato. L'uomo, 59 anni, aveva fondato una pseudo setta spirituale e attirava persone vulnerabili proponendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale. I carabinieri hanno accertato che poi nella sua comunità in Bassa Valsusa si consumavano violenze fisiche, psicologiche e abusi. Altre 9 persone sono indagate. A Pisa è stata arrestata una cartomante di 58 anni. La Guardia di Finanza l'accusa di aver truffato alcuni clienti. Prometteva riti purificatori per pericoli immaginari, diagnosi per problemi veri di salute e investimenti finanziari per le persone in difficoltà economica. Questo per un guadagno totale di 230.000 euro. Tennis: Flavio Cobolli eliminato all'esordio al torneo di Pechino, battuto in 2 set dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardery, che ha sconfitto in 2 set Ruud. Attesa per la decisione di Sinner sulla partecipazione al torneo di Shanghai. Capital News torna a mezzogiorno.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rod, ce l'hai Rod? Perché qui oramai
1: molto bello, perché anche gli ascoltatori sono arrivati due o tre messaggi che dicono questo potresti fare.
0: Rod, sì.
1: Allora si può provare, è molto dura, però diciamo adottando delle piccole strategie di tonalità si può provare.
0: Oramai qui l'asticella piano piano comincia ad alzarsi, signori. Allora andiamo con ordine. Rod Stewart.
1: Pensaci tu.
0: Subito sigla. Bene.
2: Il mezzogiornale.

0: E dopo le 10 al mezzogiornale oramai A Star Is Born.
1: Sì, come... sì. Sto cercando di ricordarmi il momento della scaletta in cui io ero dietro. A un certo punto vedo nel monitor, sì, che noi seguiamo ovviamente tutto il programma, vedo nel... c'era un pezzo coinvolgente.
0: Sì.
1: Che forse era...
0: No, era il mio coso lì, come si chiama?
1: Forse era Achille Lauro?
0: Achille Lauro.
1: Era Achille... Allora, andiamo verso Roma! Lui, come si chiama?
0: Sale sulle
1: Vladimir
0: scale.
1: Randazzo fa la scalinata. E tutti, mentre canta Achille, tutti in piedi, no? Che osannavano, che c'era uno solo seduto così, con la faccia così. Bene, seduto, compito, braccia conserte, giacchetta, era Benny, allora, di Radio Capital.
0: Allora, innanzitutto voglio vedere le curve di ascolto, perché secondo me in quel momento era, cioè, ma io non ho, sai che cosa ho visto ieri? Il culo del cameraman davanti a me per tutta la puntata, cioè amico amico, mi avete messo nei posti più sfigati di tutto il teatro 5. Guarda, di Nomentano.
1: Ti posso dire amico Benny, ti posso dire amico Benny, si lamenta della stessa cosa anche la mia signora Ilaria.
0: Allora.
1: Ma temo che purtroppo che gli studi televisivi siano fatti in funzione della televisione, perciò capito, le telecamere sono ovunque.
0: Il mio era proprio il più sfigato.
1: Nel pubblico, diciamo, non è proprio la qualità della
0: andiamo
1: visione.
0: Avanti, andiamo come avanti, come ci insegna Carlo Conti,
2: il giornalista sportivo. Stefano Melloccaro.
0: Ieri è stato bravo, è stato bravo. E devo dire, mi è piaciuto vedere il dietro le quinte di un programma televisivo. L'avevo già visto, ho visto la Carraio dal vivo.
1: Sì. Ma hai spesso in televisione?
0: Sì, l'ultima volta. 25 anni fa. No, ho visto anche un Costanzo Show, ho visto i Mostri Sacri e devo dire...
1: Cosa hai notato? Studio 5 degli studi Fabrizio Frizzi.
0: Innanzitutto ho notato che una puntata di un programma televisivo costa come 3 anni di Radio Capital. Mettere in piedi tutta quella roba lì, grandissimo professionista Carlo Conti, che mette a suo agio tutti quanti, pubblico anche nei momenti morti, è uno che parla molto anche con il pubblico, e quindi si è confermato quello che pensavo proprio di Carlo Conti. E poi Scandalo Classifica, perché questo ragazzo qui che ha cantato benissimo ieri, me lo aspettavo, e lo dicono anche gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, tra i primi 3, e alla fine si è arrivato sesto.
1: Però senti, Elettra si è riabilitata. La scorsa era stata quella un po' più caustica con Baglioni. Oh, ieri ha messo zucchero al primo posto.
0: Ah, esattamente. Allora, tra poco, però, per chi non avesse seguito ieri,
1: per i pochissimi
0: che avevano seguito ieri, facciamo sentire il nostro The Artist, perché oramai è The Artist, come si è comportato cantando zucchero. Saluto chef in regia, Donna Moretti in redazione. Ieri non hanno visto perché dormivano.
1: Te credo.
0: A mezzanotte l'hanno fatto uscire.

0: va bene.
1: Anche Paola.
0: brava Paola, la sua nuova canzone Va bene così, tra l'altro ritorna dopo 7 anni con un nuovo album, quindi brava.
2: Che poi sto pensando che Zucchero è un po' Driver.
0: Un pochettino.
2: Prima un po' male, cioè alla fine.
0: Beh, però Zucchero è emiliano, Driver è romagnolo, sono
2: sì,
0: mischiato.
2: Sì, sono prima un po' male.
0: Abbiamo un po' di messaggi su cose che sono successe ieri su Rai 1. Sì. Per chi non lo sapesse, il nostro, magari ecco, certo, dobbiamo essere anche un po' didascalici delle volte. Ieri Stefano ha cantato mirabilmente Baila.
2: E non era facile, ragazzi, perché Baglioni va bene, quello te lo porti da casa. Ieri è una prova un po' chiave, cioè, ma questo sa fare solo Baglioni?
0: Sentiamo un paio di messaggi, giusto?
3: Meloccaro, però sono andato a dormire dopo mezzanotte per vedere te che facevi Zucchero. Bravissimo, però cioè, la gente lavora. Un bacio da Isola Torino.
2: Grande Isola. Cioè,
0: stiamo qui a girare i pollici.
4: Sei stato bravissimo ieri. Grazie. Stefano, peccato che l'ha capito solo Elettra Lamborghini.
2: Che comunque voglio sia dimostrato.

0: Una sopraffina intenditrice.
1: Beh, Cristiano non è stato però.
0: No, no, ha detto cattivo. Zucchero. Se hai abuso, ha detto una cosa: tipo, ha fatto un giochino con zucchero. È stata la mia una valutazione di zucchero.
1: Ma non è andata male anche così.
2: Avete ragione, Benny, ti ho visto. Ho detto: Madonna, che posto sfigato! Continuai a spostarti verso destra e sinistra per vedere qualcosa. Ciao, bravo, Melocero.
0: Faceva capocella, signora, si vedeva che si inclinava un po' di lato. Bene.
1: Allora dai, vediamo un po'. Il pubblico da casa può votare. Vai. Con un cuoricino. Sì. Facciamo una cosa. I nostri ascoltatori adesso devono votare. Ascolteranno la tua performance e devono votare. Se è piaciuta, con un cuoricino. Se non è piaciuto, con una merdina. Ce l'avete la merdina? Gli emoticon. L'emoji, okay. La merdina. Ok?
0: Vabbè. Una cosa dico, cioè un conto è prendere Meloccaro, un conto è prendere Chef, ha preso Zucchero il disco.
1: No,
0: vai, la vero.
1: Non puoi mettere le mani avanti. Vabbè, sempre tutte le volte. Dai, allora, dai. Sentiamo prima l'originale.
0: Che pezzo figo. Vai Benny, vai Benny.
3: Sotto questa
1: E questo è l'originale. Okay. Sentiamo com'è andato Meloccaro. Allora, ci stai prendendo in giro, chef, hai preso Zucchero dal vivo, perché secondo me non c'è proprio nessuna differenza. Allora, io lì, tra le altre cose, non sentivo neanche bene.
0: Che cazzo, però?
1: La serata di merda.
0: Ma perché non sentivi bene?
1: Io invece adesso sto sentendo per la prima volta bene.
0: Ma scusa, la sto sentendo adesso, scusate ragazzi, fammela risentire. Questo è un pezzo di una difficoltà che non potete capire, senti.
1: Ragazzi, è uguale, è tale quale.
0: No, fammi, scusa, fammelo, non l'ho mai sentito.

0: stanno arrivando cuori. Allora,
1: No, allora io dico una cosa, Adelmo. Adelmo. Che? Io so che tu parti adesso, lui fa il tour.
0: Fa il tour.
1: Baila Sexy Thing, 25esimo, Under the Moonlight.
0: Sì.
1: Evento finale, Seratona, 10 giugno 2027.
0: Dove?
1: A San Siro a Milano.
0: E allora chiama sto ragazzo a San Siro insieme a te.
1: Adelmo. Adelmo, noi ci siamo, il mezzogiornale c'è.
0: Dai, su, se poi avessi un calo di voce, mai può succedere. Ma allora hai già la cover qui. Già proprio.

0: Quanti cuori per il nostro Stefano. Se avessero votato anche ieri, ma si può votare anche da casa se non ho capito male per
1: sai che io ancora lo devo capire. Non è chiaro.
0: Scandalo classifica. No, cioè, scandalo classifica.
1: Si può votare sui social.
0: Appunto.
1: Però poi io mica ho capito come si fa a votare sui social.
0: Con i cuoricini, una cosa del genere. Vabbè. Allora, chiudiamo qua. Sì, abbiamo un messaggino, giusto per. No?
2: Chiudo. Sì. Io di solito sono critico su queste cose.
0: Sì.
2: Ma stavolta. O c'è una voce camuffata, c'è qualche trucco dietro, o se no, veramente complimenti. Non si distingue. Ma sinceramente, bravo.
0: È proprio bravo.
1: Allora,
0: proprio
1: amico bravo. Mio di Terni, io ti dico una cosa: questo è il più grande complimento che tu mi possa fare, bravo, cioè bravo. Pensare. E sottolineo pensare.
0: Con la Z,
1: ecco,
0: giusto.
1: Che
0: giusto.
1: Ci sia una macchinetta sotto che ti dà una mano, io te dico un giangazzo.
0: Adesso
1: è proprio,
0: esagerato.
1: La voce secca
0: non
1: quella.
0: C'è niente, è vero. Posso testimoniarlo. Qualcuno ci fa notare nel derby 2-0 per Meloccaro contro la Pettinelli, così il derby delle radio.
1: Ma
0: no?
1: La Petti secondo me deve trovare. Io la adoro, però secondo me deve trovare dei pezzi più adatti, deve un po' divertirsi un po' di più.
0: Ma attenzione, ieri il mezzo giornale ha vinto la serata.
1: Ah sì?
0: Eh sì, perché sono usciti anche i dati d'ascolto della serata di ieri, quindi non tale quale il mezzo giornale, che sia tu.
1: No, quello è il mezzo giornale trapiantato alla RAI.
0: E sia io, perché anch'io lì.
1: Ma tu devi venire tutte le sere.
0: Quella singola, sì, ciao.
1: Anche perché
0: quella,
1: porti bene.
0: Quella singola inquadratura, ragazzi, ha avuto. Sì. Allora, ieri ha fatto il 21%, battendo Jerry Scotti, che si è fermato al 16%, quindi un risultato straordinario.
1: Jerry, che Dio ti benedica, ti si vuol bene, ma.
0: Quindi cresce beh, questo programma. Un programma comunque per un nazional popolare, per le famiglie. Va bene così. Cristina Aguilera, Lady

0: Buongiorno ragazzi, sì. Mel, sei stato strepitoso,
1: Beh,
0: da strapparsi le vesti, fantastico,
1: attenzione.
0: Ti adoriamo.
1: Occhio che finisce come che ti lanciano, ti lanciano i reggiseni, occhio, eh. Adesso ci fermiamo un attimo perché The Artist deve prendere un caffè, deve un attimo recuperare, eh. Tra poco.
2: Il mezzogiornale. Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re-Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi

0: incredibile!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Biondi a inaugurare il secondo quarto di questo giovedì primo di ottobre, ragazzi. Non ci siamo resi conto che abbiamo scavallato, siamo in un nuovo mese.
1: Chi come noi, quando noi dico noi a plurale maiestatis, ha vissuto negli anni 70, oggi si tornava a scuola.
0: È vero. Il primo giorno di scuola, il primo ottobre. Se capitava di domenica, il 2.
1: Se capitava di sabato, il 3.
0: Il 3. Ma non c'era voglia di studiare una volta.
1: E quando fu che ci fu praticamente il cambiamento, che si cominciò a tornare a scuola il 20 settembre o giù di lì? Più o meno sul finire degli anni 70.
0: Più o meno.
1: Credo 77, 70.

0: un paio di notizie legate al mondo degli spettacoli, visto che abbiamo cominciato con lo spettacolo con la S maiuscola, cioè la grande performance, del nostro Melocaro. Un paio di notizie. La prima è che purtroppo è una notizia un po' triste, perché è morto Peppino Mazzullo, che è stato lo storico attore e doppiatore che ha prestato la voce a Topo Gigio. Sin dagli inizi, questo pupazzo celebre creato da Maria Perego, dal 1961 al 2006, quello che diceva: ma cosa mi dici, no,
1: cosa mi dici mai? Che poi oggi, voglio dire, continua. Quest'anno ha anche cantato a Sanremo, è stato super ospite a Sanremo nella serata delle cover.
0: Sì, adesso, o l'anno scorso, forse l'anno scorso.
1: Se io avessi un po', forse l'anno prima, se io avessi un po' di memoria, mi ricorderei anche con Lucio Corsi.
0: Con Lucio Corsi, bravo, okay, bravo. Okay,
1: fece la serata delle cover con lui. Chiaramente sono imitatori giovani della voce di Peppino.
0: Certo. 100 anni, il nostro Peppino è morto a 100 anni, e il successo di Topo Gigio è un successo che è andato anche oltre i nostri confini nazionali, visto che è stata una vera e propria star anche in America. Lui è andato per ben 92 volte ospite dell'Ed Sullivan Show, che è uno dei programmi più visti d'America di tutti i tempi, quello che per intenderci lanciò i Beatles in America. E poi un segreto, quello che riguardava Topo Gigio, che per farlo muovere in maniera così naturale, oltre alla voce, dietro ce n'erano 4 di persone che, vestite completamente di nero,
1: che lo animavano.
0: Lo animavano, un po' come i burattini senza figli,
1: un po' come lo spettacolo dei Mumeshans.
0: Dei?
1: Mumeshans. Scritto Mumenschanz, una cosa tedesca. Ah, ed è quello uno spettacolo fatto praticamente, andava molto negli anni 80-90, ma credo che siano attivi ancora oggi, a teatro, fondo nero e mimo, insomma, sì, oggetti che si muovono, che volano.
0: Un'altra notizia invece che riguarda la TV, ieri questa voce, diciamo che forse non spettacoli, più giornalismo, adesso mi sta venendo in mente, che non era improprio dire spettacoli, si parla appunto di Mentana che va via dalla 7. Ieri c'è stata questa intervista al Foglio, pubblicata poi questa mattina. Dice: la mia stanza, sto ripulendo la mia stanza, cioè sto svuotando la mia stanza, quindi molto probabilmente lascerà la conduzione,
1: per eccesso di comunismo nella rete, perché
0: non lo so.
1: No, perché lui ultimamente, scherzi a parte, in estate aveva fatto un ragionamento in un'uscita pubblica, un ragionamento di questo tipo. Aveva detto: non te la puoi cantare e suonare sempre con gli stessi opinionisti che dicono le stesse cose, dandosi ragione a vicenda.
0: Sì, no, questo è vero. Forse dal litigio con Lilli, ricorderete Lilli Gruber, che disse: l'incontinenza verbale del direttore ci fa cominciare sempre più tardi.
1: No, noi al Mezzogiornale, che siamo sul pezzo, facciamo un sondaggio tra chicchisti
0: e lillisti.
1: Combinazione: dopo una settimana andammo a Dogliani, io e Benny incontrammo Mentana, gli dicemmo questa cosa, noi pensavamo che lui l'avrebbe presa a ridere,
0: sì,
1: e lui chi ha vinto?
0: Sì, molto seriamente ci chiese chi vinse quella.
1: E noi diciamo: ovviamente hai vinto tu, Chicco, chi volevi.
0: Però è inchinandoci, ovviamente.
1: Esatto, genuflettendoci.
0: Diciamo che poi quali le voci su un suo possibile approdo alla Rai o Mediaset, una delle due, diciamo.
1: Ho capito, ma è che sia tanto meglio però. Chicco, pensaci, e se proprio devi farlo, porta con te Paolo Pagliaro.
0: No, è vero. No, beh, insomma, Paolo è di Lilli, però, adesso
1: il comunismo perde i pezzi.
0: Devono litigare anche

0: Walking in my shoes, Depeche Mode su Radio Capital, prima ancora Bruno Mars, I just might. Allora, senti, io adesso voglio chiamare in causa. Qui abbiamo davanti a noi il poliedri come Loccaro. Posso chiamare in causa adesso il giornalista sportivo?
1: Aspetta che devo resettarmi.
0: Resettati un attimo.
1: Vai, fai un tentativo.
0: Allora, perché ieri ho visto, parliamo un pizzichino di sport, facciamo così, andiamo per titoli, parliamo di due vecchietti dello sport, non se ne avranno a male perché uno ha 39 anni e un altro ne ha 42.
1: Però sono due leggende viventi, se ho capito dove vuoi arrivare.
0: Sì. Allora, uno è Djokovic, che ieri è tornato a vincere una partita dopo 85 giorni. E lo ha fatto contro un argentino, se non sbaglio, portoghese,
1: che non è argentino, che è portoghese,
0: e quindi di 10 anni più giovane. Va bene, insomma, adesso questo è un particolare del tutto trascurabile, però ancora una volta ha sofferto alla schiena, allo stomaco, ha chiamato il fisioterapista, si è piegato 100 volte.
1: Come gli era successo? Ti ricordi a New York, stessa scena, no? Quando aveva perso contro Mariano Navone, a memoria, argentino lui, sì. Stessa cosa, cioè pianto, vomito, uguale.
0: È a Pechino.
1: E gli era successo anche nel torneo precedente, sempre in America.
0: È successo a Pechino, adesso non so quali fossero ieri le condizioni meteorologiche, l'umidità.
1: Sì, ma è un po' come se. Sì, ecco. Questa riflessione le facciamo anche a New York sul posto. È un po' come se il corpo stesse dicendo a Nole, cioè la mente di Nole vuole continuare a giocare fino a 100 anni e va bene, ma il suo corpo gli sta dicendo no, perché se continui a contorcerti quando giochi vuol dire che c'è un problema non risolto.
0: E quindi dici che.
1: E quindi secondo me è proprio. Hai capito? È proprio il suo corpo che gli sta dicendo che non va più bene far quella roba lì.
0: E poi c'è l'altro campione, Cristiano Ronaldo, 42 anni fra poco, che ieri piccato ha preso e ha lasciato il ritiro della nazionale. Grazie. Perché voleva giocare, ma non lo hanno fatto giocare. Certo. In pratica il commissario tecnico portoghese lo ha messo in panchina. Erano anche d'accordo, perché si sta giocando la Nations League. Erano anche d'accordo.
1: Ha preso il suo aereo privato e è tornato a casa.
0: Se n'è tornato a Madrid. Però dice, io vado in panchina, non c'è nessun problema. Però a mezz'ora dalla fine l'allenatore gli ha detto scaldati, cioè alzati e comincia a riscaldarti. Lo ha fatto fare questo, gli ha fatto fare questo ricordo per mezz'ora e poi lo ha rimesso in panchina.
1: Come faceva Spalletti con Totti.
0: Esattamente. Allora lì sai che davanti a questo mostro, lui si è giustamente. Secondo me, giustamente, poi magari uno la può pensare anche in una maniera diversa, si è un po' incazzato.
1: Allora ti do un dettaglio di Cristiano Ronaldo che mi hanno raccontato una volta. Lui nello spogliatoio della sua casa, della sua squadra, ha preteso lo specchio nello spogliatoio, lo specchio antiappannamento.
0: Perché?
1: Perché lui subito dopo la doccia si deve specchiare.
0: Che cosa deve vedere? Gli addominali?
1: Sì.
0: Ho capito, ma non è che cambiano gli addominali un'ora e mezza.
1: Questi sono personaggi dotati di un tantino di ego.
0: Sì.
1: Lui ha preteso lo specchio antiappannamento nel suo spogliatoio.
0: Sì.
1: Mi pare proprio all'Alilà, dove gioca lui in Arabia Saudita.
0: Ma
1: perché deve specchiarsi bene dopo la doccia.

0: lui è 42 anni, ragazzi, ha il fisico di un 22enne, davvero, perché fa la crioterapia, non mangia grassi,
1: Adesso senta Yader che sta con noi, adesso arriva
0: tra
1: Yader,
0: poco parleremo anche
1: non
0: di
1: basta non mangia di grassi fame. Grassi sembrano cioè, i zuccheri che deve evitare.
0: Però io fossi stato il commissario tecnico, non gli dicevo alzati e scaldati, capito? Cioè, stai seduto e
1: sì,
0: basta.
1: Sì, quello
0: cioè,
1: magari te lo puoi risparmiare.
0: È stata veramente una mancanza di tatto nei confronti.
1: Oh, già che hai citato Djokovic. Sì. Allora, aggiornamento Sinner, non ne parliamo mai, perché io incontro la gente, spero che mi chieda, ma tale qua, no, come sta Sinner?
0: Come sta?
1: Come sta? Bene. Cioè sembra che il problema articolare sia risolto. Adesso però sta cercando la condizione perché si è potuto allenare poco. Mm-hmm. Negli ultimi periodi adesso sta cercando la condizione tennistica e un po' come per Pechino, adesso pare che stia decidendo se partire per Shanghai.
0: Shanghai, che siamo lì da quelle parti comunque.
1: Beh, oddio.
0: Quando sarà questo? Tutto
1: è
0: questo?
1: La prossima settimana. Si sta giocando Pechino adesso e poi si gioca a Shanghai.
0: Speriamo bene, sarebbe un piccolo miracolo, se mi permetti, che anche il titolo di questa canzone di Tino Mancino, Piccoli Miracoli.

0: di campioni ultra quarantenni. Giuseppe ci ricorda di Alonso, che a 46 anni ancora va molto forte con l'Aston Martin in Formula 1. E poi Oreste ci ricorda di un altro campione.
1: E Benny e Maloccaro, c'è un altro ultra quarantenne, LeBron James, che sì. È, quando ha iniziato lui a giocare, 8-10 dei suoi attuali compagni di squadra non erano ancora nati.
0: È vero,
1: ragazzi. Saluti.
2: Giocato col figlio, però sai, la grande differenza, i due grandi gruppi sono sport individuali, sì, e sport di squadra. Perché negli sport di squadra Cristiano può entrare l'ultima mezz'ora, LeBron può prendersi 20 minuti di pausa. Purtroppo nel tennis questa roba
0: qui,
2: se ti prendi 20 minuti di pausa, sei 6-1, 4-1 sotto.
0: Ma voi non siete soli, perché tra poco torniamo. State lì.
3: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.

0: liscio.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituiscio!
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta,
11: amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
13: Iperceramica.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
16: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
17: Radio Capital.

0: Lauryn Hill su Radio Capital, Doo-Wop. Stavo leggendo la dieta di CR7. È una tristezza unica.
1: Vabbè.
0: È pollo, cereali integrali, frutta fresca. Non mangia mezzo grano, una pizza ogni 3 anni. Sto ragazzo qui, che ha una vita di stenti.
1: Io ti ricordo sempre l'affermazione di Djokovic, sì? Proprio Novak Djokovic, di cui parlavamo prima, nel suo libro, che vinto il suo primo Wimbledon si fece portare un quadratino di cioccolata fondente e disse: me la sono messa sotto la lingua. È una sensazione che non provavo da 3 anni.
0: Mamma
1: cioè,
0: mia.
1: Questi erano 3 anni che non mangiava un quadratino di cioccolata fondente. Ma c'è chi ne sa più di noi.
0: Adesso facciamo una specie di anteprima, perché parliamo di fame.
1: Vabbè,
0: io già gliel'ho detta, la mia è atavica, si può fare qualcosa? Adesso vediamo che cosa ci dice.
1: Fame, col punto interrogativo grosso, è il titolo dell'ultimo libro del nostro amico Yader Fabri, La vita facile per stare bene e in forma senza dieta.
0: Ecco, dacci qualche speranza oggi, Yader.
1: Perciò si può fare.
2: Intanto buongiorno, buongiorno, grazie per avermi invitato. Si può fare? Assolutamente sì. Cioè, come dice il titolo del mio libro, io direi di iniziare un po' on fire e la dieta è nata per fallire, cioè le diete nascono per fallire, quindi dobbiamo fare altre cose. Ormai la parola dieta è associata a sacrifici, a queste cose che raccontava anche Stefano, e quindi dobbiamo fare un qualcosa di diverso e adattarci a quello che è il nostro stile di vita, le nostre abitudini.
0: Allora, questo è solo un antipasto.
2: Esatto.
1: Ti volevo ringraziare, sto sentendo le e chiuse tipiche della zona romagnola, cioè quelle di zucchero, no? Dobbiamo fare qualcosa di diverso.
2: Tu insomma canti come lui.
0: Allora, facciamo una cosa, 30 secondi
1: dai,
0: e torniamo.
1: Dai.
0: Ok? Io pensai che mi copia Carlo Conti.
1: Sì.
0: 36.
3: 35. 34. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione.

0: Di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: John Lennon è la canzone giusta al momento giusto, Mind Games, perché nella quotidiana sfida contro la fame bisogna usare molto anche la mente ci può aiutare.
1: Allora siamo con Yader Fabri, stiamo parlando di Fame, che è il suo ultimo libro, La via facile per stare bene in forma senza dieta.
0: Sì.
1: Rapidissima presentazione, Yader è un biologo nutrizionista, è stato un atleta, è un atleta, c'ha un bicipite da 40 centimetri.
0: Ma vero ragazzi,
1: è preparatore fisico di giocatori di tennis e non soltanto, fa tante cose, chiaramente noi dobbiamo stringere Benny, perciò 342-342-2190 se avete qualche curiosità, però andiamo per massimi sistemi. Yader, stavamo dicendo che la dieta, quella che adesso io comincio, faccio una settimana di dieta e poi ricomincio.

0: Ciò come prima non funziona più,
1: non ha mai funzionato, è 70 anni che cerchiamo di prescrivere queste cose noi dal lato della scrivania, della parte dei nutrizionisti, dietologi, dietisti, mettiamola come vogliamo, ma la parola dieta nasce per essere una parola positiva, però poi alla fine è finita come il rigore, il sacrificio, lo stento, e alla fine è una cosa che ha scadenza, non è sostenibile nel lungo periodo, quindi è anche dobbiamo cambiare anche noi prescrittori, dobbiamo cambiare anche noi che cerchiamo di aiutare le persone, ascoltare di più il racconto delle persone e capire il contesto nel quale viviamo, che è un contesto, come scrivo nel libro nel terzo capitolo, è una giungla obesogena, e quindi se non troviamo delle nuove strategie per una nuova società difficilmente riusciremo a aiutare le persone.
2: Però la forza di volontà è fondamentale, no, in questo, e anche perché stiamo negli ultimi anni assistendo ad un fenomeno sempre più vasto, soprattutto per persone che hanno gravi problemi di peso, ma anche quelli che hanno problemi medi, con la punturina si risolve il problema. Parliamo del Mounjaro, Ozempic e via discorrendo. Tu come vedi questa...
1: Allora, hai detto due cose veramente interessanti, solo che sono un po' contrapposte, perché la forza di volontà serve, ma è un inizio. Io dico sempre, la motivazione, la forza di volontà è il tempo che intercorre quando la persona decide. Ho visto Yader sui social o da altre parti, o ho letto il suo libro e decido di andare da lui e dal suo team. Quello è la motivazione, ma dal momento che arriva da noi o chiede aiuto a noi, la motivazione non serve più a niente. Con la motivazione non riusciamo a sostenere un percorso che deve essere a vita. E quindi dobbiamo cambiare quello che è il nostro approccio, e dobbiamo cercare di fare in modo che le nostre abitudini o l'idea nutrizionale o le strategie che noi diamo diventino la nostra routine, la nostra abitudine, e non che sia difficile farlo, perché attenzione, le parole sono importanti, ma che sia facile. Quindi è diverso dire non è stato difficile o è stato facile, sono due cose totalmente opposte. Oggi purtroppo assistiamo al concetto del prendo la pillolina che adesso sta per uscire, o mi faccio questa iniezione e risolvo il problema.
2: E poi lì bisogna anche distinguere, perché ci sono poi problemi di natura,
1: medica.
2: Esatto, l'obeso è una cosa diversa.
1: Sì, allora, intanto nascono per le patologie, cioè nascono per una diagnosi molto, molto precisa fatta dai medici, e non da tutti i medici, fatta per l'obesità e il diabete di tipo 2. Quindi è molto importante. E ok, se è un ambito terapeutico ci sta, però anche questo deve essere utilizzato, come io lo dico spesso. Questi tipi di farmaci in questo momento sono interpretati come ho risolto il problema per via del fatto che mi hanno tolto la fame.
0: Perché quello fanno, no?
2: Quello
1: sì,
2: fanno,
1: ma quella roba lì la fa anche l'alimentazione, se sappiamo come fare da un punto di vista ormonale. Certo che se continuiamo a fare le classiche prescrizioni, fette biscottate al mattino, a pranzo un piatto di pasta, la sera un secondo le verdure, questa roba qua fa venire fame. Cioè, quindi se io non so gestire i miei pasti da un punto di vista ormonale, stabilizzando la glicemia e l'insulina, la fame ce l'avrò sempre. Quindi a livello naturale, se io stabilizzo la glicemia, intanto gli antagonisti del GLP-1, che sono quelli che poi vengono utilizzati coi farmaci, io lo faccio naturalmente, prima cosa. Seconda cosa, il farmaco è vero che ti toglie realmente la fame e hai meno appetito, però non è quello l'approccio, anche nel patologico, cioè deve essere l'approccio, faccio il farmaco per cercare di arrivare ad avere la forza per poter riuscire a cambiare le mie abitudini, in maniera tale che intanto che uso il farmaco poi cambio le mie abitudini.
2: Ti aiuta,
0: cioè,
2: ma
0: quello
2: certo
0: deve essere la scintilla,
2: esatto.
0: No, sì, da cui poi
1: l'ingaggio
0: parte...
1: per poter riuscire a far questo.
0: Fermo!
2: Che c'è?
0: Il mito ridicolo del conteggio calorico, capitolo numero 4.
1: Vabbè,
0: queste
1: proprio...
0: benedettissime calorie contano ancora? Perché io sento tutto, da non contano nulla a contano solo le calorie.
1: No, allora in termodinamica contano, cioè quindi sono state applicate nel 1825 al motore scoppio, quindi nella termodinamica contano, però io e te non abbiamo una stufa pellet o un camino all'interno dell'intestino, no? Quindi poi per chi è portato a usare la matematica e dice alle persone mangia 500 calorie in meno rispetto a ciò che consumi, dico ok, è facile fare quel mestiere, quello che ci è stato insegnato, se a uno va bene così e ottiene risultati, per carità di vita. mattina. L'altra cosa è che però io, come hai detto tu, seguo molti atleti professionisti che usano molte più calorie di quelle che consumano, ma non è che si smaterializzano nel tempo.
0: Questo è fatto, esatto, io dico sempre, cioè, quando sento una maratona, un triathlon,
1: ma anche un tennis
0: in un triathlon, no, si consumano 20.000 calorie, il che vuol dire che praticamente devo perdere degli arti.
1: No, ma oggi anche le partite di tennis, scusa, durano 5 ore, sì, cioè, certo, quindi certo, in quelle 5 ore in più non si può neanche più dire che il tennis è uno sport misto, perché oggi diventa anche di base aerobica, sì, cioè di resistenza.
2: Allora,

0: Sunshine Jungle su Radio Capital. Siamo con Yader Fabbri, che ci ha portato il suo libro Fame, punto interrogativo, la via facile per stare bene in forma senza dieta. Basta questa dieta. Però c'è una domanda sui dolci che ci fa una nostra amica o amico. Adesso sentiamo.
1: Vorrei chiedere al biologo, dietologo e così via, come mai quando una persona come me mangio la frutta che è dolce oppure mangio dei dolci mi viene subito una fame terrificante dopo 10 minuti?
2: Questo molto spesso succede anche, ad esempio, non solo con la frutta, ma anche con carboidrati ad alto carico glicemico, e oggi la frutta si avvicina abbastanza perché la frutta nel tempo è cambiata, ha aumentato molto il suo grado zuccherino. E quindi cosa succede? È per questo che sono contrario a mangiare solo un primo piatto, come è stato consigliato negli ultimi 70 anni, per mangiare poche calorie e mangiare poco, perché mangiando solo un primo piatto, o in questo caso anche solo della frutta, cosa avremo? Avremo un forte aumento della glicemia, quindi dello zucchero nel sangue, perché oggettivamente abbiamo mangiato qualcosa che contiene la molecola glucosio. Questo glucosio entrerà molto velocemente nel nostro sangue e porterà a una stimolazione. A quel punto il nostro corpo cercherà di fare qualcosa, abbasserà questo glucosio con dell'insulina e io avrò una fame incredibile.
0: E perché c'è sempre spazio per il dolce anche quando fai un pranzo, se hai un matrimonio? Lo spazietto per il dolce c'è
3: questo
0: sempre.
3: Questo è un interesse privato in atto pubblico da parte di Benny, prego.
2: Questo è legato sia a questa cosa che ho appena raccontato, perché quando noi siamo in ipoglicemia reattiva, quindi siamo in una glicemia più bassa rispetto a quello che dovrebbe essere il nostro standard, noi abbiamo necessità fisiologica di mangiare e quindi necessità fisiologica di alterare la glicemia di nuovo.
3: Prego Moretti dalla regia, un'altra domanda. Prego.
4: Ciao ragazzi, io quando sono andata dalla dietologa, che gli ho problemi solo leggeri di menopausa, che gli ho detto, vabbè, gli ho detto, ma scusami, è quella volta al mese che vado a fare l'aperitivo con le mie amiche, cosa faccio? Lei mi ha guardato in faccia e mi ha detto, bevi un bicchiere d'acqua. Ecco, io mi sono alzata e gli ho detto, ciao.
2: Io trovo che ha fatto molto bene. Ha fatto molto bene ad alzarsi e andare via. Perché questa cosa qua non esiste proprio in pratica clinica e non trovo che sia anche poco professionale, perché è quello che io dico. Indipendentemente, qua siamo tutti nutrizionisti bravi a parlare di macronutrienti, calorie, tutto quello che vogliamo parlare di nutrizione, io compreso. Ma purtroppo la cosa che secondo me dovremmo reinsegnare un po' ai professionisti è quello di ascoltare il dialogo che la persona ha dall'altra parte della scrivania. Perché siamo noi che ci dobbiamo adeguare con la migliore idea che abbiamo nella testa per la nostra esperienza clinica al racconto delle persone che stanno di là della scrivania.
0: Certo,
2: questa è la differenza.
0: Una storia.
2: Questa è la vera personalizzazione.
3: Mauro dice: buongiorno, un problema da un mese esatto, non fumo più. Sono ingrassato, compenso la mancanza di nicotina con altro. Che devo fare? Lui dice: e cammino sempre, oltretutto.
2: È normale questo, infatti molte persone hanno paura anche di fumare per questo, ma in realtà è proprio quello che dicevamo prima, è un problema legato alle abitudini. Cioè prima la gestualità del fumare impegnava un arco temporale che oggi trova un vuoto. Le nostre abitudini, si è visto, e la letteratura è piena di questi studi, che non possono essere cancellate, possono essere modificate, e ogni abitudine ha un ingaggio, una ricompensa e ha il comportamento centrale, quindi è fatta da tre pezzi. Noi l'unica cosa che possiamo fare è trovare una ricompensa migliore, più forte, in questo caso appunto per cercare di evitare di ritornare a fumare, e seconda cosa, dobbiamo trovare un comportamento che può sostituire.
0: Sai, mi succede delle volte, a parte che adesso c'è questo fenomeno della dieta intermittenza, no? Di saltare un pasto, eccetera.
3: Il digiuno.
0: Succede talvolta di saltare un pasto, di avere una fame tremenda proprio in prossimità di quell'orario, ma dopo un'oretta e mezza
2: passa
0: la sensazione di fame. Che succede al nostro organismo?
2: Nel libro ne parlo, faccio un capitolo dedicato a questo. Sì. Più che digiuno, a me piace parlare di restrizione della finestra alimentare, perché lo trovo più intelligente. Di digiuno in realtà non è una moda, non è 8-16, non è per forza una idea oraria, perché di digiuno se ne parla da una vita, è scritto nella Bibbia, nel Vangelo, si è scritto varie volte di digiuno, però il tema è che la fame o comunque il digiuno è una cosa che ci accompagna nella nostra evoluzione da oltre 2 milioni di anni, quindi è una cosa naturale. La cosa che dobbiamo cercare di fare è ogni tanto allenarlo poi può essere una cosa anche più semplice rispetto a quello che magari uno cerca di fare 8-16, non c'è bisogno di complicarsi la vita. Magari uno la sera fa una cena un po' anticipata, poi non mangia più niente fino al mattino seguente. Magari una volta può provare a saltare la colazione e arrivare a pranzo. Sì, sono tutte strategie che possono essere utili, ma certamente una cosa interessante è che ogni tanto saltare il pasto intanto allena quello che è la percezione della fame vera, che ormai non conosciamo più.
0: Esatto.
2: Secondo dato molto importante è che dai la possibilità al tuo corpo di occuparti di te stesso, che è una cosa che il nostro corpo, dovete considerare, che non ce l'ha mai quel tempo, perché oltre a mangiare, quindi noi perdiamo molto tempo a mangiare, ma anche il tempo a gestire il cibo che abbiamo mangiato.
3: Senti Yader, dimmi una cosa, grossolanamente, quanto conta il movimento fisico e quanto conta il mangiare? Perché molta gente dice: io vado in palestra tutti i giorni così poi posso mangiare.
2: Tu che sei un super sportivo e vedi dei grandi campioni, ma vedi anche altri amatori, diciamo, tra la schiera dei tuoi amici sicuramente conosci molte persone che si allenano tantissimo ma hanno la pancia.
3: Io conosco, c'ho un mio amico, mi viene in mente adesso, che faceva le maratone con la pancia.
2: Io ho un amico davvero reale che fa una maratona ogni settimana ed ha fatto il record Guinness, che ne ha fatta una per 30 giorni tutti consecutivi, e ha la pancia
3: e c'ha un po' di panzetta.
2: Quindi il tema qual è? L'attività fisica, come scrivo nel libro, non fa dimagrire. L'attività fisica che conta per dimagrire è quella che fai con la forchetta e col bicchiere. Dopodiché l'attività fisica, dico che è di vitale importanza ed è molto importante farla, perché ci fa star meglio, ma non è che ci fa dimagrire. Se uno vuol dimagrire, l'80-90% è il piatto. Dopodiché il 10% è l'attività fisica.
0: Allora, torniamo tra poco, facciamo un saluto finale, state lì.

0: Allora, siamo ai saluti con Yader, però mi è venuta in mente una cosa. In inglese hungry e angry sono molto simili come verbi.
1: Cioè, incazzato e affamato.
0: Esatto. Affamato e incazzato. Allora, noi con questo tuo libro forse riusciamo a sparigliare da questo punto di vista.
1: Allora, Yader Fabbri, molti ce l'hanno scritto. Yader Fabbri, fame, grosso punto interrogativo, la via facile per star bene e in forma senza dieta. Noi abbiamo cercato di dare degli elementi, delle scintille, di farvi venire voglia, curiosità. Comunque, Yader Fabbri è sui social, ha un sito internet, contattatelo, infastiditelo, sì, parlateci, sì, stalkeratelo, tanto ne abbiamo bisogno.
2: Abbiate fame,
1: tutto.
2: Abbiate fame di conoscenza.
0: E poi alla fine, permettimi, finché c'è fame c'è speranza, perché
2: certo,
0: se non abbiamo più fame...
2: Ma c'è un tipo di fame che è molto positiva, la fame di vita, di conoscenza, di curiosità.
0: Grazie Yader.
2: Bene, grazie Yader. A voi.
0: Ciao.
1: Grazie.
3: Il mezzogiornale.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Allora, l'hai prenotata?

0: La visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.

che stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Gianni Boncompagni. Renatino aveva 17 anni, allora sì, bisognava chiamarlo Renatino perché aveva 17 anni.
1: Ma, tra l'altro era filiforme, no?
0: Molto.
1: Ricordi nelle foto, ma lui girava con ste tutine intere.
0: Vero, vero, era un terzo di quello che è adesso, ma da sé l'età comunque passa. E la canzone Non basta sai vendette 100 copie, adesso ne vende qualcuna in più e Renato rimane sempre nei nostri cuori. La favola mia, allora, tra poco la favola che uno di voi vivrà in diretta su Radio Capitale.
1: Cioè niente più fame, niente più diete, niente più zuccheri o non zuccheri, cose del genere. Si mangia come dè e si festeggia con la maglia.
0: Vabbè. Tra poco il quiz, il mezzo quiz su che cosa? Su volare.
1: Questioni, esatto.
0: Volare. Sì. Oh, tra poco.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più, dai.

0: celebrato il compleanno?
1: Ieri, 76 anni, torna con un nuovo disco, il 36esimo album, da studio, poi 7 live, raccolte, cos'è, più di 50 produzioni discografiche per quasi 60 anni di carriera. Il primo disco, sai chi glielo produsse?

0: su Radio Capital. Allora, torniamo a noi, torniamo al mezzo quiz, non a Boston.
1: Allora, avevamo detto volare, penso che un sogno così non ritorni mai più. In realtà questa sarebbe una notizia che non è proprio una di quelle che noi, diciamo, prendiamo ad esempio per il quiz, ma alla fine possiamo dire che è andata bene, per questo ne parliamo.
0: Bene, questo quasi attentato di dirottamento che c'è stato ieri sui cieli di Israele e poi dopo in Arabia, comunque sta di fatto che è andata bene, non ci ritorniamo su questo fatto di cronaca. Il pilota, il copilota che voleva appunto far come si dice l'aereo,
1: schiantare.
0: Mi veniva il vero far schiantare l'aereo a terra, non c'è riuscito, grazie al cielo. E
1: celebriamo
0: anche
1: l'eroe in cabina, esatto, che si è inventata quella mossa, ha sostenuto di aver visto il tutto in un documentario sull'11 settembre, ha imparato come fare a tenere su un aereo se ci fossero dei problemi.
0: No, ragazzi. Poi dopo è arrivato un altro, c'era un altro pilota in borghese, diciamo, che ha portato l'aereo a terra, però non è mai stato così sicuro volare.
1: Dalla faccia di dirlo oggi.
0: Lo diciamo,
1: immagina quelli che erano a bordo, poverini.
0: No, poveri, no, ma è proprio questo il contraltare.
1: Certo.
0: Perché secondo i dati dell'Aviation Safety Network, in questi anni, l'anno 2024, l'ultimo.

0: ultimo a disposizione come dato reale, su 40 milioni di voli commerciali gli incidenti mortali sono stati praticamente pochissimi. Allora, ti dico solamente questo dato: negli anni 70 si verificava un incidente mortale ogni 150.000-200.000 voli. Oggi la probabilità di un incidente mortale su un volo commerciale è di 1 su 5 milioni di voli. Quindi stiamo parlando davvero dello zero virgola.
1: Ragazzi, amici e amiche che avete paura di volare, perché ce ne sono ancora che non prendono l'aereo o che sudano freddo, sappiate che fare una passeggiata al parco o, non te lo dico neanche, un giretto con la bicicletta o col motorino su una strada delle nostre città è milioni di volte più pericoloso.
0: I piloti sono sicuramente molto molto bravi, i corsi di aggiornamento che vengono fatti,
1: la tecnologia,
0: soprattutto la tecnologia sugli aerei ci ha portato a volare con tutta tranquillità. E quando sentite ogni tanto qualche piccolo vuoto d'aria, qualche turbolenza, fate finta che sia una buca per strada.
1: È più o meno quello.
0: Più o meno è quello.
1: Quattro record aeronautici, quattro cose notevoli di aerei nella storia che ci devono colpire, perché sono notizie che ci fanno drizzare le orecchie. Benny, sei pronto a drizzarle?
0: Sì, io sono pronto. Chef.
2: Number one.
1: L'aereo con l'apertura alare più grande di sempre aveva un'apertura alare di 117 metri, praticamente un campo di calcio.
0: Allora scrivete 117 se pensate che sia questa quella sbagliata.
2: Number two.
1: L'aereo che ha trasportato più passeggeri ha trasportato 1.088 persone.
0: Ah, tutte insieme?
1: Sì.
0: Qual è? No, dico.
1: No, metti persone. Metti passeggeri.
0: Mi piaceva il numero, continuare sui numeri.
1: Puoi mettere
0: il
1: allora 1.088.
2: Number three.
1: Allora, se ti piacciono i numeri, l'aereo più assordante, cioè quello che produceva più rumore in fase di decollo e atterraggio e anche di volo, era un aereo anni 50 che era spinto da un motore turbo elica da 6.000 cavalli.
0: 6.000.
2: Number 4.
1: L'aereo che è arrivato, aereo che diciamo che senza sconfinare nella categoria missili sostanzialmente, ma l'aereo propriamente detto che è arrivato più in alto, che ha volato più in alto, ha volato a 20.000 metri.
0: 20.000. Allora, quattro numeri facili facili, dai. Allora, 117, 1.088, 6.000 o 20.000. Qual è il dato sbagliato sugli aerei?
1: Però scrivete preciso, perché non fate che poi la Moretti dice: "Ma io ho scritto 20.000, è venuto fuori 200.000, ho messo uno zero in più per la fretta". No, precisi.
0: E il numero quello giusto è 342 342 2190.

0: con noi è arrivata non in aereo, ma in macchina. Sei sempre in macchina. Non. Però tu, a te piace volare?
1: Sì, io non ho paura dell'aereo.
0: Tu sei una che vola spesso e quindi...
2: Avete tra le vostre conoscenze qualcuno che invece suda un po' freddo? Io conosco un
1: amico... No, noi siamo abituati.
2: No, dico, ma anche Benny. Tu.
0: No, io non sudo
2: tu
0: mai.
2: Tu sei uno che...
0: Però a parte non sudo
2: però
0: mai.
2: Però non la prendi, però. Non è proprio una passeggiata
0: ma
2: di salute.
0: Ma stai scherzando? A me piace tantissimo volare.
2: Tu
0: soprattutto...
2: mi hai detto quella volta che parlavamo di quelli che si addormentano prima del decollo, dicesti, io non capisco.
0: No, perché...
2: Come facciano? Fingono!
0: Perché quelli fingono.
2: Mi è rimasta impressa.
0: No, ma non perché avessi paura, è perché, scusami, cominci, parti e arrivi subito a 300, quanto decolla? 300 km all'ora, fa un rumore della Madonna, non puoi dormire, scusami.
1: Ma poi è scomodo.
2: Sai che a me è successo, a me un paio di volte, addormentarmi prima del decollo.
0: Vabbè, ma voi non siete normali. Dunque, abbiamo un ascoltatore normale in onda.
1: Marcello!
3: Spero di sì, spero. Dai, buongiorno a tutti.
2: Marcello,
3: buongiorno.
2: Che rapporto hai col volo? Ti addormenti prima del decollo?
3: No, assolutamente no.
0: Dai, su, adesso, non esageriamo, al contrario. Di dove sei, Marcello?
3: Di provincia di Piacenza.
0: Piacenza, ecco.
3: Al seno, sì.
0: Ah?
3: Al seno
2: come, ecco, diciamo alla mammella.
3: Al seno
0: si è destato dal suo torpore, chef Blue. Ti dico
4: non
0: solo
4: dire questa località, forse dopo Roma una delle più belle località italiane.
0: Immagino. No. Ci sono delle colline ad Alseno?
4: Beh, ci sono delle alture, sì, delle alture.
3: Siete mai capitati in zona Piacenza?
0: No, purtroppo, ecco, ci dobbiamo venire perché
3: no,
0: a questo punto
3: di
2: no, invece c'è una un Appennino che diventa Alpi, un Appennino florido.
0: Dipende.
2: Andiamo oltre.
3: Qualche bella collina sicuramente.
0: Allora, abbiamo detto hai paura di volare? No.
3: No,
0: hai paura di volare. Allora,
3: non mi capita spesso, purtroppo, ma quelle volte che sono capitate sono andato abbastanza tranquillo.
2: Cosa fai nella vita quando non voli, Marcello?
3: Agente di commercio di articoli tecnici.
0: E allora vai in
3: quindi
0: macchina.
3: Sono sempre in macchina, mi fate molta compagnia, è un piacere, insomma.
2: Senti,
3: che giornata passarla con voi.
2: Che tipo di tecnica? Articoli tecnici di che già, di che settore, dai?
3: Officine tipo metalmeccaniche, strumenti di controllo più che altro.
0: Ok.
2: Straordinari.
3: Calibri, comparatori, voi non sapete come sono.
0: Sì,
3: no?
0: Comparatori.
3: Guarda, noi spesso. Metro, sì, dai.
2: Io e Benny ci chiamiamo spesso di pomeriggio, poi facciamo una chat con la Moretti e con Chef Blues sui calibri comparatori.
0: Dai.

0: capisci.
1: Allora, abbiamo detto quattro cose sugli aerei. Siamo partiti da questo fatto di cronaca finito bene, per fortuna, sì, ieri. E abbiamo detto anche che l'aereo rimane, dati alla mano, di gran lunga il mezzo più sicuro. Allora, quattro numeri sugli aerei abbiamo detto, Sara.
2: 117, sì. 1088, 6000, 20000.
1: Qual è il numero sbagliato?
3: La number 4.
1: 20000, bravo.
4: Perché furono di più nel 1977. Il pilota sovietico Alexander Fedotov portò una versione sperimentale di un MiG, i MiG sono gli aerei quelli dell'esercito
1: di
4: russo,
1: caccia,
4: fino a oltre 37000 metri, record mondiale FAI di altitudine per questa categoria di aeroplani, oltre tre volte la quota normale di un aereo di linea. Ovviamente la questione era legata a intercettazioni belli, che lì c'è sempre di mezzo, diciamo, sì, la questione così.
1: I russi e gli americani.
4: Però a parte questo, il resto è tutto vero. L'aereo con le ali più larghe fu uno strato launch alto, cioè largo, 117 metri. Un sì. Boeing nel 91 trasportò 1088 passeggeri.
1: Tutti seduti?
4: Tutti seduti, sì, sì, tolsero tutto il resto.
1: Okay.
4: E l'aereo più assordante fu questo Thunder Screech, si chiamava così, americano, anni 50, motore da 6000 cavalli turboelico.
1: Prende il volo il premio per il nostro amico Marcello.
2: Maglia del mezzogiornale, cappellino di Radio Capital e adesivo di Radio Capital.
1: Viva Alseno e tutti gli alsenesi.
4: E mi raccomando,
3: grazie,
4: Marcello,
3: mille, complimenti.
4: Complimenti lavoro a te, adesivo rigorosamente sull'auto mentre giri per lavoro.
3: Volentieri.
1: Ciao Marcello.
3: Ciao, buon
4: ciao.
3: Lavoro,
2: ciao. Ciao. Ciao.

0: Maria Gadù, che poi ci siamo dimenticati che Sara Moretti non può avere paura degli aerei, perché lei è di casa, esatto. Fiumicino, papà lavora con gli aerei, no?
1: Prima cosa. E poi la purezza di Sara Moretti, che non smette di sorprenderci.
0: Perché?
1: Durante il pezzo ha detto cose che tipo: perdonatemi, io non avevo capito che al seno ci fosse quel riferimento.
2: No, non mi aveva fatto effetto quando mi ha dato la

0: realtà.
1: E Chef Blu si ha commentato: ti ho insegnato niente, sono 10 anni che lavoravo insieme, non hai capito niente.
2: Va bene, ma meno male, ci sono ancora delle orecchie innocenti in questa radio.
1: Per quanti si ponessero in ascolto, abbiamo giuocato su questa assonanza di questa località del Piacentino che si chiama Alseno.
2: Cosa ci sarà adesso su Radio Capital?
0: Circus.
2: Capital Circus. Ovviamente. Con chi?
0: Pier e Carolina.
2: Mamma mia, quanto è preparata questa ragazza.
1: Ci
2: sentiamo domani allora. Ciao a tutti.
1: Ciao amici.
2: Ciao.
3: Ehi, Maloccaro, che Dio ti abbia in gloria. Mi ha fatto fa mesa notte. Però devo dire che ne valsa la pena,
4: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Sostituisci.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituisci.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Amici, voglio proporre un brindisi. A chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
14: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
15: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
16: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
17: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
18: Le notizie alle 12. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Frenata del mercato del lavoro in Italia. Cala il numero di occupati ad agosto rispetto a luglio, 5.000 in meno. Ancora netto l'aumento su base annua, più 291.000. Crisi Volkswagen, la controllata Cariad specializzata in software, annuncia il taglio di 1.000 posti di lavoro, quasi un quarto dei suoi dipendenti. Paghe da 2 euro l'ora. Caporalato nelle vigne del Monferrato in Piemonte, i lavoratori rumeni venivano sfruttati da due connazionali e da un imprenditore agricolo del posto. Ora indagati, i lavoratori dovevano anche consegnare il loro documento agli sfruttatori. All'interno di una casa fatiscente di Grazzano Badoglio i carabinieri hanno trovato 15 materassi a terra, servizi igienici inadeguati. È ricoverata in un centro medico la donna condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Andrea Lucatello.
19: La Corte Suprema aveva dato il via libera alla procedura dopo una precedente sospensione, ma nella camera dell'esecuzione la donna ha continuato a respirare per oltre un'ora. I suoi legali denunciano difficoltà nel trovare le vene, viene danneggiata e problemi con il pentobarbital. Pike, oggi 50enne, è stata condannata a morte per un omicidio commesso quando aveva 18 anni.

0: anni. La difesa sostiene che all'epoca non furono adeguatamente considerate le violenze subite durante l'infanzia e i suoi gravi disturbi psichiatrici. Se l'esecuzione verrà completata, sarà la prima donna messa a morte in Tennessee da almeno due secoli. Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno.
1: Attirava persone vulnerabili proponendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale. L'uomo di 59 anni, arrestato in Bassa Val di Susa con l'accusa di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e truffa allo Stato perché era anche un falso invalido. Aveva fondato una pseudo setta spirituale, altre 9 persone sono indagate. Capital News torna alle 14.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Benvenuti Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, 12.07, 35 secondi per essere precisi qui a Radio Capital. Voi siete su Capital Circus. Abbiamo iniziato con una grande canzone degli Who che ci riportava dritti dentro a Tommy.
1: Esatto.
0: Chi è Tommy?
1: Tommy è una rock opera.
0: Una rock opera, era il protagonista, no? Diciamo, della rock opera degli Who, una delle più importanti della storia.
1: Dunque, calmati, perché non hai salutato nessuno. Uno, sei entrato subito a raccontare di Lico, ma stai calmo.
0: Ero gasato perché mi è tornato in mente una cosa di quando adolescente Video Music,
1: sì,
0: dove lavorava il nostro Mixo, peraltro,
1: sì,
0: io l'ho scoperto lì,
1: certo,
0: che ci raccontava tutte queste cose stupende sulla musica, e mandò in onda una versione più moderna, perché poi lo rifecero il tour anni dopo, la prima versione, in cui uno dei protagonisti era Billy Idol. All'epoca io impazzivo,
1: vedi,
0: per Billy Idol, e c'era Billy Idol che faceva un po' Carlo Verdone con il flipper perché cantava Pinball Wizard.
1: Certo, giustamente. Buongiorno Lele, buongiorno Elisa e buongiorno Alessio, grazie che ci è andato anche a prendere l'acqua, fantastico, meraviglioso. Noi iniziamo questa nuova puntata, abbiamo detto, l'abbiamo fatto con gli Who, ma poi ci sarà ancora tanta musica, saremo insieme fino alle 14. 342 342 21 90 il numero di Radio Capital a cui scrivere, e adesso ci siamo noi. E purtroppo, no, stavo leggendo i messaggi precedenti. Ieri abbiamo perso Melocca.
0: Io l'ho visto.
1: Ah, tu l'hai visto?
0: Certo che l'ho visto, Melocca.
1: E non mi hai detto,
0: l'ho recuperato.
1: Niente.
0: Pazzesco. Pazzesco. Oggi mi sono intimidito quando l'abbiamo incrociato in ascensore.
1: No, non me l'hai detto.
0: Mi sono intimidito perché volevo fare proprio il fan e dire: vabbè, ma che esibizione. Zucchero.
1: Ah, ha fatto Zucchero?
0: Identico.
1: Sì,
0: Un medley pazzesco, barba così. Ho invidiato anche un po' quel colore sul rossiccio. Bello comunque, c'era tutto che
1: vedere. Guarda domani,
0: Barba rossa domani.
1: Non Luca.
0: Barba rossa nel senso la barba rossiccia che aveva ieri Melocca.
1: Ti è piaciuta?
0: Mi è piaciuto molto, ma è stato penalizzato.
1: Ah sì?
0: Sono d'accordo con le grandi polemiche che sono nate anche sul Instagram di tale quale, perché poi sono andato a cercare.
1: Ma scusate, io ero a fare le prove.
0: Non avevo mai visto tale quale in vita mia.
1: Ero a fare le prove e non so niente, l'ho trovato a letto, quindi non avevo idea.
0: Ero stanco.
1: Certo.
0: Avevo dato tutto per cercare, diciamo.
1: Qual era la polemica?
0: Il feeling sui social su Meloccaro.
1: Che è successo?
0: Che è stato penalizzato, era stato
1: molto bravo,
0: è arrivato solo sesto.
1: Ah, ok.
0: Dalla giuria, dice stupidaggini.
1: Della giuria. Okay.
0: Meritava di più, era stato
1: anche un ottimo Califano, però.
0: Eccellente, eccezionale. Andrea Perroni. Però noi lo conosciamo, Andrea Perroni.
1: Vabbè, quello era un giocare
0: Califano
1: facile.
0: Califano per lui
1: era un giocare facile.
0: Capito?
1: È
0: la cosa che fa, penso, tutti i giorni.
1: Beh, sì, in effetti, più o meno da quando lo conosco.
0: Anche solo noi l'avremmo sentita 2000 volte l'imitazione di Califano,
1: però,
0: perfetta.
1: Comunque è stato bravo, no?
0: Aggiungendo, bravissimo. Vocalmente il trucco e ovviamente era fatto bene come tutti lì, ma guarda che Meloccaro ha recuperato ma infatti stavo scorrendo qua al 342 342 21 90, vedevo tantissimi messaggi di approvazione, ovviamente.
1: Meno
0: dai
1: male.
0: Fan,
1: bene, sono contenta, andrò io a recuperarlo anche io per vedere sui social la performance
0: imperdibile.
1: Sì.
0: Allora, invece, rispetto alla musica nostra qui di Capital Circus, noi iniziamo sempre con vi presentiamo un artista o una band che amiamo particolarmente o che scopriamo da poco, come è il caso di oggi dei Radio Free Alice, che arrivano da Melbourne. Vengono un po' da un posto molto lontano da noi, che però ha dato la vita negli anni a tanti artisti importanti. Sono molto giovani, nelle interviste, quando gli chiedono avete dei riferimenti, loro citano così i Cure, gli Smiths, quindi sono giovani, ma si sono formati con la new wave inglese degli anni 80. Stanno per pubblicare un disco alla fine di ottobre, per il momento hanno pubblicato alcune canzoni, tra cui questa che ci è piaciuta molto ed è la nostra proposta per la classifica d'occhio di oggi.
1: 342 342 21 90, fateci sapere se vi piace questa band. Lo ripetiamo, si chiamano Radio Free Alice e questa è Crying With You.

0: Buongiorno Radio Capital. Sì, effettivamente somigliano tanto ai Cure, comunque è orecchiabile, piacevole, bel gruppo.
1: Bene, bene.
0: Approvato.
1: Ok.
0: Mario Manfredonia.
1: Vai, grande Mario, va
2: che
1: bene.
2: Che fosse quelle zone, l'avevamo intuito.
1: Grande
2: Mario, bellissimo. Si chiamano Radio Free Alice Crying With You. Sentiamo un altro commento.
3: Ciao ragazzi, che dire, a me mi piace.
1: Mi piace. Bene, bene.
2: Perfetto.
1: Ma vi è piaciuto,
2: Sì,
1: mi è piaciuto, sono molto contento, siamo contenti. Così ogni tanto peschiamo delle cose che vi... Questo nella classifica d'occhio si posiziona in alto.
2: Molto in alto per il momento, considerato che siamo arrivati a giovedì e domani scopriremo chi è che ha vinto la nostra classifica, dove mettiamo appunto i brani nuovi che vi proponiamo. Insomma, direi che è piazzata molto bene. Io volevo salutare una macchina piena di gente che ci ha mandato un video mentre ci ascolta, che sono Gennaro, Giorgia e Topo, e quindi li volevo salutare perché ascoltano, sono mandato il video e quindi
1: bene. Tra l'altro, per l'ultima cosa da dire sui Radio Free Alice, che era la proposta di oggi di Carolina e Pierre, e le influenze con la new wave, con la musica della fine degli anni Ottanta, anche diciamo simboliche, perché questo brano è stato scritto e registrato durante una session a The Joshua Tree.
2: Ah, dai.
1: Sembra fatto apposta nel deserto di The
2: Evidentemente
1: Joshua
2: Tree. Evidentemente là si respira

0: Quel suono, non c'è storia, evidentemente.
1: Il basso suona bene quando registri The Joshua Tree.
0: Anche se qua dicono sì, la New Wave, ma anche un po' Fontaine's DC, dice Paolo.
1: Che comunque.
0: Sì, che poi insomma tanto alla fine gira lì intorno.
1: Sono tutti figli.
0: Tutti figli di.
1: Grande frase a proposito di Franco Califano, che Franco Califano disse abbracciandoci in maniera paterna a me, Sarcina delle Vibrazioni e Giuliano San Giorgi, ecco. A Sanremo.
0: Che momento.
1: Che nella hall dell'hotel lui ci... Siete tutti figli mia. Così c'è lì. Che in un certo senso aveva anche ragione, una delle serate più divertenti passate nella mia vita.
0: Che non racconteremo non qui.
1: E non si può raccontare tutto.
0: Non si
1: tutto.
0: Può raccontare, no.
1: Fino
0: infatti.
1: A un certo punto sì. Fino sì. A un certo punto
0: fino
1: sì.
0: Da un certo punto in poi. E beh, che dire. Ah, ci rilassiamo un attimo in effetti, eh. Che ok, non so perché io avevo... Vabbè.
1: Beh, ma ci sta bene, abbiamo parlato degli U2, abbiamo parlato di The Joshua Tree, abbiamo parlato di tutta una serie di band che comunque in qualche maniera si sono anche ispirate, no, a quel suono. E arrivano anche i Coldplay.
0: E questo era proprio quell'esordio che ci fulminò il tempo, no? Proprio quelle prime note che appena ascoltate abbiamo detto: ah, ok. Oh.

0: li abbiamo fatti andare i colpi, perché anche questa è una delle canzoni in cui è un peccato rientrare
1: prima. Come dice
0: prima.
1: Michele al 342-342-2190, ci sono certi pezzi come questi dei Coldplay che li ascolti per la millesima volta e ancora ti stupiscono.
0: Sì, sono d'accordo.
1: È proprio così,
0: sono d'accordo.
1: Ragazzi, era il 2000 comunque.
0: Diciamo che dai, la prima parte della carriera dei Coldplay è stata veramente un crescendo pazzesco, poi dividono un po' il pubblico.
1: E poi lo dividono, sì, è vero.
0: Diventano ancora più famosi, adesso sono una delle band più note e che fanno più pubblico al mondo, però il gradimento sui loro album è andato un po', è stato un po' inversamente proporzionale alla crescita dei loro fan.
1: Ah, pensavo al gradimento di Chris Martin, che
0: no, quello no,
1: mi rimane abbastanza invariato.
0: Sì, anzi, forse è pure migliorato.
1: Bravo,
0: lui, al contrario.
1: Invecchiato bene. Uno di quegli artisti,
0: Chris,
1: invecchiati bene, anche se pure quello fu una cosa che ci stupì nel momento in cui vedemmo il video di Trouble, no?
0: Beh, ci stupì subito a partire dal primo, da
1: Yellow in poi,
0: la spiaggia,
1: no?
0: Questo
1: ragazzo
0: biondino così, no? Però, beh, sì, bello il documentario sui Coldplay che è uscito un po' di anni fa, che racconta bene quanto anche dal liceo, tra l'altro che grande colpo di fortuna, perché tra i loro compagni di scuola c'era un regista che poi è diventato un regista famoso,
1: sì,
0: come loro sono diventati i Coldplay, e quindi questo ragazzo per giocare, e lo dicono nel documentario, li riprendeva per iniziare a fare un po' di esperienza. Per
1: e
0: cui
1: questo
0: sì,
1: gli ha permesso poi di fare un documentario con un materiale che parte proprio dagli esordi.
0: Dagli esordi ha sempre immagini per qualsiasi cosa riguardi la band dei Coldplay. A proposito di artisti,
1: scusa Giuseppe, mi ha fatto ridere,
0: cosa?
1: Giuseppe che ha scritto sono diventati come i Pooh.
0: Come i Pooh. Vabbè, però così lui lo dice come un'offesa, in realtà cosa vuoi dire ai Pooh?
1: Tra l'altro, ma io penso che anche loro se lo augurino, visto che insomma stanno ancora sul palco a quell'età, quindi Chris Martin mi sembra uno che ha bisogno di stare sul palco, l'ha detto 100 volte che non facevano più
0: i dischi
1: e poi stanno sempre a fare dischi.
0: No, beh, dischi ne fanno meno, però tournée
1: sì,
0: quando
1: meno,
0: partono
1: certo,
0: poi durano anni. E chi pure ha un certo dogma, cioè ogni anno dedica dei mesi alla tournée,
1: sì,
0: da anni ormai,
1: sì,
0: è Vasco.
1: Sì.
0: Altro che, però, posso aprire il tema che abbiamo discusso già altre volte. Cioè, Vasco Rossi è uno che i dischi nuovi, lo indico sullo schermo, Vasco mio, è uno che fa bene perché non si mette lì a pubblicare un disco di inediti ogni anno per cercare di andare a suonare delle canzoni nuove,
1: sì,
0: che interesseranno a nessuno.
1: È vero, questo sono assolutamente d'accordo. Tanto con quei pezzi che hai, ma vabbè, come dice Luca De Gennaro, quando c'hai i pezzi.
0: C'hai i pezzi, capito? Quindi sale sul palco, al massimo rimescola un po' la scaletta, suona delle cose che non suonava da tanto tempo, e i fan vogliono questo, soprattutto per artisti come Vasco, che tornerà infatti la prossima estate con un'infilata di stadi importanti.
1: 10 stadi olimpico a Roma, praticamente una residency.
0: Il giubileo di Vasco.
1: Esatto, dove appunto già abbiamo ampiamente finito praticamente
0: subito,
1: i biglietti, no? Per far sì che siano tutte splendide giornate come questo brano qui. Vasco Rossi.

0: Splendida giornata, Vasco Rossi, voi siete con Carolina Di Domenico Pierferrantini su Radio Capital, Capital Circus, e la nostra Maria Cristina, mi piace perché dopo qualcuno mi dice, si dice circus, circus, circus, eh? Basta non dire circus, che è la cosa che un professore all'ascolto mi ha fatto notare.
1: Ha detto
0: Ferrantini.
1: Eh sì, ti metto un meno sul registro.
0: O andiamo sul latino o andiamo sull'inglese, però questa pronuncia, però ieri una maestra invece ci ha scritto, non l'abbiamo letto, era molto contenta perché sia
1: abbiamo
0: io che te usiamo
1: remoto.
0: Il passato remoto molto spesso e ci ha scritto che le faceva molto piacere perché
1: a volte sbagliando, però insomma quantomeno ci buttiamo, ecco. No, per ora non abbiamo sbagliato.
0: No.
1: Ma cos'è che hai detto l'altro giorno?
0: No,
1: che sono rimasto...
0: mi si è gelato il sangue, adesso lo posso dire perché poi è andata bene in diretta. Mi sono lanciato con un attrasse
1: che
0: era corretto, però lì per lì la diretta
1: pensa quanto siamo disabituati a utilizzare
0: attrasse.
1: Questi tempi verbali, no?
0: Ho guadagnato però l'applauso della maestra.
1: Sì, infatti.
0: No, volevo leggere però, scusa, il messaggio di Maria Cristina che si lamenta con Renato Zero.
1: Ah, vedi.
0: Noi parlavamo di Vasco, degli artisti che sono in giro da un po', che fanno bene a non fare canzoni nuove ai concerti perché i fan vogliono sentire il repertorio, vogliono sentire i pezzi.
1: Soprattutto questi artisti che tanto comunque fanno il pienone ovunque, no? E lei dice, infatti Renato Zero fa quasi tutte canzoni nuove che noi giovani anziani non conosciamo.
0: Sì, ma dai, fammi sentire le canzoni che voglio sentire, cioè è come se i Coldplay andassi al concerto senza ascoltare Trouble, no?
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema.

0: E poi, tu chi saresti? Con Coop24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
1: Coop24, un paraprenota fatto.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
6: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Circus con voi ogni giorno dalle 12 alle 14, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico insieme a voi. Siamo rientrati dal blocco pubblicitario con questo brano del 1972 di Neil Young e che ci ha fatto riportare, che ci ha riportato a Nashville. E proprio
1: ci crederesti se ti dicessi che
0: ci crederei comunque,
1: che, beh, perché hai fiducia in me, diciamo. Sì. Però questo è stato l'unico numero uno in classifica per Neil Young.

0: Ecco, questo mi stupisce.
1: Sembra strano, no? Sì. Un artista come Neil Young dovrebbe averne avuti molti di più.
0: E invece,
1: invece
0: no.
1: Questo è l'unico brano che è arrivato al numero uno come singolo della Billboard Hot 100, 100 negli Stati Uniti, la classifica diciamo più importante.
0: Che strano.
1: Beh, vabbè, la dimostrazione che non sempre le vendite sono sinonimo di qualità.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Dicevamo Nashville
0: perché volevamo riportarvi proprio in quegli anni, quando Nashville nel 1971 più o meno era diventato un po', insomma, chiaramente il fulcro dei musicisti country texani, che però a un certo punto si erano un po' stancati di quella città.
1: Sì.
0: E quindi il Guardian
1: era diventata la Las Vegas del country,
0: un po' sì.
1: O del folk,
0: un
1: diciamo.
0: Po' sì. Il Guardian racconta proprio questa storia di questo luogo che si chiama Lackenbach in Texas, che era una città fantasma all'inizio, quindi tre abitanti,
1: letteralmente tre abitanti,
0: esatto, uno allevava le capre, l'altro faceva lo scrittore e poi un ex nuotatore che si era autoproclamato sindaco. Che cosa succede? Che
1: perché lui si autoproclamò sindaco perché comprò la città con $30,000, si chiamava Hondo Crouch.
0: Sì, esatto,
1: grande nome tra l'altro,
0: molto bello, e nel giro di pochissimo quel posto minuscolo diventa uno dei luoghi simbolo proprio del country, quello stanco di Nashville,
1: quello un po' snob, dai, quello dei salotti romani,
0: esatto,
1: trasferiti a Nashville, quelli un po' con la puzza sotto al naso, dicono: no, ma lì troppo, fanno tutti la stessa cosa, noi ci troviamo la nostra città che non conosce nessuno, andiamo solo noi e registriamo la nostra musica.
0: Poi ci registrano appunto un disco importante nel 77, viene pubblicato un disco proprio che porta il nome Lackenbach, e un disco che ebbe successo, e nel giro di poco questa cittadina piccola diventa invasa,
1: scoperta da tutti,
0: invasa, e quindi succede esattamente quella cosa per cui questo Hondo Crouch insieme a quegli altri due abitanti hanno detto: però noi l'abbiamo scoperta prima.
1: E da lì il Guardian fa tutta una serie di esempi di cose che stimolano sempre la nostra un po' invidia da una parte, la definirei rabbia, ma non è vera e propria rabbia, è come quando, che ne
0: fastidio.
1: So,
0: fastidio.
1: Siamo andati tanti anni fa, in questo il nostro amico e collega Federico Russo,
0: certo,
1: è un grande esponente della difesa delle piccole isole della Grecia,
0: sì,
1: che poi si riempiono quando diventano di moda, no?
0: Esatto.
1: E quella è una cosa che dà fastidio, perché dici: ma come, io qua ci venivo, non c'era nessuno, si stava così bene, e poi è diventata un'altra isola di successo.
0: Qual è la cosa che rivendicate ancora oggi come
1: una cosa che
0: io
1: vi ha fatto arrabbiare, capito?
0: Sì, io l'ho scoperta prima, no? Che lo dite sempre con i vostri amici. Può essere di tutto, può essere un ristorante, un luogo, un piatto, un disco, può essere qualsiasi tra queste.
1: Beh, io per esempio ho un po'. Ne ero contento, però proprio degli Oasis. Ho avuto la fortuna di incrociare l'esplosione degli Oasis lì, in Inghilterra, con i singoli.
0: Ho capito, mi sa che poi sei diventato.
1: Quando sono tornato in Italia, non li conosceva nessuno, letteralmente, perché non c'era streaming, non c'era niente. Io avevo comprato dei CD singoli, quindi convocai i miei amici, amanti della musica, nella mia cameretta dove ascoltavamo la musica, ascoltammo i dischi e tutti rimasero a bocca aperta. E lì mi sentii molto quello fico che aveva portato della musica che non conosceva al momento nessuno. È durata veramente poco.
0: È durata molto poco.
1: E poi
0: però
1: vai a dire: però io sono il vero fan.
0: No, però in effetti, battaglia prima persa degli altri, della tua cerchia di amici, lo puoi dire: io l'ho scoperti prima di voi.
1: Ma poi devi lasciare andare.
0: Eh no, certo, quello è l'atteggiamento intelligente. Diteci la vostra.

0: Allora, io dico che ho scoperto moltissimo tempo prima della massa Castelluccio di Norcia. Ci andavo negli anni '80 con la moto e non c'era nessuno se non qualche pastore e l'hotel della Sibilla, che poi col terremoto di 10 anni fa se n'è caduto.
1: Sì.
0: Ecco, Castelluccio rimpiango adesso è meta praticamente con flusso ininterrotto di persone per vederla fiorita. E una volta c'ero solo io. Ciao a tutti, Marcello Cesena.
2: Marcello, ti capiamo.
1: Poi quando giri in moto è ancora più probabile, no? Che ti vai a scoprire dei posti così che poi rimangono un po' un'esclusiva nella tua mente, invece poi diventano non più esclusivi.
2: Un anno ci portarono in un'isola greca, i nostri amici, tra cui anche Federico
1: esatto.
2: Russo,
1: sì.
2: Folegandros.
1: Sì.
2: E ti ricordi che già erano parecchi anni fa,
1: sì.
2: non si doveva dire proprio tanto in giro, no? Perché era quest'ultima isoletta che poi piano piano effettivamente
1: non c'era
2: adesso
1: l'elettricità nella
2: c'era
1: parte
2: l'elettricità.
1: Non c'era l'elettricità.
2: No, era molto hipster, sì. Era molto chic.
1: Sì, sì, non siamo stati, diciamo,
2: mi
1: nel
2: dava
1: complesso.
2: Un fastidio quel non avere.
1: Esatto. Però sì, molto bella, vabbè, molto bella. Bellissimo. Andiamo un altro messaggio, vai Eli.
3: A me è successo con i Subsonica e poi quando li hanno scoperti tutti con il Festival di Sanremo, io ho fatto come nei salotti romani, basta, non li seguo più. Ciao.
1: Ecco, li hai mollati. L'ho invece
2: ammesso.
1: No, non dovevi mollarli, hanno fatto un sacco di cose belle dopo Sanremo.
2: Ma perché poi dopo inizia a dire ma i primi dischi erano meglio, ma erano
1: perché,
2: meglio.
1: Esatto, perché poi dipende anche tanto da, non solo in quel caso, nel primo caso chiaramente il luogo rimane il luogo e non è che fa
2: ma
1: molto.
2: La verità è che ti dà fastidio che piacciono a tante persone, quella cosa lì, quindi ti fa provare una sensazione negativa nei confronti di un posto, di una band, nel caso dei Subsonica, che non c'entravano nulla, ma meno male che hanno avuto successo.
1: Meno male, assolutamente. Carlotta, anche io dalla California nel 79 ho portato Tim Buckley,
2: quindi
1: attenzione Tim, dice,
2: certo,
1: che nessuno
2: Jeff.
1: Conosceva.
2: Il papà.
1: Esatto, il papà di Jeff Buckley.
2: Anche Stefano invece dice, da vecchio nerd rimpiango insieme ai miei amici la vecchia Lucca Comics, anche qua, e questo è un tema bello, perché Lucca Comics quando nasce era veramente un raduno delle persone che davvero amavano quell'arte e il ritrovarsi. E poi invece quando lui dice, quando si scoprivano autori, ti facevano un disegno addirittura gratis, senza pagarlo, senza fila, c'erano eventi che potevi seguire, adesso è diventato un inferno, bellissimo sempre, ma un inferno dal punto
1: sì, veramente molto molto molto popolata.
2: Io, a me adesso
1: anche
2: è tornato,
1: per esempio adesso c'è il Romix a Roma, no? Dall'1 al 4, mi pare, se non sbaglio.
2: Non me lo ricordo.
1: 2, 3, 4, adesso lo controlliamo. 1, 4, giusto?
2: Sì.
1: Esatto. Tutti fan qua, eh? Andate.
2: Guardali,
1: tutti a Romix,
2: tutti
1: eh?
2: Tutti a Romix, i nostri.
1: E quindi voi da quanto tempo ci andate? Nel senso,
2: Elisa,
1: da un sacco di tempo,
2: esprimiti.
1: Elisa.
4: Io veramente ci sono andata anche mascherata. Quindi
2: attenzione,
4: non ho pagato il biglietto.
1: Ah, giusto, perché non si paga il biglietto se sei un cosplayer.
2: Vabbè,
1: e da cosa
2: tu,
1: eri mascherata?
4: Da Isabel Lightwood di Shadowhunters. Mi hanno chiesto anche le foto.

0: Beh, mamma ragazzi, mia, ma è stupenda questa cosa. Mamma Lele, tu ci mia. Sei andato mascherato?
1: No, perché no. Lele no.
0: Lele no.
2: Assolutamente no.
0: È andato così.
1: Il nostro regista.
0: Con figli o senza? Eh? Con e senza. Alessio, anche tu, giovane? Eh? Anche Alessio mi sa che è andato.
3: Sì, sì, ci sono stato. Non tante, in realtà sono da poco a Roma, quindi questa sarebbe la prima volta che vado. Quindi,
0: ah, quindi, sì. Bene, bene, ok.
4: E facciamolo allora, facciamolo questo esordio anche a Romix per Alessio.
0: Eh sì, nel senso che appunto magari adesso è molto affollato anche quello, è molto, magari prima non era così.

0: Spesso si rivendica l'appartenenza calcistica, il non aver mai mollato il tifo di una squadra, soprattutto per le piazze, le piccole piazze di provincia, quelle meno famose, quelle che magari se la sono passata brutta. Ecco, personalmente non ho mai smesso di tifare la squadra della mia città, che è il Barletta.
1: Bene.
0: Nonostante abbia passato lunghi periodi di purgatorio tra eccellenza e serie D.
2: Questi sono i veri tifosi.
1: Sì.
2: Io li rispetto tantissimo. Certo, però questo è un tema un po' diverso, perché come fai? Dovresti abbandonare la tua squadra se poi vince lo scudetto?
1: No, infatti. Sì, certo, forse nel caso delle squadre calcistiche diventa difficile.
2: Vorrei citare però un dogma del tifoso della Roma. Sì, perché comunque a proposito di appartenenza, che è tifo Roma anche quando non vinci.
1: Sì, esatto.
2: Cioè, chi se ne frega, il vincere è una cosa in più, no?
1: Appunto, il trasporto, il tifo è quello. Mentre, come dicevano varie persone al 342-342-2190, Elite FIBA sono uno di quei casi, no? Perché essendo usciti tanti anni fa, chiaramente c'è chi li ha scoperti quando ancora erano veramente in pochi.
2: Elite FIBA sono il caso di specie, perché loro nascono band alternativa conosciuta da pochissimi, suonavano in locali piccoli con poco pubblico, infatti fa ridere anche Angelo che ci scrive che è il fan snob per eccellenza, quindi sì. Adoro proprio questo messaggio che lui dice a proposito di Piero Pelù: seguivo Elite FIBA dall'inizio, un concerto a Viterbo, eravamo 4 amici e 10 militari, poi dopo Elite FIBA 3 praticamente abbandonati, probabilmente avevo ragione visto il successone di quello che poi è successo per Elite FIBA, no? Cioè, poi hanno avuto dei momenti in cui sono passati nei palasport. Io me la ricordo quella fase in cui Piero Pelù, da leader ribelle, diciamo, in concerti selezionati, poi passa nei palasport con Terremoto, che arriva proprio al momento del massimo successo. Lì tanti fan se la presero.
1: Ovviamente, come al solito.
2: Sbagliando,
1: anche
2: poi,
1: se,
2: secondo me.
1: Esatto, perché comunque l'identità di rocker contro il sistema è anche artista che si espone e lo fa dalla prima ora, e noi apprezziamo sempre.
2: Guai a parlare
1: moltissimo
2: male di Pierone. Vince rimpiange le prime edizioni della Notte della Taranta. Anche questo è un caso perfetto.
1: Si chiama proprietà intellettuale, questa qui. Proprietà psicologica, di quando ti senti padrone e proprietario di una cosa che poi invece raggiunge un grande successo.

0: Roberto d'Assista Romano. Io andavo pazzo per una famosa pizza scrocchiarella.
1: Buona.
0: In zona Campo dei Fiori.
1: Certo.
0: Via dei Giubbonari, di un famoso panificio.
1: Certo.
0: Adesso a provarci è una follia per la fila di turisti che sono lì in coda.

0: Ecco, io credo che
1: vietiamolo.
0: No, bisognerebbe, lo dico sempre al mio parrucchiere da cui vado da 30 anni, che non è, devi avere una priorità. Porca miseria.
1: La
0: non
1: tessera
0: è
1: del cliente.
0: Beh, sì,
1: di
0: sempre. Perché sennò poi dopo sono arrivati tutti gli altri e io che sono arrivata per prima, che cosa è?
1: Esempio
0: giusto?
1: Perfetto. Perfetto.
0: Peccato che non mi ha assolutamente ascoltato.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
6: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
5: Il crimine racconta la storia di un paese.
6: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
7: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Radio Capita. Solo bella musica.
11: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.
12: Yeah. I like this one.
11: What?

0: Era Janet Jackson con God Till It's Gone. Inizia così la seconda ora di Capital Circus.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cat Stevens, Wild World. Scusate, inizia la seconda ora di Capital Circus qui su Radio Capital. Stavo leggendo i messaggi al 342-342-2190, che è il numero appunto al quale potete scriverci. Oggi stiamo parlando di quella proprietà psicologica che ci parte nella capoccia quando succede che magari c'è una band che ci piace particolarmente all'inizio e poi dopo la scoprono tutti, un luogo, un film, una pizza scrocchiarella di un forno di Roma,
1: un ristorante che magari in un certo momento non aveva grande successo, o uno chef che poi diventa stellato e tutti lo scoprono e vanno a fare la fila e noi ci sentiamo un po' traditi, anche se nessuno ha fatto nulla, no? Semplicemente le cose hanno avuto successo, o come nel caso del Fabio da Pesaro che dice: vogliamo parlare del lago di Braias? Sì. A metà 90 era un lago nascosto, lo conoscevano in pochi, bellissimo, pittoresco, specchio d'acqua, tra l'altro stupendo, io lì proprio ma mi sento benissimo. Bellissimo. Ora riflette, prima rifletteva le Dolomiti, ora riflette l'orda di turisti, lo so. E
0: stessa
1: è
0: cosa
1: vero.
0: Dice Paola per la Valpusteria, per esempio, 50 anni fa lei l'ha conosciuta.
1: Non la conosceva nessuno, si sciava senza code. Ora bisogna attendere chissà quanto per poter fare una discesa. Però dall'altra parte questi posti sono straordinari, come si potrebbe tenerli nascosti? Sarebbe giusto poi, tra l'altro,
0: certo, sì,
1: privare le persone di poter andare a vedere dei posti belli. Certo, tanti lo fanno perché è solo moda, però che possiamo fare? Dobbiamo solo arrabbiarci con noi stessi.
0: Sì, appunto.
1: Rimanere lì e dire no.
0: C'è anche un ribaltamento molto divertente, in effetti, perché possiamo anche essere fieri di essere stati gli ultimi a scoprire qualcosa di famosissimo,
1: ecco,
0: no?
1: Questo sì.
0: Quindi qualcosa di appunto che abbiamo scoperto clamorosamente tardi, e quando magari ci siamo trovati di fronte a persone che ci dicevano: ma dov'eri fino adesso? Ma dove hai vissuto fino adesso?
1: Io ho fatto il mio coming out su David Bowie qualche puntata fa, ho scoperto quando era
0: però
1: veramente...
0: Però non è che non lo conoscessi, no? Qua ci vuole qualcosa proprio un po' di... Sì, dici anche qualcosa che non notavi, ecco.
1: Beh, ti ricordi la nostra passione per la serie TV Lost?
0: Sì, è vero.
1: Noi abbiamo iniziato che tutto il mondo ne
0: l'aveva
1: parlava.
0: L'aveva già vista praticamente.
1: Da anni.
0: Era arrivata alla fine.
1: Arriviamo io e Carolina così. Allora, che succede qua con questa botola, con questa cosa?
0: No, diciamo che al tempo
1: questo
0: erano
1: aereo.
0: Anche qui, cosa che poi adesso è ritornata, che c'erano una puntata ogni settimana e quindi noi non volevamo avere questa attesa e quindi abbiamo
1: all'inizio
0: aspettato.
1: All'inizio proprio non l'avevamo intercettata.
0: No, non l'avevamo intercettata.
1: Mi ricordo che comprammo a Roma in una passeggiata sul Lungotevere in un negozio il cofanetto con i DVD della prima stagione per dire vabbè dai, era in offerta perché era vecchia.
0: Esatto.
1: Vabbè dai, iniziamo a
0: vederlo. Siamo arrivati un po' tardi, però in maniera molto umile ci siamo messi là zitti, non abbiamo detto niente a nessuno e l'abbiamo vista.
1: No,
0: dai.
1: Io dicevo a tutti: ma Lost è bellissima. Sì, ho capito, ma io sono la quarta serie. No, aspetta, non mi dire nulla, ho appena iniziato.
0: Esatto, infatti, perché poi appunto abbiamo iniziato la prima quando la gente stava evidentemente molto più avanti.
1: Molto avanti. Continuate a scriverci voi al 342-342-2190. Sì, stavo dando il numero dell'ultimo che ci ha scritto.
0: Ma è molto bene, avresti fatto bene.
1: Arrivano tutti i messaggi di Radio Capital.
0: Questa è Olivia Dean, Baby Steps, qui a Capital Circus. Saremo insieme fino alle 14, Pierre e Carolina.

0: Ho scoperto un forno a Montemario, piccolissimo, un buchetto che fa della pizza bianca buonissima e anche farcita al momento. In ospedale, dove lavoro in pronto soccorso, chiamo e ci fanno la consegna a domicilio per la prima volta.
1: Ok.
0: Loro sono il maggior fornitore di consegne a domicilio di tutto l'ospedale dove lavoro. E spesso, quando chiamo, chiaramente hanno un occhio di riguardo. Sono sempre la prima ad essere consegnata. Vedi? E mi portano spesso omaggi.
2: Non come Adriano.
0: Grazie, Luciana da Roma.
1: Non come il nostro parrucchiere.
2: Non come Adriano, che ci non ci tratta male.
1: No, non è vero, non ci tratta male. Però ogni tanto, dai.
2: Beh, però allora mi sembra di poter dire che era contenta la nostra amica.
1: Io direi di sì, dai.
2: Perché viene trattata bene, non è diventata gelosa del forno. No,
1: vero,
2: anzi, ha approfittato per diffonderlo.
1: Informazione di servizio per Marcella? Che dice: prima ero in macchina, ascoltavo l'intervista al nutrizionista, stiamo parlando del programma di Benny e Meloccaro, potrei sapere il nome? Certo che te lo diciamo il nome, uno dei migliori secondo noi, Yader Fabbri.
2: Yader Fabbri,
1: ecco,
2: sì.
1: Così almeno.
2: Libro consigliato, uscito un libro, ne parlavamo con lui proprio, ci siamo incontrati.
1: Si chiama Fame.
2: Ci ha fatto venire non fame ma voglia di mangiare meglio, cosa che abbiamo subito però poi lasciato andare perché
1: abbiamo fatto
2: la nostra merenda, lo possiamo dire, a luna ci viene fame pure.
1: Momento
2: no? Poi voi
1: pizzetta.
2: Ci scrivete dei forni, delle pizzette, ma noi ci eravamo preparati perché abbiamo le vere pizzette romanesche, quelle rosse, capito? Quelle da forno.
1: È vero.
2: Quelle
1: è vero.
2: Un po' bruciacchiate ai lati.
1: Prese oggi da me.
2: Prese oggi da te e ieri da me.
1: Non mangiate io invece oggi. Vabbè, oggi devo pranzare, quindi ho pranzato a cavallo tra la prima e la seconda ora, ho pranzato.
2: Sarebbe stato più contento Yader Fabbri del tuo pranzo che delle nostre pizzette.
1: Certo,
2: probabilmente.
1: Certo, un tris di cereali con del pesto e dell'uovo.
2: Mamma mia. Beh, c'erano anche le proteine, quindi
1: esatto,
2: proprio come insegna
1: tutto,
2: lui.
1: Ho messo tutto, dai, alla fine ogni tanto mangio bene.
2: Certo che anche il Salento ha scatenato molto i nostri ascoltatori. Ecco, quello del Salento è un tema che va dalla Taranta fino alle spiagge e ai posti, e lì effettivamente è uno di quegli effetti moltiplicatore inarrestabile.
1: È vero.
2: Noi non ci andiamo d'estate da tanto tempo, però sentiamo amici disperati, anche chi ha le case lì o chi ha, diciamo, le case di famiglia, magari che vanno a trovare i parenti, che ogni anno trovano sempre più riconoscibile.
1: Eh sì, sempre più affollato. Poi c'è Fabio che dice: io sto per leggere, a proposito invece di arrivare ultimi sulle cose molto famose, io sto per leggere Il Conte di Montecristo. Vale. Sì, certo. Che vale.
2: Margherita ha scoperto Boris.
1: Ah, beh.
2: Certo. Beh, Margherita, qua sei arrivata molto tardi.
1: Beata te.
2: E dice: è strepitosa questa serie. Che
1: grazie a mio figlio, tra l'altro, l'ha scoperta, ha detto.
2: È perché sta tornando, torna di moda.
1: Ah, ecco.
2: È pieno di video, di citazioni, di cui Boris è piena, di scene incredibili. Non so come abbia fatto a non essermene accorta prima, dato che amo il cinema e gestiva addirittura una videoteca negli anni 90, però era prima.
1: Evidentemente. Sì, poi tu sei a Bologna.

0: Gna Margherita, sì, è vero, ok. No, magari è,
1: era però, più romana, dici, quando
0: no,
1: è uscita.
0: No, credo, ormai penso universale, però sicuramente siamo felici per te che tu l'abbia scoperta.
1: Anche i Simple Minds sono partiti da gruppo
0: come
1: di
0: no?
1: nicchia che suonava musica quasi elettronica con influenze krautrock e poi è diventata una band da stadio, soprattutto con questa canzone.
0: Con questo
1: però.
0: Pezzo qui che è Don't You Forget About Me, Simple Minds, Capitan

0: You Forget About Me, Simple Minds. 12 anni fa, Simple Minds a Molfetta, mio figlio 2 mesi, a tutti i suoni bassi, e loro ne sono pieni, muoveva le braccine a tempo, infatti ora suona la batteria.
1: Che meraviglia. Io, scusa, però noi con i Velvet abbiamo suonato prima dei Simple Minds a sì. Bari, non Molfetta, forse era lo stesso tour, possibile, così vicino?
0: Ma perché?
1: Molfetta, 12 anni fa, perché più o meno era quello.
0: Ah, ok, no,
1: e mi ricordo benissimo quella piazza stupenda e anche il chitarrista che aveva avuto un incidente a Roma, perché abitava a Roma, era inciampato su un marciapiede romano.
0: Strano.
1: San Pietrino messo male. Charles Burchill, ed era con un ginocchio un po' malandato, quindi ha dovuto fare il concerto un po' in piedi, un po' appoggiato.
0: Okay.
1: Grandi Simple Minds, che questa canzone, ironia della sorte, è una delle pochissime, forse l'unica canzone che non hanno scritto loro. Autori di tutto il loro repertorio, la canzone più famosa, forse non è vero, ma che li ha resi famosissimi, Don't You, arriva da Keith Forsey, grande autore che scriveva tanti successi, responsabile anche dei grandi successi di Billy Idol, il quale Billy Idol rifiutò di interpretare questo brano perché non lo riteneva molto coerente con il proprio repertorio. Pensa che cazzata. E quindi Keith Forsey disse: vabbè, la faccio ascoltare a un altro gruppo di amici che secondo me la possono interpretare bene come colonna sonora di un film, The Breakfast Club, e da lì parte poi la storia dei Simple Minds, diventa gigantesca.
0: Allora, leggevo il messaggio di Raul, no? Che
1: sì.
0: Dice: non è giusto tenere nascosti i posti belli. E ok. Ma se chi va nei posti solo perché sono di moda o per fare una foto da postare su Instagram stesse a casa e farebbe un favore agli altri e anche a se stesso, perché non ha senso che un turista americano o coreano,
1: a caso,
0: perché
1: un po' di razzismo così a caso, vabbè, ci sta,
0: vada a Venezia senza capire cosa ha di fronte, un posto unico,
1: vabbè,
0: e non un
1: detto?
0: Pittoresco Luna Park.
1: Ma Raul, magari lo sanno benissimo, magari vanno pieni di passione, dai, non generalizziamo.
0: No,
1: però ha fatto ridere il coreano.
0: Esatto.
1: Poverino.
0: Tra l'altro mi è venuto in mente anche che questa è una cosa che è venuta fuori anche rispetto al concerto degli Oasis, no? Alla difficoltà di prendere i biglietti, spesso vi sentivo nei corridoi che dicevate cose tipo: no, perché allora i fan, quelli dell'ultima ora, non dovrebbero...
1: Io non l'ho mai detta questa cosa.
0: No, lo so.
1: Ti assicuro che non la penso, non l'ho mai detta. Anzi, sono felice se un ragazzino giovane o una ragazzina giovane decidono di andare a vedere gli Oasis e scoprono che poi da lì si innamoreranno di altra musica.
0: È perché siamo gelosi e vogliamo la precedenza sempre su tutto, questo è.
1: Vabbè, ma ormai lì le dimensioni sono diventate troppo grandi. Non si possono, non li possiamo tenere con noi. Qua andiamo su una di quelle band che avete nominato molto.
0: Sì, parlavate prima, no? Dei Subsonica, che scoperti, poi andati a Sanremo e poi tutti li conoscono. E finalmente abbiamo potuto dire: beh, io però li ascoltavo da prima,

0: Subsonica incantevole qui su Radio Capital, Capital Circus. Questo è Capital Circus, l'ho detto, vero?
1: L'hai detto, però lo possiamo dire tre volte, così almeno si capisce.
0: Volevo capire bene se gli ascoltatori l'hanno capito.
1: Secondo me sì, secondo me sì.
2: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount+.

0: pubblicità.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
3: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds. Biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
4: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza non stop.
9: Voglia di rinforzare.

0: Aretha Franklin, Respect, questa è Radio Capital, pezzo che venne portato decisamente al successo da lei, cover di Otis Redding che l'aveva incisa nel 65, due anni dopo nel 67 arriva questa donna incredibilmente meravigliosa che
1: no? Dotata di tutto, esatto, quello di cui si può essere dotati per fare benissimo il proprio lavoro.
0: Che poi è diventato anche un inno femminista, un inno per i diritti civili, anche se lei spiegò che non era nata come canzone politica, un punto di vista un po', diciamo, più universale secondo lei, il bisogno proprio di rispetto fra le persone, di quanto ne avremo bisogno,
1: tanto,
0: è inutile dirlo.
1: Tanto, avremo bisogno anche di altre Aretha Franklin comunque, in generale, sì. Che questi artisti al di là del genere fanno proprio bene, quando arrivano questi fenomeni, bravi fenomeni non nel senso negativo soltanto di notorietà, ma proprio fenomeni nel senso di saper fare benissimo le cose, fa bene a tutti noi che li ascoltiamo. State mandando dei messaggi pazzeschi comunque.
0: Ma io sì, lo voglio rispetto,
1: dai,
0: sì, rispetto,
1: ma, cioè, ma mica soffermi.
0: Ma no, ma ci mancherebbe, rispetto
1: alla mamma,
0: ai luoghi,
1: dillo all'avvocato.
0: Rispetto ai luoghi appunto che avete scoperto prima voi, poi sono diventati molto famosi, di cui rivendicate una proprietà psicologica, ci scrive Tata. Cascate di Ferrera a Varese, meravigliose finché non ha girato un video Fedez, ora piene di milanesi, dice. Vabbè, dai, saranno belle lo stesso, su.
1: Sono state immortalate in un video, magari, sì. Ecco, ne so, preferivi.
0: Siamo partiti da lì, no? Da questa piccola cittadina del Texas dove c'erano tre abitanti, poi l'hanno scoperta in molti.
1: È diventata di moda, è diventata un po' il Salento del Texas, esatto. Oppure, che ne so, il lago di Bryce del Texas, e si sono riversati tutti. E questo, il Guardian ha fatto una bella analisi, diciamo, su questo meccanismo, che però poi abbiamo scoperto si può anche ribaltare, cioè ribaltare al contrario e dire: ma sai che c'è, io sto benissimo perché sono arrivato per ultimo a scoprire una cosa di cui non mi ero accorto e mi piace lo stesso, cioè ci fa stare in pace quella sensazione, mentre la prima un po' ci agita, soprattutto quando siamo grandi fan.
0: Quindi meglio arrivare ultimi forse,
1: non lo so, forse sì. Beh, comunque scoprire una cosa bella è un momento positivo nella vita,
0: sì.
1: Doverla condividere con un sacco di persone
0: è quello, no?
1: Ti mette a disagio,
0: sicuramente questo porta comunque a una, forse una bellezza minore, non lo so, magari.
1: Non lo so, è solo tutto nella nostra testa, nella nostra testa, il lago rimane bello.
0: Quello sicuramente.
1: Ci dà solo fastidio che arrivano troppe persone.
0: Nella mia testa c'è lui che...
1: Chi è?
0: No, nel senso...
1: Lenny Kravitz. No, vedevo che guardavi dall'altra parte, però invece,
0: esatto,
1: guardavi il monitor anche tu.
0: Guardavo soprattutto la nostra Elisa, che evidentemente, così come me e come migliaia di altre persone,

0: persone avrà visto questo video. Tra l'altro l'ha postato anche il nostro il profilo di Radio Capital, di Lenny Kravitz, che mi fa la panca con sti pantaloni di pelle,
1: pantaloni di pelle attillati, un assistente che gli tiene i piedi per fargli fare bene il movimento.
0: Secondo
1: e lui però
0: me...
1: ha detto pure una cosa alla Lenny Kravitz,
0: cioè
1: ha detto che utilizza, cioè si allena con quelli e non con del non con degli abiti da allenamento, perché la vita deve rimanere così com'è. Quando si rende conto
0: la vita
1: che
0: in generale o
1: la
0: vita
1: sua
0: dei
1: vita il punto vita di Lenny Kravitz, quindi la sua parte, il core, l'addome, deve rimanere così com'è. Quello gli dà la sensazione che sta lavorando bene. Se i pantaloni iniziano a stringere, c'è un problema.
0: Ma questo
1: l'ha detto lui.
0: Questa
1: è
0: una cazzata. Posso
1: per me è una grandissima cazzata. Infatti, ho detto, però la Lenny Kravitz ci sta, provocatore.
0: No, certo, certo. Anche perché comunque il movimento porta a una modifica, no? dei muscoli quando sei sotto sforzo.
1: Ti devo dire, ma per me è già impossibile allenarsi con i pantaloni di pelle.
0: Ad analizzare le parole di Lenny Kravitz, guardiamolo, ascoltiamolo e basta. Poi alla fine questo
1: mi è tornato in mente un'altra cosa di Lenny Kravitz, ma te lo dico dopo. Quando

0: Lenny Kravitz, Honey, questa è Radio Capital. Cosa volevi dire?
1: Che Lenny Kravitz rilasciò un'intervista un po' di tempo fa in cui diceva che si era reso conto a distanza di tempo forse di aver imbarazzato la figlia Zoe. Nel frattempo è diventata un'attrice molto nota.
0: Nonché? Vabbè, scusa, ma perdonatemi veramente.
1: Vai.
0: Come nonché cosa? Nonché attualmente
1: moglie di?
0: No, che moglie?
1: Mi
0: è passata da Jason Momoa, giusto Elisa?
1: No,
0: ho sbagliato.
1: Vedi, sì,
0: no,
1: sì.
0: Quella è la madre.
1: State facendo un casino.
0: Allora, aspetta, no. Lei adesso è la fidanzata attuale di Harry Styles.
1: Ah, vabbè.
0: Ma scusa, ma non,

0: visto il non li hai visti al concerto a New York?
1: Ah sì, sì, li ho visti,
0: la mamma Lisa Bonet, la figlia Zoe e Lenny Kravitz al concerto di Harry Styles a New York.
1: Bello, va
0: se
1: bene.
0: Non sai,
1: no,
0: il gossip,
1: no,
0: salvo.
1: No, me l'ero perso questa, fino a Jason Momoa ci stavo.
0: Ok.
1: Ero presente nel gossip di Zoe Kravitz. Poi
0: no, ma non c'entra niente, però. Va bene, ok.
1: Comunque non stava con lei? Sì,
0: vabbè
1: allora dai, andiamo bene. Ho capito, sono le 13:43. Dai, riportatemi alla Roma. Niente, così vabbè. mi concentro.
0: Vai,
1: no, comunque
0: vai.
1: Volevo dire che lui ha rilasciato un'intervista in cui ha detto: mi sa che ho dato dei problemi a mia figlia Zoe quando era piccola, perché io la andavo a prendere a scuola come facevano tutti gli altri genitori, ma non mi rendevo conto che Lenny Kravitz andava con la maglia traforata a torso nudo, oppure con un cappotto di piume che strusciava a terra, e per lui era normale. E la figlia dice che per un po' di tempo faceva l'opposto, sai, i figli si fanno lasciare all'isolato prima, no? Prima di andare a scuola. E lei invece non voleva correre incontro al padre, perché vedeva questo, che arrivava questo tipo tutto strano e i genitori che lo guardavano
0: infatti,
1: male.
0: Mi ricordo che l'intervista si concludeva con Zoe Kravitz che diceva: ma mio padre mi ha chiesto se mi aveva imbarazzato al tempo, e io gli risposi sì, ovviamente.
1: Vabbè, però
0: sei comunque
1: insomma. Se viene Lenny Kravitz a prenderlo,
0: poi alla fine i problemi ci sono sempre, ce l'hanno tutti, ce l'ha anche la famiglia Kravitz.
1: Certo. La prossima canzone è una grandissima chicca, proprio qua ragazzi andiamo nel 1990, epoca in cui si diffondevano a macchia d'olio i rave party in Inghilterra, in particolare in Europa del Nord, e c'erano molti di questi. Cos'è un rave? Diciamo un raduno considerato illegale in cui migliaia di ragazzi si ritrovavano, ballavano musica techno, a volte usavano anche delle droghe,
0: a volte
1: diciamo così, dentro non è che ci fossero proprio,
0: soprattutto non era annunciato in maniera illegale, ovviamente
1: arrivava la polizia e lo sgombrava, quindi c'erano tutto un metodo esatto con il quale si facevano circolare le notizie nei posti giusti per poi amplificarle e la notte ritrovarsi tutti lì. Ebbene, a Monterotondo, provincia di Roma, dove io sono nato e cresciuto, ero al liceo, inizia a circolare questa cosa: c'è un rave alla zona industriale.
0: Domani. Ah, là, addirittura.
1: Zona industriale di Monterotondo, rave serio. Tra gli ospiti c'era Adamski.
0: Esatto.
1: Adamski mise i dischi a Monterotondo, noi andammo con i miei amici minorenni e incontrammo Dario Argento. Mi è rimasto impresso.
0: Surreale.
1: All'ingresso c'era Dario Argento che era andato a Monterotondo al rave
0: ad ascoltare questo.
1: E non ero drogato, ricordo.
0: No,
1: ero lucido, eravamo appena arrivati col motorino.
0: Hai fatto bene a sottolinearlo.
1: Sì, perché uno dice: ma come Dario Argento? Era Dario Argento.
0: Era Dario Argento.

0: senti, lo senti come va Adamski con Seal?
1: Esatto, tra l'altro storia incredibile, perché Seal al tempo viveva in una situazione economica precaria e cantava ovunque potesse, quindi si incontrano nella scena dei club inglesi e decidono di lavorare insieme alla fine del 1989. Così Adamski scrive questo pezzo strumentale, Seal ci posa sopra dei versi scritti al volo e questo è il risultato.
0: Risultato, una grandissima canzone. Christian c'è scritto un messaggio, ci ha mandato un vocale in cui ipotizza che il rave di cui stavo parlando io, che poi sono andato a ricercare su Google, tra gli organizzatori lui ipotizza ci fosse Luca De Gennaro, cosa che mi farebbe impazzire, glielo chiederemo, adesso lo chiedo a Mixo appena esco, non mi stupirebbe la cosa. Comunque più di 5.000 persone, grande impatto culturale, Stop the Racism, in console anche dei DJ italiani molto noti all'epoca, Lori D, un giovanissimo Andrea Prezioso, Digital Boy, un evento pazzesco, e si tenne esattamente il 16 febbraio 1991.
1: Mamma mia.
0: Freddo, infatti mi ricordo un freddo.
1: Faceva freddo. Però ci siete andati in motorino.
0: Motorino, eravamo minorenni.
1: Vabbè, avete fatto 3 metri però col motorino, dai, non è che...
0: No. Adesso non è che voglio dirti tutta la strada da fare per arrivare alla zona industriale di Monterotondo, no. Però era freddo a febbraio.
1: Però queste sono belle storie, anche quelle che ci raccontate voi al 342-342-2190. Io ho incontrato Dario Argento ad una mostra di De Chirico, come tu l'hai incontrato a Rave, a Roma, durante una gita con la scuola al liceo. Ci avvicinammo per salutarlo e un mio compagno si mise a piangere davanti a lui perché era un suo grande fan.
0: Bello. Giusto, essere emozionati. Poi a volte li conosci i tuoi idoli e non sei, rimani deluso. Però.
1: L'ho visto firmare la settimana scorsa una tesi, invece, proprio a Dario Argento davanti a me.

0: Carboni, c'è sempre una canzone qui su Radio Capital. Chiudiamo così questa puntata, torniamo domani per chiudere la settimana. Adesso arriva Mixo con Capital Circus e poi ritornerà anche il nostro amatissimo con
1: Capital
0: Cosa? Capital Records. Un po' di raffreddore, cioè, comincio ad avere qualche colpo in meno. Se mai ne avessi avuti tutti, ecco, intendiamo. A domani.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I.Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non

0: ha bisogno di opere murarie. In più, con Conto Termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Zimarex Collagene. Azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Il premier francese Le Cornu sta presiedendo un vertice interministeriale di crisi a Parigi al culmine delle violenze scoppiate in tutto il paese per le proteste studentesche esplose negli ultimi giorni per i tagli all'istruzione. Tensione in diverse città, a Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. Dopo le scuole superiori, nelle ultime ore proteste sono segnalate anche nelle università. Le immagini di Google Maps mostrano la devastazione di Gaza. Le ultime riprese satellitari sono di giugno ed evidenziano tra l'altro quartieri importanti di Gaza City come Jabalia, ormai chiaramente inabitabili, la città di Rafah quasi interamente ridotta in macerie e si parla di un totale di 61 milioni di tonnellate di macerie, una quantità 20 volte superiore a quella generata in tutti i conflitti nel mondo negli ultimi 18 anni. Da Gaza la testimonianza della dottoressa Silvia Professione, che lavora nella clinica di emergency alle prese con malnutrizione, gravidanze a rischio.
7: Soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario, con scarso accesso a servizi igienici, acqua pulita e cure mediche. Vediamo tantissimi bambini, i loro motivi di accesso più frequenti sono infezioni delle vie respiratorie, della pelle o del tratto gastrointestinale. Abbiamo inoltre un programma dedicato alla malnutrizione infantile, che continua ad essere una problematica troppo frequente. Le donne sono seguite dal punto di vista ostetrico e ginecologico. Si vede un aumentato rischio di aborto spontaneo o di compromissione della crescita fetale.
6: Da domani al 4 ottobre la giornata del dono emergency sarà in quasi 500 piazze italiane con la vendita dei cantucci di pace per raccogliere fondi. A Pisa è arrestata una cartomante di 58 anni. La Guardia di Finanza la accusa di aver truffato clienti promettendo riti purificatori per pericoli immaginari e diagnosi per problemi di salute. Tutto questo per un guadagno totale di 230.000 euro. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione!
14: Sostituisci il tuo vecchio scambio.

0: acqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Mamma che bella sta canzone. Pensate che era proprio gli esordi di questa band eccezionale americana. Era il 1973, incidevano il primo disco, dentro il quale mettevano questo mega classico, che poi è diventato mega classico, Dream On, una canzone scritta da Steven Tyler, lui da solo al pianoforte, quando era adolescente.

0: perché quello arrivava da una famiglia comunque di musicisti, sia il papà che il nonno che gli zii e tutti quanti, e poi la carica in più gli dava sicuramente l'anduia e la soprassata, perché di cognome fa Tallarico, come sappiamo bene. Tyler è stato un modo per inglesizzare, diciamo, il suo cognome, che in realtà è Tallarico, quindi la soprassata era Dream On gli Aerosmith.
1: Oh yeah, baby. Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
0: No, c'è ancora solo Mixo, perché Luca De Gennaro è in convalescenza, ma va tutto benissimissimissimo, e quindi domani dovremo averlo di nuovo con noi. Amiche, amici, buon pomeriggio. Sono le 14:09, questa è Radio Capital, qui inizia Capital Records, com'è che sono Mixo appunto, con Jennifer Engelmann in redazione, con Franco Russo alla regia. Siamo un po' lontani perché ci separano 650 km più o meno, sarà quella, non la distanza, Franco, sì, siamo lì. Loro sono a Milano, io sto negli studi di Roma. Oggi avremo anche un ospite che invece sarà negli studi di Milano, per cui è un po' così, diciamo, no? Salutemi a sorta, perché siamo un po' lontani, ma va bene uguale, dai. Cosa facciamo oggi? Innanzitutto vi dico che continuano le sfide fra i dischi live, i dischi dal vivo più belli di tutti i tempi. La prima sfida della settimana è stata fra Fabrizio De André con la PFM, che andava contro gli Allman Brothers, ed è passato De André. Dopodiché abbiamo messo in sfida Dire Straits con Alchemy contro la colonna sonora del Festival di Woodstock, e hanno vinto Dire Straits. Ieri c'erano Dalle De Gregori, Banana Republic, contro Sex Machine di James Brown, anche quello live, e sono passati Dalle De Gregori. Oggi vedremo la sfida fra chi ci sarà e poi eventualmente chi potrà andare avanti nelle eliminatorie, ma non siamo tempo al tempo. Innanzitutto mi fa molto piacere ascoltare questa versione di un pezzo degli Yazoo, grande band, con Alison Moyette alla voce, Vince Clark alle tastiere, che inanellavano un successo dietro l'altro nei primi anni Ottanta. Una di quelle canzoni era Only You. Ebbene, i nostri amici Perturbazione, molto amici perché tra l'altro sono praticamente torinesi e quindi come me, hanno fatto un album di cover di pezzi inglesi che hanno tradotto in italiano, compreso Only You degli Yazoo. Senti che roba, sono in Perturbazione, ma senti che bella, perché è la versione italiana.

0: È
1: praticamente uguale, non fosse che la versione originale, quella degli Yazoo, era fatta solo con le tastiere, con i sintetizzatori, per cui tutto questo qui pipi, che invece in questo caso i Perturbazione hanno realizzato con la chitarra, sono praticamente armonici. Adesso non sto a spiegare cosa sono gli armonici, se no veramente facciamo notte. E questo disco si chiama Risuona, è appunto album di cover che contiene 10 canzoni, tutte inglesi, rifatte in italiano da questi amici. Bravi, proprio bravi, mi è piaciuta. Sì. Allora, siamo pronti a mettere in sfida i due dischi live di oggi. Diciamo che secondo me oggi non saprei come potrà andare a finire. Franco, tu hai un'idea in base ai titoli che abbiamo, vero? Perché sono due cose non così eclatanti, non è che appunto ci sono i Deep Purple e le Zeppelin. Oggi abbiamo in sfida un altro concerto, quindi non un gruppo, un artista solista. Abbiamo Live Concert for Bangladesh, che fu il primo esperimento di concerto a beneficenza, perché Ravi Shankar, noto suonatore di sitar, indiano chiaramente, era molto amico di George Harrison, perché George Harrison aveva preso le lezioni, ripetizioni pronto per come suonare il sitar, che è uno strumento difficilissimo, tipico indiano. Lo informò George Harrison che in Bangladesh c'era una situazione di carestia molto importante, molto forte. Siccome George Harrison era molto attento a queste cose qui, organizzò questo concerto. Poi vi darò anche dei dettagli, dove si svolgeva e in che data si svolgeva. Era i primi anni 71, se ben ricordo, 70-71. Bene, mettiamo quindi il concerto per Bangladesh contro il disco che ha fatto svelare al mondo intero il talento dei Cheap Trick, perché i Cheap Trick erano conosciuti più o meno in America ma non nel resto del mondo, e giusto con un live sono poi diventati famosissimi. Il live in questione si chiama Live a Budokan, lo stesso luogo dove avevano registrato i Deep Purple Made in Japan. Sono questi due, spero che vi possano stimolare la fantasia per scegliere. Come ripeto sempre, non si votano gli artisti o le band, ma si votano i loro dischi dal vivo. Quindi in questo caso possiamo dire George Harrison, Concert for Bangladesh, contro Cheap Trick, Live at Budokan. Quale scegli? 342-342-2190. Questo è il nostro numero per mandare i messaggi WhatsApp. Non si vince proprio nulla, però si dà l'opportunità a uno dei due dischi live di proseguire nella sua strada. Era il 1971 quando veniva pubblicato il concerto per il Bangladesh per iniziativa di George Harrison. Ecco, questo è lui chiaramente, insieme a un sacco di amici. C'erano ospiti di tutti i generi, fuorché alcuni. Non c'era Paul McCartney per questioni contrattuali, non c'era John Lennon perché voleva esibirsi con Yoko Ono, e siccome Yoko Ono era stata invisa dagli altri Beatles, Harrison disse no, statene a casa, tu e lei. Però c'erano tanti altri amici. Questa è chiaramente My Sweet Lord, il classico dei classici di George Harrison, che incappò anche in una causa di plagio perché assomigliava troppo a Issa Fine, e quindi insomma poi andò tutto bene. Oh, My Sweet Lord, Concert for Bangladesh contro Cheap Trick.

Cheap Trick, il secondo disco live in competizione oggi contro Concert for Bangladesh. Ricordavo bene, sono andato a vedere, scusate, alcune foto di Rick Nielsen, il chitarrista principale appunto dei Cheap Trick che abbiamo appena ascoltato, con delle chitarre assurde. Ce n'è una addirittura che aveva 1, 2, 3, 4, 5 manici. Come cavolo fai suonare, anche perché un manico sta praticamente oltre le ginocchia dove ci sono i polpacci, no? Come si fa? Vabbè, è giusto di scena, tutto a pois tra l'altro. Parecchie delle chitarre di Rick Nielsen, che ormai ha la sua età pure lui, andranno all'asta, esattamente 300 pezzi unici alla faccia della collezione, presso il Musician Hall and Fame Museum di Nashville. E parte di questi dei ricavi sarà devoluta alla St. Jude Children's Research Hospital. Meno male, insomma, una cosa buona, così come era buona appunto l'operazione Bangladesh, che si svolgeva nel 1971, il 1 agosto 1971, al Madison Square Garden di New York, dove appunto George Harrison aveva chiamato un po' di amici. Questa storia che John Lennon non fu accettato perché aveva imposto la presenza della moglie Yoko Ono la dice lunga di quanto fosse detestata, perché per avere John Lennon io avrei chiamato comunque anche lei, cioè lui aveva messo quella condizione sine qua non. Harrison disse no, non la voglio tra i piedi quella, penso poi che maretta che era in corso. E poi Cheap Trick invece al Budokan, che abbiamo ascoltato con questo bel pezzo I Want You To Want Me, era stato registrato 28 e 30 aprile 1978 in Giappone alla Budokan Arena. 342-342-2190, fino alla fine dell'ora potete scegliere fra o live dei Cheap Trick oppure il concerto per il Bangladesh, che tra l'altro aveva ispirato Bob Geldof quando organizzò i Live Aid, perché fu in effetti il primo grande concerto di beneficenza organizzato al mondo. Allora, i Muse con un pezzo del 2009 addirittura, così vecchio, una canzone di protesta contro la grande recessione nel 2009, si stiamo parlando, ecco, la situazione delle banche 2009, ladies and gentlemen, che contribuiscono a aggravare la crisi, questo dicevano i Muse.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di

0: vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo, scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto.

0: online, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

ma proprio perché era proprio bello, un grande stile. Io ho un amico da sempre che si chiama Daniele, che ogni tanto ascolta, per cui lo saluto, Dani Dan, eccolo lì, che praticamente è la versione italiana di Marvin Gaye. Gli assomiglia anche abbastanza come tratti somatici, bell'uomo ormai, perché insomma ragazzo non siamo più, purtroppo. Che disgrazia, ragazzi, è meglio non ricordarcelo. Allora, dopo Marvin Gaye siamo in attesa comunque del nostro ospite di oggi, che arriverà intorno alle 15, giusto Franco? Sì, Willy Peyote torna a trovarci perché è imminente un tour e poi ha fatto un nuovo singolo, compreso video, molto bello devo dire il video, ne parlerò proprio con lui, ma innanzitutto ascoltiamo il nuovo singolo di Joe Keery. Di chi cavolo è Joe Keery? Detto Joe, scritto però con la D, DJO, e si pronuncia Joe, pare, ecco, attore e cantautore famosissimo perché è stato uno dei protagonisti della serie Netflix Stranger Things, che è andata non bene di più.

Giravoce, questo è un po' il significato, l'abbiamo spiegato qualche tempo fa, di questa frase che apparentemente tradotta letteralmente non significa nulla. Cioè, l'ho sentito tramite la vite è quella che dove cresce l'uva, che significa niente, ma è un modo di dire americano, appunto, si mormora, giravoce. Questo era quel gran figo, lasciatemi dire, di Marvin Gaye, non soltanto per il modo in cui cantava.

viene da cantare anche a me. Oh Rio Rio. I video erano importantissimi chiaramente negli anni 80, c'erano vabbè MTV, c'era Video Music in Italia, ah quanta nostalgia, e chiaramente i video venivano prodotti con grande dispendio di soldi e di energie. Qui si stava nei Mar dei Caraibi, loro, i Duran Duran che abbiamo appena ascoltato, agghindati da Anthony Price, che era lo stilista che vestiva anche Brian Ferry, veramente eccezionale. Pensate che la barca dove è stato girato il video, perché loro stavano sulla barca appunto, tipico anni 80, è molto showing off, guarda quanto siamo fighi, quanto siamo ricchi, quanto siamo di qua, cos'è che beh. Comunque è stata restaurata a Viareggio, nel Viareggio c'è un porto molto grande, poi ci sono non so come chiamarle, sono fabbriche che costruiscono gli yacht più belli al mondo, saluto Viareggio che frequento spesso, ed è stata restaurata lì perché evidentemente aveva bisogno di qualche ritocchino la barca dei Duran Duran e del video di Rio. Radiohead pronti con un nuovo tour? Niente Europa per il momento, si annuncia soltanto Australia e Giappone. Era un po' lontano per quanto mi riguarda, non andrei neanche a Moncalieri, parte un salzolino. No, che mi piacciono i Radiohead. Vabbè, forse con un po' di soppressata degli Aerosmith potrei andare a un concerto dei Radiohead. Avrei paura di addormentarmi un po'. Dico un'eresia? Karma Police!

0: Appunto, mi fa stare bene, non me ne vogliono tutti gli altri, ma secondo me Caparezza numero uno. Per le parole che scrive, per come riesce a arrangiare i pezzi, le melodie, veramente bravissimo. E mi dispiace che abbia anche lui, come Piero, l'amico Piero Pelù, questo problema di acufene, per cui ha deciso, insomma, che molla un po' la presa e farà meno concerti. Gli auguro tutto il bene, caro Caparezza, tutto il bene possibile, perché veramente sei troppo troppo bravo. Fra poco sveleremo chi è passato fra il concerto del Bangladesh oppure il live al Budokan dei Cheap Trick. Fra poco, state lì, mi raccomando, eh.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile.

0: Stabile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it, info su capital.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital, solo bella musica.

0: Pure questa che bella, bella, bella sta canzone, fatta proprio con quattro accordi, è meravigliosa. Contrariamente a quanto si possa pensare, Losing My Religion dagli R.E.M. non significa perdendo la mia religione, il mio credo, ma è un modo di dire anche quello, per dire perdere la ragione, perdere la pazienza. Sono queste le due ipotesi. Michael Stipe ha dichiarato a suo tempo che questa canzone, che peraltro è la più famosa degli R.E.M., erano stati ispirati da Every Breath You Take dei Police. In effetti, riascoltandola, qualche affinità ce l'ha. Ma vedono gli studi di Milano, pronto a parlare con noi, un amico di Radio Capital, che non so se annunciare, anzi annuncia come Willy Peyote, ma non so se chiamare Willy o Guglielmo. Ciao Willy.
1: Ciao.
0: Eccoti, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu come stai?
0: Abbastanza bene, a parte che continua a fare un caldo qui a Roma che non se ne può più.
1: Anche a Torino fa caldo, oggettivamente.
0: Beh, sì, ho visto un po' di meno. Già, perché tu sei mio conterraneo, viceversa, io sono tuo conterraneo. Anche se tu, per l'esattezza, sei nato a Rivoli, giusto?
1: No, io sono nato a Torino.
0: Ah, sono nato a Torino.
1: Già.
0: In che zona sei nato, così per curiosità mia?
1: No, io ho fatto l'asilo in Barriera e poi sono cresciuto a Leini.
0: Ah, vedi, quindi alle porte di Torino comunque, sì. Adesso non ricordo esattamente. Preferisci che ti chiami Willy o Guglielmo?
1: Come ti viene più comodo a te?
0: Willy.
1: Va benissimo.
0: Mi sembra giusto. Sei qui per parlarci di questo tour imminente, perché parliamo di ottobre.
1: Sì.
0: E chiaramente anche di alcuni pezzi nuovi più o meno, perché alcuni sono rifatti, riedizioni, ci spiegherai meglio tu.
1: Uh-huh.
0: Innanzitutto voglio ricordare le date del tour, perché sennò poi mi dimentico come al solito, per cui è meglio che faccia così. L'imminente 10 ottobre, esattamente fra 9 giorni, quindi.
1: Mazza, è vero, è già dietro l'angolo.
0: Hai capito?
1: Pensavo avessi più tempo.
0: Get ready, baby. Sì. Al Vox di Nonantola, che è un locale storico proprio. Non ci sono mai stato.
1: Bel posto. Sì. Non ci sei mai stato?
0: No.
1: Ci ha suonato un po' tutto il mondo lì.
0: Lo so, è da tanti anni che sta lì. Poi, 10 giorni dopo, il 20 ottobre, anche per ragionare un po' sul fatto che è andato bene il live il primo o no?
1: Prendiamo 10 giorni di festa.
0: Hai capito, esatto. A Milano al Fabric, sì. Poi il 23 siete a Molfetta, provincia di Bari, il 24 a Napoli, il 27 a Bologna, e fate due date perché la prima era sold out, completamente esaurita, all'Estragon. Quindi 27 sold out, c'è una nuova data il 28, mm-hmm. E ci sono ancora dei biglietti, giusto?
1: Sì, per il 28 ci sono.
0: Ok, poi 30 a Firenze, il 31 a Roma. La stessa sorte è accaduta per le date di Torino, Venaria Reale, la prima, esatto. 3 novembre, andata esaurita, sold out, e quindi aggiunta
1: c'è
0: una seconda,
1: 4.
0: Il 4, esatto, nuova data. E poi il 7 novembre a Padova.
1: Chiudiamo a Padova.
0: E dopodiché è breve questo turno?
1: Sì, beh, nei club sono poi sempre quelli, quando fai il giro nei club fai queste città qui, però insomma sono tutte città in cui mi trovo sempre molto bene e torno sempre volentieri.
0: È vero. Senti, adesso ci lasciamo per un attimo, ma avremo tante cose da raccontarci con Willy Peyote, oggi ospite di Capital Records.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: è invece qualcosa di molto speciale, perché mi piace questo sound, bravo.
1: Grazie, grazie.
0: La verità è bello, sì. Tra l'altro stavo guardando, adesso fra un po' ascolteremo una seconda canzone che è accompagnata anche ad un video. Mi sembra che tu presti molta attenzione ai video, anche se i canali televisivi, quelli storici che citavo prima, Video Music per l'Italia, MTV a livello internazionale, non ci sono più. È vero che adesso su qualsiasi device e su internet vai a vedere qualsiasi cosa. Però per esempio della prossima canzone, che non c'è di che, ho visto un video che mi ha molto intrigato, girato in una casa che sembra vittoriana quasi.
1: Sì, una casa che come sta in crocetta a Torino, eh? Ah, una casa chic, con tre piani, sì, cioè aveva non so quante stanze, eh? Sembrava anche un po' una location alla Wes Anderson, con queste catenaparati colorate, tutto molto bello.
0: Molto bello.
1: Sì, sì, lì è l'opera di Ivan Cazzola, che è anche il videomaker, che lavora con i Subsonica, e quindi
0: ma
1: gli
0: certo,
1: ho scippato anche il videomaker. Appena si girano un attimo gli ciullo la roba.
0: Per chi non è della zona di Torino, ciullo la roba vuol dire che gliela rubo.
1: Sì, ma anche qua a Milano secondo me si dice.
0: Sì, sì, probabilmente sì. Ivan Cazzola, che tra l'altro è il regista di,
1: esatto,
0: Falene,
1: dove io l'ho visto,
0: io non l'ho
1: essere
0: visto
1: intervistato. Non l'hai ancora visto? No. Forse l'abbiamo parlato già l'altra volta. Sì, sì, io mi ricordo di averti
0: Devo assolutamente recuperarlo, perché mi intriga molto.
1: È molto bello.
0: Sì, eh? Bene, senti, a proposito di nome d'arte, Willy si deduce che arriva da Guglielmo, perché
1: è bene, sì.
0: Ma non so se la voce fa un po' assonanza con Willy Coyote, ma
1: esatto, solo che cita metterci però la droga,
0: esatto, una droga bella potente, perché il peyote è un cactus tondeggiante che sta

0: usato da migliaia di anni dai nativi americani, perché l'origine del peyote è appunto l'America, per questioni sciamaniche e religiose. Dopodiché è stata estratta la mescalina e diciamo i fricchettoni degli anni 60 si fondevano.
1: Ma ancora adesso, ancora secondo adesso? Me, qualcuno adesso, non lo dico così, non per esperienza personale, ovviamente.
0: No,
1: ho sentito dire.
0: Sputa
1: fuori. No, non si può dire, dai, siamo in fascia protetta, no? Quella roba lì.
0: Guarda, io ti dico che da ragazzino, per fare un esperimento, provai. Ecco,
1: io ti dico, sono stato anche in Messico, però insomma il percorso col peyote va seguito. No, sì. Ma va seguito con, appunto con qualcuno che
0: con
1: conosce proprio. Sì, perché poi ha anche una componente, non dico religiosa, però spirituale. Quindi va vissuto, un po' tipo l'ayahuasca.
0: Esatto,
1: un po' quel viaggio lì.
0: Tutte le,
1: però
0: le
1: diciamo
0: droghe.
1: Che ci sono altre droghe più accessibili che hanno quel principio attivo, che secondo me sono anche molto utili, e si sta studiando anche l'uso medico di questi principi attivi, quindi non stiamo cazzeggiando, stiamo parlando di robe serie.
0: No, assolutamente, non si fa propaganda agli stupefacenti.
1: Assolutamente no.
0: Ecco, però diciamo che sono esperienze che se uno vuole fare, perché ci mancherebbe libero arbitrio fino a parola contraria, vanno appunto affrontate con una consapevolezza
1: e quindi con uno
0: sciamano, perché non sono delle giostre per bambini rincoglioniti, diciamo, no?
1: No, esatto, anche perché potrebbero aiutarti ad aprire delle, come diceva un saggio più di me, le porte
0: della percezione.
1: Quindi potrebbero aiutarti a vedere o far funzionare il cervello in modi che non siamo ancora abituati a utilizzare. E può far bene per disturbi come la depressione.
0: Senza dubbio.
1: Aiuta non poco.
0: Mi sa che anche tu hai letto Aldous Huxley, quindi?
1: È capitato anche questo.
0: Ragazzi, pure Battiato lo leggeva.
1: Non volevo mettervi a paragone col maestro, però.
0: Ma guarda, non ha importanza poi alla fine. Il percorso di uno di noi, secondo me, è quello che è, poi non è che ci si può. Io quando incontravo Franco Battiato, con cui ero particolarmente in sintonia, avrei voluto chiedergli mille cose spirituali. Poi alla fine mi rendevo conto che forse non aveva neanche voglia di parlarne, forse non era neanche lui in grado, cioè sembrava tanto elevato, ma forse anche lui era ancora alla ricerca di qualcosa, capito?
1: Ah beh, sì.
0: Allora, citavamo prima di questa casa vittoriana della Crocetta, mi piace da morire, e mi andrò a rivedere il video. Si intitola Non c'è di che, giusto? Il nuovo singolo?
1: Sì. Sì, esattamente, si intitola Non c'è di che.
0: Devo dire che anche a parte il video, anche come scrivi le canzoni, ti trovo veramente interessante e bravo. Beccati questa.
1: Io ti ringrazio.
0: Ma non è piaggeria, lo dico sul serio, veramente, se no, se non mi piacessi direi niente. Ecco, Non c'è di che, Willy Peyote.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Ma senti che meraviglia, che bel sound proprio. Qui citi i vinili che hai portato dall'America, quali erano?
1: In realtà guarda, ho mischiato due cose, in realtà sono le Polaroid che ho ancora a casa io del viaggio in America fatto con la mia ex, ma in questo pezzo parlo di più ex diverse, in realtà perché mi sono ispirato non alla mia relazione personale, ma a un paio di miei amici che si sono lasciati dopo tanto tempo che stavano insieme, e lasciarsi da adulti dopo una relazione molto lunga è una questione particolare.
0: Sì.
1: Quindi mi piaceva l'idea di raccontare quel momento lì, quindi una separazione adulta.
0: Com'è andata questa separazione dei tuoi amici?
1: Ma in realtà,
0: perché...
1: guarda, sono bene, alcuni sono anche tornati insieme già nel frattempo, prima che ci sia il pezzo sono anche tornati insieme, sti maledetti, quindi mi hanno rovinato tutta la narrazione.
0: Solo a me è capitato che proprio peste corna e basta.
1: Però secondo me è giusto cominciare un po' tutti ad abituarci, sai, anche le notizie che ci sentiamo sempre più spesso di uomini che non accettano la fine delle cose, arrivando anche... A me un po' mi spaventa, quindi era un pezzo che cercava di sensibilizzare anche i maschietti adulti sul tema del lasciare andare persona se non ne vuole più sapere. Che è un pezzo leggero, ma non per un sottotesto
0: senza
1: profondo.
0: Dubbio, poi basta guardare che cosa succede in giro con tutti questi femminicidi. Insomma, veramente terribile. Hai alle spalle 6 album, dico 6. Giusto?
1: Sai che secondo me sono di più, però sì, in studio con album usciti con etichette discografiche, sì. Poi ne avevo un paio anche precedenti, totalmente indipendenti.
0: Ecco,
1: però.
0: Tra l'altro tu sei laureato in scienze politiche, hai fatto addirittura una tesi sulla rivolta, quella di Rodney King del 92, pensa che ne parlavo con quando era appena caduta, lavoravo in Rai, facevo Planet Rock, ne parlavo con James Hetfield dei Metallica. Però cadevano un po' tutti dal pero gli americani, come se non fossero interessati alla questione. Tu addirittura hai dato la tesi.
1: Gli americani bianchi, perché sì, in realtà io l'ho fatta sulla tesi su quel tema lì, perché in quei momenti lì si è sviluppato un certo genere di rap anche a Los Angeles,
0: vero,
1: gli NWA, Fuck the Police è un pezzo uscito a ridosso di quegli avvenimenti lì, quindi ho fatto la tesi che c'entra molto con la cultura hip hop, perché io sono da sempre affascinato dalla cultura afroamericana e hip hop, quindi quel tema lì ha segnato moltissimo l'immaginario collettivo afroamericano.
0: Certo, nonostante questa fascinazione che ben si sente, ben hai assimilato, perché appunto ha dei bei suoni questo disco, però ti senti anche molto sabaudon,
1: su parei, su Nightly qua devo feie. Ho detto è così, sono nato lì, cosa devo farci, lo traduco per gli amici da fuori.
0: Non riuscivo a tradurre perché mi è venuto da ridere, in effetti io non parlo molto il torinese, il piemontese, però chiaramente lo capisco.
1: Ma anche io non lo parlo bene, mia nonna direbbe che una pessima pronuncia.
0: Sì, in
1: ovviamente.
0: Effetti anche di me lo dicono. Tutto questo è anche un po' il frutto del documentario, appunto, che si chiama Elegia Sabauda, giusto?
1: Sì, fatto da Enrico Bisi, che è un grande documentarista, anche lui grande appassionato di rap, perché il suo primo documentario è Numero Zero e parla delle origini del rap italiano, che consiglio a tutti, a chi piacesse il rap. E quindi lui, anche lui torinese, ha avuto questa idea malsana di concentrarsi sulla mia vita per 2 anni e mezzo e fare questo.
0: Malsana?
1: Ma perché io non l'avrei fatto. Se era per me no, però è stato per me una bellissima esperienza, e devo dire ha fatto un lavoro incredibile, anche perché non ho messo il becco su niente, cioè gli ho lasciato fare esattamente quello che voleva lui. Vuoi raccontare, decidi tu cosa raccontare, io
0: giusto.
1: Non ho scelto nulla né di montaggio né di tagliare questo,
0: mi sembra
1: ma sì, anche perché è anche terapeutico, nel senso che poi ti vedi con gli occhi di un altro,
0: bravo.
1: Aiuta a conoscersi meglio, quindi mi è servito
0: assolutamente, perché sennò fai sempre del brodo tuo alla fine, no?
1: Cioè, sì, infatti, poi tanto, siamo già tanto egoriferiti per il ruolo che ricopriamo, no? Tutto il mondo, poi se fai l'artista tra virgolette ancora di più, no? Perché sei sempre lì a mettere la foto tua e raccontare i cazzi tuoi, e quindi visto mi serviva guardarmi con gli occhi di un altro per capirmi un po' meglio.
0: Hai fatto bene. Senti, hai previsione roba tipo Sanremo?
1: No, lo dico con grande certezza, no, nel senso lo guarderò come tutti gli anni da casa, però insomma ho dato.
0: Ecco. Mi piacerebbe sentire i commenti che fai quando guardi appunto una cosa tipo il Festival di Sanremo, perché io veramente sono da censurare, guarda.
1: Ma guarda, allora, secondo me quello è un gioco che facciamo tutti.
0: Sì, è vero.
1: Nel senso che è diventato proprio l'occupazione. Durante Sanremo facciamo i gruppi per commentare facendo un po' gli stronzi. Ma
0: e ridendo
1: fa parte
0: come
1: del
0: pazzi,
1: gioco.
0: Ma certo.
1: Io quando leggevo anche i commenti che facevano su di me, in realtà devi entrare nell'ottica che stai giocando quel gioco lì, se eri a casa lo dicevi tu, quindi tanto vale prenderla sul ridere.
0: Bravo.
1: Tutti la prendono sul ridere,
0: lo so benissimo, ci sono di quei permalosi, mamma mia.
1: Ho dei ricordi in merito della mia prima esperienza, insomma
0: Vuoi approfondire?
1: No, no, grazie, no, no, abbiamo già approfondito a suo tempo, non poco.
0: Allora, ribadisco che il tour parte il 10 ottobre da Nonantola, provincia di Modena, e sì, dopodiché il 20 ottobre a Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, insomma, fino al 7 novembre questa prima tranche di tour, e poi pensi di rientrare con... perché tu hai una band proprio, no?
1: Sì, cioè... sì, io suono in giro con una band di ben 6 elementi, ora che si è aggiunto anche Pugni, che è un grande cantautore che però mi aiuta con i cori.
0: Ah, vedi.
1: E quindi sì, io giro sempre con loro, poi riprenderemo in estate ovviamente. Ah, nel frattempo, ecco, magari scriviamo delle canzoni nuove, perché certo, ormai non ci si può fermare mai. Certo. Ma non è un assillo, mi va di scrivere.
0: No,
1: mi è piaciuto molto.
0: Giusto.
1: Quest'ultimo disco ci siamo divertiti a farlo, abbiamo voglia di fare altre cose.
0: Bravo, già. Bravo. Adesso ascoltiamo l'ultima canzone, Nel salutarti, che ha un titolo che mi ha fatto molto sorridere, perché è un po' una contraddizione in termini.
1: Mm-hmm, no? Esatto.
0: La tua futura ex moglie, che ci ho messo mezz'ora a capire un po' il concetto, ma sono un po' ritardato io forse. Ce lo spieghi un minimo?
1: Ma allora, guarda, credo di averla. È un'espressione che credo che si usi in America, o comunque nelle lingue anglosassoni si usa dire questa cosa. E se non ricordo male, c'è anche un testo del primo disco degli Arctic Monkeys in cui Alex Turner dice una cosa del genere. Però mi piaceva l'idea, appunto, che sai, ho questo approccio qua all'amore io. Sì. Mi piace molto innamorarmi, ma iniziano già le cose pensando che finiranno.
0: Ah.
1: E quindi mi piaceva restituire questo senso qua.
0: Oddio,
1: anche se poi
0: non è bello, però, no?
1: Ma in realtà, allora, proprio in Falene, Enrico Remmert dice una frase illuminante: c'è la differenza fra sentimentali e romantici.
0: Sì.
1: I sentimentali vorrebbero che le cose durassero per sempre.
0: Okay.
1: I romantici trovano il bello anche nella fine delle cose. Io sono un romantico.
0: Ah, bella questa cosa qua.
1: L'ha detta Remmert, non mi prendo la.
0: No, ma voglio dire, riferito ai romantici in quanto anche corrente letteraria e artistica.
1: Esatto, secondo me anche quella che
0: chissà
1: dire.
0: Che cosa poteva pensare Keats o chi per lui, insomma, di questa cosa. Ma comunque mi ha fatto riflettere parecchio la tua futura ex moglie. E con questo pezzo che ci salutiamo, caro Willy, credo che, dunque, fammi rivedere un attimo, a Roma quando sei? Ci vieni?
1: Sì, a Roma sono il giorno di Halloween. Sì.
0: 31 ottobre, bene.
1: 31 ottobre.
0: Mi concio di tutto punto e ti vengo a spaventare.
1: Oh, allora ci vediamo lì. Grazie mille.
0: Va bene, grazie a te.
1: Ciao.
0: Grazie. Ciao, ciao.

0: Canto dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: felicità. In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

My love, tutto il mio amore. Questo era Robert Plant. Prima di, ho dimenticato di dirvi chi è passato fra i live, ma adesso lo facciamo. Siccome conosco meglio la famiglia di Robert Plant della mia, essendo io super mega fan, questa canzone era dedicata al suo secondo genito Karak, che purtroppo scomparve a soli 5 anni mentre gli Zeppelin erano in tour.

lui fu chiamato urgentemente per ritornare in Inghilterra, perché purtroppo a causa di un'infezione intestino, stomaco, non ricordo esattamente dove, questo piccolo bambino, bellissimo peraltro, morì a soli 55 anni. La primogenita di Robert si chiama Carmen, ha 57 anni, del resto Robert ne ha 78. Poi c'è un altro figlio maschio che si chiama Logan, molto bello tra l'altro, 47 anni, e quello più, diciamo, recente è Jesse Lee Plant, che invece ha 35 anni. Ma abbiamo pronte le trombette, caro Franco Russo? Eccole lì. Meno male che ci sei tu, perché sennò io veramente sbarello e deraglio come i treni. Allora, fra la sfida di oggi, che vedeva i Cheap Trick con i Live at Budokan, disco di maggior successo di questa band americana, contro il concerto del Bangladesh, che raggruppava una sorta di creme della creme dei musicisti, specialmente inglesi di quel periodo, organizzato tutto da George Harrison. Quindi il Concert for Bangladesh contro Live at Budokan dei Cheap Trick. È passato il concerto per il Bangladesh, evidentemente ha lasciato più segno nel cuore di tutti noi, non lo so. Comunque così è andata, per cui adesso anche lui va alle semifinali, sono le semifinali, non so che cosa siano, comunque passa il turno, e quindi prossimamente su questi schermi se la vedrà contro qualcun altro. Sono le 15.41, buon pomeriggio amiche e amici, vi ricordo il nostro contatto che è il 342-342-2190, se qualcuno vuole mandarmi a quel paese o dire delle cose carine lo può fare mandando appunto sms al 342-342-2190. A proposito di italiani con nomi particolari, Fulminacci, che abbiamo apprezzato perché ha preso anche diversi premi, anche dal premio Tenco, dal Club Tenco, se ne ricordo bene. Adesso lo ascoltiamo con Maledetto Me. Mi fa troppo ridere il fatto che lui tutto quel che produce, quel che crea, lo fa finire Inacci, perché Fulminacci, dal disco che si chiama Calcinacci e da un tour che si chiama Palazzacci. Lì mortacci. Si può dire? O è too much per tutti quelli di Roma e dintorni, diciamo. Fulminacci,

Like a Desert Sun. No, perché la so a memoria. Mi devo togliere un sassolino dalla scarpa. Sì, perché mi ero preparato a cantare Rain dei Cult con tanto di parrucca e tutto il resto a una Capital Jam e mi hanno inibito. Mi hanno detto no, non devi farlo. Sarebbe venuto bellissimo alla faccia vostra, ecco, era Rain dei Cult. A proposito di messaggi, aspetta, ecco, Fabio mi chiede se a proposito dell'album Jazz di Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, ho ricevuto qualche recensione. Sì, tutti ne hanno parlato bene, quindi vedrò di capire meglio. Nel frattempo Franco mi fa dei gesti strani, ma credo che sia artrosi, vero? Ecco, perché stavo muovendo il braccio. Mix orfano di De Gennaro, sì, ma domani dovrebbe tornare Luca, tranquilli, tranquilli. Sono

che non la manderete in onda, ma fateglielo almeno ascoltare. Che cosa? Non lo so. Va bene, grazie a tutti i vostri messaggi. 342-342-2190, ma siamo quasi al termine. Ma lo spettacolo deve continuare, capito? Ma non invito a fare Ian Asbury. Sticky scenes, you know what I mean. Like a desert sun that blows my skin. La sapevo a memoria pure, vabbè.

finito male. Purtroppo la adorabilmente sguaiata, meravigliosa, Amy Winehouse insieme a Quincy Jones con questo pezzo. Non mi rimane che salutarvi. Ah, voglio rispondere a Giovanni che mi dice la prossima Night of Heroes domenica sera qui su Radio Capital dalle 10 a mezzanotte con me sarà sul culto della personalità, una cosa piuttosto intrigante, devo dire. Grazie a Jennifer Engelmann, grazie a Franco Russo, grazie a Maurino che ha preso il posto di Franco in quest'ultima tranche di regia. Se volete, domani siamo qui con Power to the People, con le vostre richieste accontentate. Buon proseguimento con Marco Biondi, come son bravo. Ciao.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La famiglia Regeni pressa Meloni e ricorda: le provvisionali sono subito esecutive. Nella sentenza di primo grado per l'omicidio del ricercatore ucciso nel 2016 al Cairo sono stati assegnati diversi risarcimenti, anche 150.000 euro alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che era parte civile. Stamattina Meloni ha detto: siamo di fronte a una sentenza non definitiva, chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aumenta le difficoltà. La famiglia Regeni scrive in un comunicato: come si legge nel codice di procedura penale, la provvisionale è immediatamente esecutiva. Non c'è bisogno di attendere che la sentenza diventi definitiva. Un palestinese ucciso dai coloni in Cisgiordania. Dopo un lancio di pietre di un gruppo di palestinesi a un avamposto, gli israeliani hanno attaccato un villaggio e sparato, la vittima ha 51 anni. Riferendosi agli ultimi attacchi, il premier Netanyahu ha parlato di una manciata di facinorosi opposta a coloni che rispettano la legge. Le colonie israeliane in Cisgiordania sono illegali secondo il diritto internazionale. 600 persone sono state fermate durante le manifestazioni degli studenti in Francia, le proteste per la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati. Incidenti violenti a Marsiglia, in un liceo un preside e altre 3 persone sono state cosparse di benzina. Nessuna rivendicazione può giustificare atti simili, ha detto il ministro dell'istruzione di Parigi. È ricoverata in un centro medico la donna condannata a morte sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Andrea Lucatello.
2: La Corte Suprema aveva dato il via libera alla procedura dopo una precedente sospensione, ma nella camera dell'esecuzione la donna ha continuato a respirare per oltre un'ora. I suoi legali denunciano difficoltà nel trovare le vene, vene danneggiate e problemi con il pentobarbital. Pike, oggi 50enne, è stata condannata a morte per un omicidio commesso quando aveva 18 anni. La difesa sostiene che all'epoca non furono adeguatamente considerate le violenze subite durante l'infanzia e i suoi gravi disturbi psichiatrici. Se l'esecuzione verrà completata, sarà la prima donna messa a morte in Tennessee da almeno 2 secoli. Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno.
1: Nel sangue degli europei c'è un'alta concentrazione di una sostanza chimica inquinante che può compromettere la fertilità di uomini e donne. Imma Baccelliere.
3: L'acido trifluoro acetico TFA è stato rintracciato ovunque, nei ghiacciai dell'Artico, nelle acque minerali imbottigliate, nella pioggia. Ora la sua presenza è stata segnalata anche nel sangue degli europei. Si tratta di una sostanza che si sviluppa dalla degradazione di altri prodotti chimici usati nei pesticidi, nei farmaci o nei gas refrigeranti. È del gruppo dei PFAS, inquinanti definiti eterni perché resistono per un tempo indefinito. Uno studio europeo ha registrato un'alta concentrazione di TFA nel sangue di tutti e 110 i volontari chiamati per la ricerca. Secondo i dati dell'Unione Europea, i TFA sono tossici per la riproduzione, quindi possono causare danni al feto e possono compromettere la fertilità.
1: Dopo Eni, PE Kuwait, anche Tamoil annuncia misure per mitigare i prezzi dei carburanti. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Prossima edizione di Capital News alle 18.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: con Marco Biondi.
1: Eccoci qua amici, prosegue Capital Records, siamo in diretta, sono Marco Biondi, ben ritrovati in questo pomeriggio del primo di ottobre. Nuovo mese, beh, totalmente autunnale a questo punto, l'estate ce la lasciamo definitivamente alle spalle, anche se insomma il tempo tiene bene, mi sembra di capire un po' dappertutto. Ma chi se ne frega del tempo, parliamo di musica, perché in questo programma parliamo di musica, ci confrontiamo su cose musicali. C'è Maurino in regia con noi anche oggi, ciao Maurino, c'è Mary J in redazione e allora Jimi Hendrix oggi in apertura di questa seconda parte, perché andiamo a toccare oggi un tasto emotivamente un po' forte, no? Anche un po' malinconico se vogliamo, perché oggi è era il giorno in cui nel 1970 si sono tenuti i funerali di Jimi Hendrix, era scomparso qualche giorno prima, chiaramente tanta tristezza, è un grande chitarrista che stava regalando veramente tante cose, che aveva in progetto collaborazioni con Miles Davis, con Paul McCartney, aveva pianificato delle cose veramente molto importanti a livello musicale, invece purtroppo in giovanissima età insomma se n'è andato e oggi ricorre il giorno dei funerali. Ma io oggi voglio parlare di queste cose e prendo spunto da Jimi Hendrix proprio per parlare di in generale di momenti tristi che hanno caratterizzato la vostra vita a livello musicale. Però avete mai pianto per qualche artista, per esempio? Non vergogniamoci a dirlo, io pianto quando è scomparso Michael Jackson, quando è scomparso Battisti, quando è scomparso John Lennon. Questi tre momenti me li ricordo veramente molto bene, quando ho preso la notizia, no, della loro morte. John Lennon poi fu violenta, io ero ragazzino e di conseguenza fu un grande shock. Immagino che tutti noi abbiamo dei momenti legati alla musica dove insomma ci sono stati momenti che ci hanno colpito a livello negativo, nel senso che appunto la scomparsa di qualche artista, ma anche lo scioglimento di una band, lo scioglimento della tua band preferita, soprattutto alcune che hanno un seguito molto molto molto importante, può essere un momento che ti segna la tua adolescenza magari, no? Avete avuto voi situazioni del genere dove avete pianto per qualche artista, per qualche band, per qualche musicista? Perché è successo un fatto di qualsiasi tipo, ripeto appunto scomparsa, scioglimento di una band o altro anche, 342-342-2190, confrontiamoci, voglio sapere le vostre storie, le storie nostre, personali.

0: che però sono musicali. Novità adesso su Capital, torna il nuovo di Brandon Flowers, The Killers, questo è il pezzo nuovo.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shot, hunching.

0: Si chiama Tiger's Blood, è una canzone dal nuovo album solista del grande leader dei Killers. Fra l'altro Brandon Flowers ha annunciato che per il 2027 uscirà l'album nuovo dei Killers, quindi avremo modo di ascoltare tanta musica ancora. E poi ha già un album pronto anche da solista. Il ragazzo produce grande musica, bravo, e tanta musica evidentemente. Ma torniamo a noi, amici. Avete mai pianto per un musicista, per una rockstar, per lo scioglimento di una band? Insomma, avete mai pianto per qualcosa che ha a che fare con la musica? Non per forza dobbiamo parlare di artisti scomparsi, vale tutto, vale qualsiasi argomento. E soprattutto, quando avete appreso quella notizia, dove eravate? Cosa vi ricordate? Sentiamo subito un po' di vocali vostri arrivati al 342-342-2190. Cominciamo con Loredana.
1: Beh, io pianto quando è morta Marie Fredriksson di Roxette, la mia band del cuore con cui sono cresciuta. Ciao Loretta da Bergamo.
0: Sì, grande band anche questa. Francesca.
2: Io, caro Radio Capital.
0: Sì.

0: ho pianto così improvvisamente, in una maniera dirompente, quando ho saputo della morte di David Bowie. Ed ero in auto, stavo andando verso la mia analista perché facevo terapia e stavo piangendo per la morte di David Bowie e ridendo anche perché avrei dovuto giustificare queste lacrime alla mia analista, che ovviamente era abituata a sentire altro.
1: Certo, beh, bella la storia comunque. Non raccontate appunto dove eravate quando avete appreso la notizia, qualche aneddoto che riguarda appunto quel particolare. Mi ricordo perfettamente anche io la morte di David Bowie, vabbè, lì era legata anche al lavoro che faccio, ma fu, per me fu uno shock veramente assurdo. Rosanna,
2: io
1: dimmi.
2: pianto quando è morto Pino Daniele. Rosanna da Brindisi, tanti saluti.
1: Grazie, poi Cristina.
3: Ciao Marco, sì, io pianto tanto quando è morto John Lennon, quando è morto Maradona e quando è morto Lucio Battisti. Cristina di Lariano.
1: Grazie Cristina, grazie. Poi tanti messaggi per Bowie, tantissimi ne stanno arrivando. Poi Guccini, Letizia, io pianto per Bowie e ora per Guccini, ma ho pianto tanto tanto. Daniela, pianto per Chris Cornell. Marco, io pianto per la morte di George Michael e tuttora mi commuovo a sentire alcune delle sue canzoni. Questa è Betty. E allora Betty, commuoviti subito. Commuoviamoci insieme, perché arriva poi con una canzone di George Michael adesso e lo ricordiamo così. Questa si chiama I Want Your Sex.

Eh beh, insomma, che dire, ogni parola è superflua a questo punto, no? Miserere, Zucchero e il grande Luciano Pavarotti, un altro grande appunto che ci ha lasciato tempo fa. Zucchero, fra l'altro, con Miserere pubblicò questo album proprio oggi, il 1° ottobre del 1992, quindi è un anniversario anche oggi che vogliamo ricordare, unendo appunto il tema di oggi, il primo tema di oggi di questa seconda parte di Capital Records, ma anche con l'anniversario dell'album. 1° ottobre 92, 34 anni

0: fa usciva Miserere, l'album di Zucchero. Ma torniamo alla vostra, ai vostri pianti. Quando avete pianto per un artista, per quale artista avete pianto? Per quale evento? Evento musicale, non per forza dobbiamo piangere per la scomparsa di artisti, ripeto, magari qualcuno ha pianto per lo scioglimento di una band o altre cose. Sentiamo qualche vocale perché ce ne sono veramente tantissimi belli.
1: Ciao,
0: cominciamo
1: Marco.
0: Così. Ciao.
1: Io sono rimasta così male e ho pianto così tanto per la morte di Freddie Mercury. Ero una ragazzina, stavo tornando a casa, avevo appena bussato la porta, aperto, e alla TV davano la notizia. Io sono scoppiata a piangere così forte, sono andata in camera, penso che per giorni sono stata depressa.
0: E perché sono quelle notizie che ti restano impresse nella mente, eh? Io mi ricordo perfettamente, ripeto, quando mia madre venne a darmi la notizia della morte di John Lennon, oppure quando seppi della morte di Michael Jackson o altri, insomma, altri vocali, vai.
2: Io ero un ragazzino e ho pianto tantissimo per la morte di John Bonham, tantissimo proprio, e niente. Riccardo da Modena.
0: Grazie Riccardo. John Bonham, batterista delle Zeppelin. Sergio.
3: Ciao Marco. Ciao. Io pianto tanto per la morte di Fabrizio De André e sono rimasto anche malissimo quando è morta Whitney Houston, perché era veramente giovane, era veramente un delitto. Ciao Sergio da Genova.
0: Sì, poi con la storia umana che ha avuto Whitney Houston, insomma, è storia abbastanza difficile, anzi molto difficile. Ancora un vocale, Christian.
4: Io mi sono disperato tantissimo per la morte di Jeff Buckley. Mi ricordo che quando l'abbiamo saputo io e i miei amici eravamo increduli, non ci sembrava vero. Dopo questo album perfetto, Grace, era impossibile che lui morisse, e quindi è stata veramente dura. Christian da Verona.
0: Grazie Christian. Alleggeriamo un po' la situazione col messaggio meraviglioso di Nazario. Sì, io ho pianto per lo scioglimento dei Pooh e cantano ancora. Poi ho pianto per lo scioglimento dei Litfiba e cantano ancora. Dai, ciao, ciao Nazario.

0: Pronti a risparmiare? Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Vivete l'emozione dei grandi affari con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime. Iscrivetevi oggi stesso.
1: Solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24.

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Arca Planet, convenienza nostra.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Prima parlavamo di Miserere, l'album di Zucchero, che oggi ricorre l'anniversario della pubblicazione, appunto del 1 ottobre del 92, ma 10 anni prima, il 1 ottobre dell'82, usciva l'album di Donald Fagen, The Night Fly, un album memorabile, il primo album solista di Donald Fagen, che arrivava chiaramente dall'avventura con gli Steely Dan, un album meraviglioso che faceva un po' un ritratto nostalgico dell'America degli anni 60, no? Dei primi anni 60, ed è stato il primo album totalmente registrato in digitale, e come suono è ancora oggi un grande punto di riferimento, fra l'altro questo va sottolineato. Questa era New Frontiers, appunto, dall'album di Donald Fagen, The Night Fly. Amici, noi stiamo però ci stiamo confrontando sulle volte che ci è venuto da piangere per qualche fatto legato alla musica, non soltanto, come dicevo prima, perché sono scomparsi alcuni artisti che ci piacevano in modo particolare. Si può piangere per l'emozione anche per un concerto, come è successo a Felicia e Vincenzo. Il pianto di entrambi al nostro primo concerto di Vasco Rossi nel 2025, alla veneranda età di 47 anni. Dove è un concerto, c'è uno stato emotivo particolare per cui ti viene da piangere, bellissimo. Valentina invece ho pianto per l'emozione nel 2012 a Firenze, quando Bruce Springsteen e la E Street Band sono saliti sul palco accompagnati dalle note di Morricone. Ero con mio marito e le nostre figlie teenager sotto la pioggia che cominciava, un'emozione veramente unica, e lì in mezzo alla pioggia scendono i lacrimoni, giustamente. Ancora qualche vocale, allora Emanuela, comincia tu, vai.
1: Era la mattina del 9 dicembre 1980. Stavo entrando in ufficio quando una mia collega mi ha detto che avevano sparato a uno dei Beatles. Ho cominciato a stare male e ho dovuto aspettare di tornare a casa a vedere la televisione per sapere che avevano sparato a John Lennon. Ancora adesso, quando sento la sua voce, sto male e ho pianto per mesi con mia cugina Lorena. Grazie, ciao a tutti, Emanuela da Varese.
0: Beh sì, Emanuela, fu uno shock, perché poi i mezzi di comunicazione all'epoca erano completamente diversi da oggi, avere notizie non era facile. Katia.
2: Ciao Marco, sono Katia.

0: da Modena, adesso non ricordo in particolare io, però ho visto veramente emozionarsi e piangere un'intera città dopo la morte del grande Pavarotti.
1: Ecco, infatti ne parlavamo prima. Chiudiamo con
2: Ciao
1: Federica.
2: Marco,
1: Ciao.
2: io mi sono collegata che la canzone era già iniziata perché sono entrata in macchina ora dall'uscita dal lavoro, ma sentendo Miserere sono ancora in lacrime, quindi bah, a quanto pare hai azzeccato in pieno come ancora una volta il tema. Grazie, buon pomeriggio da Prato, Federica.
1: Grazie a te Federica, un saluto agli amici di Prato. Beh, è bello emozionarsi anche ascoltando la radio quando succede, no? E speriamo succeda spesso. 342-342-2190 per i vostri messaggi di qualsiasi tipo in base alle tematiche che affronteremo. Attenzione perché tra poco arriverà un domandone e sarà un domandone molto particolare che ci porterà all'interno della nascita di una canzone molto famosa.

Si chiama I Love You So, questo è un brano degli Walters trovato su Radio Capital. E adesso veniamo al nostro domandone. 16:43, siamo in diretta con Capital Records su Radio Capital. Ovviamente sono Marco Biondi al microfono e c'è Maurino in regia, c'è Mary Jane in redazione, pronti per ascoltare i vostri vocali con le risposte che arriveranno al domandone che adesso vado a fare. Allora, oggi il domandone ci porta nel mondo degli Yes. Gli Yes degli anni 80, però quelli di Owner of a Lonely Heart, per l'esattezza. Owner of a Lonely Heart, che è una canzone che ha una storia molto particolare, perché è stato il provino di questa canzone è stato scritto da Trevor Rabin, poi chitarrista anche degli Yes proprio in quel periodo. E Trevor Rabin ha composto la canzone in un momento molto particolare. Gli è venuto questo giro di melodico e tutto quanto in un momento molto particolare. Qual era questo momento? Perché la canzone, una canzone può nascere, l'ispirazione puoi averla in qualsiasi parte del mondo, qualsiasi cosa tu stia facendo, no? Anche quelle più improbabili. Quindi risposta A, gli è venuta l'idea per fare la canzone, per scrivere Owner of a Lonely Heart mentre era in taxi bloccato nel traffico? Oppure risposta B, era in una camera d'albergo durante un tour? Che è un classico, molte canzoni sono nate, no? In una camera d'albergo durante un tour. Oppure risposta C, mentre era in bagno con la sua chitarra. Date la vostra risposta con un vocale al 342 342 21 90.

0: Questa è Bjork, Violently Happy su Radio Capital. Prima c'erano gli Yes con Owner of Lonely Hearts e il domandone di oggi riguarda proprio questa canzone degli Yes, Owner of Lonely Hearts. Com'è nata l'idea di scrivere questa canzone? L'idea originale nacque a Trevor Rabin, chitarrista all'epoca degli Yes. In realtà lui stava componendo delle canzoni per un progetto nuovo con alcuni componenti degli Yes che si chiamava Cinema, avrebbe dovuto chiamarsi Cinema. In realtà poi con l'arrivo anche di John Anderson il disco è diventato un nuovo disco degli Yes, ma questa Owner of the Lonely Heart, Trevor Rabin dove l'ha composta? Dove gli è nata l'idea per comporre questa canzone? Era in taxi ed era bloccato nel traffico, oppure era in una camera d'albergo durante un tour, oppure era in bagno con la sua chitarra? La risposta ce la dà Samantha, vai.
1: Mentre era in bagno con la sua chitarra, Samantha da Siena.
0: Brava Samantha, sì, era in bagno con la sua chitarra. Stava facendo, era nel momento del bisogno, stava facendo cose con la chitarra, è nata l'idea e a lui non piaceva questa canzone. Lui diceva: ma no, vabbè, ma non è così forte. E qualcuno gli diceva: ma sì, ma guarda che no, invece no. Tanto è vero che quando è arrivato Trevor Horn per produrre poi quell'album, Trevor Rabin gli ha fatto ascoltare delle canzoni che avrebbero dovuto essere realizzate per quell'album, ma a Trevor Horn non gliene piaceva una. Tutto a un tratto, vedi che ricorre il bagno poi, in Owner of the Lonely Heart, Trevor Rabin ha detto: aspetta che vado a fare pipì, stai qua, tra poco ne riparliamo ancora, e ha lasciato andare questa cassetta che in teoria era finita, ma era rimasta registrata la demo di Owner of the Lonely Heart. Trevor Horn l'ha ascoltata e ha detto: questo è il brano, questo qui è il brano forte, e da lì è nato poi tutta la lavorazione per fare questo grande successo degli Yes che ci ricordiamo ancora molto bene. Piccole storie che ci sono dietro grandi canzoni.

0: stato un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare!

0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: In Nirvana su Capital dall'album Nevermind, questa era Lithium.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro, iper

0: ceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è Jerry Knight, protagonista di un album che contiene questa canzone Overnight Sensation, un buon successo nella disco dell'epoca, assolutamente sì. Jerry Knight è un personaggio, è un grande musicista, lui è bassista, è un grande produttore di R&B, di musica R&B, cantante anche, è stato all'inizio di carriera bassista di Bill Withers, del grande Bill Withers, ed è stato anche uno dei fondatori dei Radio, il gruppo di Ray Parker Jr. per esempio, no? All'inizio nei Radio, soprattutto dalla parte di Jack and Jill in avanti, c'era lui fra i fondatori, c'era lui che suonava appunto il basso, che faceva anche i cori. E per ricordarci un attimo i Radio, ascoltiamo anche un brano, un pezzetto almeno di uno dei loro brani più famosi, che era questo, insomma.

E Santo Patenao, beh, lui ha fondato appunto insieme a Ray Parker i Radio, poi ha intrapreso una sua carriera solista e questo album, questo brano che noi abbiamo ascoltato prima di Jerry Knight, era prodotto da un altro grande produttore chiamato David Kershenbaum, non famosissimo magari in Italia se non presso gli addetti ai lavori, è stato un grande produttore che da Overnight Sensation qualche anno dopo produrrà il primo album di Tracy Chapman, quello con Fasca, vedi come cambiano poi i generi musicali, e arriverà a produrre anche ben cinque album di Joe Jackson. Quindi una carriera poi come produttore veramente spettacolare. Bene, qualche notizia riguardo il protagonista di oggi, Jerry Knight, nel nostro momento dedicato alla disco music. Ma adesso, cari amici, è tempo di partire col gioco dei 5 elementi. Siete pronti? Abbiamo un brano un po' particolare oggi, ve lo dico, è un po' particolare. Non so quali elementi sonori ha preparato Maurino. Adesso li ascoltiamo, prima ricordiamo che questa è Radio Capital, ultima ora di Capital Records, iniziata in questo momento, c'è Maurino in regia, c'è Mary J in redazione, io sono Marco Biondi e questo è il primo elemento sonoro. Cos'è? Riascoltiamo un attimo. Io non li ascolto prima gli elementi sonori di Maurino, li ascolto con voi per la prima volta, riascoltiamolo ancora una volta. Ecco, qual è questo brano? 342-342-2190. Cari amici, bisogna identificare questo brano, identificare chi canta la canzone, qual è il titolo, fare poi l'annuncio, come sapete, insomma, il regolamento del gioco dei 5 elementi è sempre quello. Non è facile oggi, ma non è neanche così difficile. Secondo me lo conoscete molto bene, ma magari vi sfugge chi è. Questi invece sono gli U2.

0: 13 di novembre 2026, 12 brani nuovi per Carnaval Deluxe, il nuovo album degli U2, avremo modo di riparlarne a mai finire. Allora, beh, ci sono già parecchi errori dopo il primo elemento sonoro di oggi, ma ho detto oggi è un po' particolare in effetti, e un primo elemento sonoro così può essere qualsiasi cosa. Riascoltiamolo un attimo, Maurino. Questo è il primo elemento sonoro, e quindi cominciamo già a vedere un po' di errori che avete fatto, così scartiamo questi gruppi che adesso dirò, perché non sono, quindi non sono i Gorillaz, no, potrebbero sembrare, ma non sono i Gorillaz, non sono gli Happy Mondays, non sono i Kasabians, non sono i Carpenters e non è Luca Carboni. Va bene? Secondo elemento sonoro. Bello questo, bello, bravo Maurino, bello, bel campione, lo campioniamo questo. Sentiamolo ancora. Meraviglia, meraviglia, un brano particolare che ci porta in un'epoca particolare, in un momento musicale particolare. Alcuni di voi negli errori in effetti hanno però ben capito in quale epoca storica si colloca questo brano, ma insomma, vediamo e leggiamo un po' di messaggi ancora. 342-342-2190, intanto una canzone che secondo me emozionerà tanti di voi. Ascoltatela bene.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

Che album, mamma mia, Diamonds and Pearls. Questo è Prince, l'album si chiama appunto Diamonds and Pearls, canzone omonima in questo caso, che compie 35 anni.

A questo album 35 anni fa, primo ottobre 1991, e senti come suona ancora, voglio dire, 35 anni passati, sono tanti 35 anni, ma ci sono delle canzoni che ancora sono di un'attualità veramente sconvolgente. Prince in questo senso era uno dei più grandi, e non solo in questo senso. Allora, 17:25 minuti, Radio Capital, Marco Biondi al microfono, Mario in regia, Mary Jane in redazione, stiamo controllando i vostri vocali, stiamo ascoltando i vostri vocali, leggendo i vostri messaggi scritti per quanto riguarda il gioco dei 5 elementi. Dobbiamo ascoltare il terzo elemento sonoro, giusto? Perfetto, è questo. Oh! Questo è il terzo elemento sonoro. Beh, questa è caratteristica del brano, eh. Qui se lo conosci lo riconosci per forza, e se non lo conosci, vabbè. Ancora una volta, dai. 342 342 2190, che brano è? Chi canta questo brano?

Cherry Blossom Girl, questi sono gli Air e questa è Radio Capital. Beh, c'è un po' di confusione oggi in giro per il gioco dei 5 elementi. Non è facile, lo so, e tanti di voi stanno scrivendo oggi è un po' difficile, tanti di voi stanno cercando di capire perché sì, il brano è quello lì, magari lo conoscete, però non vi ricordate chi è il gruppo, no? Prendo spunto dal messaggio di Enrico: ormai ho tanta di quella confusione in testa che le riconosco tutte, ma non ricordo più nulla di chi l'ha cantata o il titolo. E beh, succede, può succedere. In realtà non stiamo parlando di un gruppo famosissimo tutto sommato, no? Cioè in Italia è ricordato per questa canzone, punto e basta.

0: Allora, poi vi do delle parole chiave. Prima però facciamo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Questo era il primo. Mettiamo insieme i pezzi, questo era il secondo. Questo era il terzo. E il terzo è quello lì, è decisivo. Sentiamo anche il quarto, però. You're so unbelievable. E che è qua? Vogliamo dare la soluzione? Sentiamo il quarto ancora. Luigina, mi arrendo, ho sbagliato tutto. Non arrenderti, arriva la parte più bella adesso perché è tutto più facile da qui in avanti. Risentiamo ancora il quarto. You're so unbelievable. E se non vi basta il quarto, vi do due parole chiave. Ma due parole chiave che sono veramente, vi portano sulla strada giusta perfettamente. Allora, prima parola chiave, incredibile. Incredibile. Seconda parola chiave, 90. E con questo è come se avessimo detto il titolo praticamente. Se avete capito qual è il gruppo, mi fate un vocale dicendo solo il nome del gruppo, che fra poco lo svegliamo a tutti? Dai, 342-342-2190.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Tutto sa di felicità.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa? Ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Uno dei classiconi dei Rolling Stones, Painted Black, ci ha riportato al 1966. Mamma mia, tantissimi anni fa, canzone che vanta circa 400 cover e l'hanno fatta anche nomi prestigiosi come gli U2, per esempio, come Duran Duran, ma anche Eric Burdon con gli War, che hanno fatto una versione veramente molto psichedelica, molto, molto blues, anche di 13 minuti in medley con altre cose. Meravigliosa la versione di Eric Burdon con gli War. Era Painted Black, appunto, dei Rolling Stones, ma adesso torniamo al nostro gioco dei 5 elementi, perché è ora di svelare chi canta l'ultimo di oggi, non l'ultimo, il gioco, meglio, il penultimo, praticamente il penultimo di oggi di Capitol Records. Oggi ci svela tutto Marco dalla provincia di Piacenza, vai.
1: Ok, sono Marco dalla provincia di Piacenza, se vuoi solo il nome del gruppo è EMF.
0: Esatto, bravo Marco, EMF, che è scritto EMF per intenderci, e gli EMF, che ci portano chiaramente agli anni 90, ecco perché una delle parole chiave era 90, hanno questo di brano conosciuto in Italia, giusto? Ce ne sono altri? Ne avevano fatti altri loro, però diciamo che è rimasto questo fondamentalmente, è stato il loro più grande successo. L'altra parola chiave invece, che era incredibile, vi può aiutare per il titolo, ma qua mi fermo, se no vabbè, faccio il vocale io a questo punto. Quindi amici, ascoltiamo il quinto elemento sonoro che ci fa capire come inizia la canzone. Oh, eccolo lì ancora, sentiamo ancora. Comincia così, e io credo che qua tutti sappiamo tutto adesso, assolutamente. Quindi fate un bel vocale, amici, perché qualcuno di voi fra poco annuncerà questa canzone. Dite il vostro nome, chiaramente, città da dove ci ascoltate, annunciate gli EMF, dite il titolo esatto e metteteci un po' di fantasia per annunciare poi voi il brano, va bene? 342 342 21 90.

0: In Excess, Original Sin su Radio Capital. Siamo arrivati al momento di ascoltare finalmente il brano protagonista del gioco dei cinque elementi. Anche oggi qualcuno di voi è pronto per annunciarlo. Diamo la parola oggi a Salvatore.
1: Ciao Marco, ciao ragazzi. La canzone di oggi è del 1990, è la canzone di esordio degli IMF ed è Unbelievable. Io ero piccolissimo nel 1990, ma me la ricordo perché fu la colonna sonora di molti spot pubblicitari. È canzone che gasa tantissimo. Ciao a tutti da Salvatore da Lavello.

Unbelievable, si chiama in realtà solo Unbelievable e sono gli IMF, brano protagonista del gioco dei cinque elementi di oggi. Grazie a Salvatore che ce l'ha annunciato, grazie a Fabrizio da Cagliari che è stato il primo. Subito, doveva ancora finire quasi il primo elemento sonoro, bravo Fabrizio da Cagliari, oggi il primo sei stato tu. IMF, formazione che non ci crederete, ma è ancora in attività. Si è sciolta tre volte nell'arco della carriera, questo era Unbelievable, era il suo primo singolo in assoluto, proprio il brano d'esordio che ha avuto un successo pazzesco, era successo tutto fra il 90 e il 91 e poi però durante la loro carriera tre scioglimenti per vari motivi e adesso si sono riformati l'ultima volta nel 2012, quindi già un po' di anni fa, e sono ancora in attività, fanno concerti, portano il loro repertorio in giro come stanno facendo tanti gruppi di vari anni fa, insomma. Bene, siamo quasi alla fine amici di Capitol Records anche per oggi, però c'è ancora una canzone da ascoltare. Sapete che l'ultimo brano di Capitol Records è sempre qualcosa di piuttosto particolare e oggi abbiamo deciso di chiudere così.

0: mamma mia, pelle d'oca. Listen, questa è Beyoncé, era il 2006, 20 anni fa, quando usciva un film chiamato Dream Girls, con la colonna sonora omonima che conteneva questa canzone. Usciva il film il giorno di Natale del 2006 e fu 8 candidature agli Oscar, insomma fu un grande successo, grande cast con Jamie Foxx, con Beyoncé, con Eddie Murphy, con Jennifer Hudson, insomma un film da rivedere ancora oggi sicuramente. Listen di Beyoncé era l'ultimo di oggi di Capital Records. Grazie amici per essere rimasti con noi. C'era Maurino in regia, c'era Mary Jane in redazione, c'eravate tutti voi. Restate lì perché adesso le ultimissime news e poi il TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci sentiamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Zimarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
11: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Le notizie delle 18 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Sarà una legge di bilancio difficile, effetto di inflazione e spread, l'allarme del viceministro dell'economia Leo. Speriamo che l'Unione Europea lo capisca e ci dia flessibilità, un po' di ossigeno. Chiusura in forte ribasso per la Borsa di Milano che ha perso il 2,21%, tutte in negativo anche le altre principali borse europee. E rialzo senza sosta intanto per i tassi di interesse sui titoli di Stato e per lo spread. Il governo al lavoro sul nuovo documento di finanza pubblica da approvare domani. Jean-Paul Bellotto.
3: Il sentiero si è fatto sempre più stretto per il governo, tanto che Meloni chiede alla Commissione europea di tenderle un'altra mano. Serve ulteriore flessibilità sui conti pubblici, dice la Presidente.

0: Del Consiglio. L'Italia nei prossimi 2 anni avrà già la possibilità di spendere 14 miliardi extra, purché siano spese per il risparmio energetico abbinate a quelle militari. E il governo sta ipotizzando di spostare la bilancia sacrificando un po' di quelle militari, che comunque saranno in netto aumento rispetto all'anno scorso. In un anno elettorale non sono certo spese che portano consenso, quanto gli aiuti a famiglie e imprese, alle prese con l'energetico conto della guerra di Trump e Netanyahu all'Iran, la pressione fiscale in aumento, il mercato del lavoro in frenata.
1: Allarme omofobia a Bologna, terza aggressione contro i gay in 2 settimane. L'ultimo caso ieri in pieno centro, dove uno studente di appena 20 anni è stato colpito con un violento schiaffo ed anche insultato. È partita da Cape Canaveral la missione spaziale Crew 13 con il nuovo equipaggio diretto alla Stazione Spaziale Internazionale. Sarà un viaggio record per gli Stati Uniti, 7 ore e 50 minuti, il più rapido mai effettuato, un record però lontano da quello assoluto che appartiene alla Russia Soyuz MS-17, che il 14 ottobre 2020 impiegò per il viaggio poco più di 3 ore. CR non più 7, lo strappo di Ronaldo con la sua nazionale, la sua maglia è stata assegnata a Leao, il Portogallo si divide e si muove anche il presidente federale Riccardo Quadrano.
2: In questa rumorosa vicenda c'è un po' tutto: l'orgoglio ferito del campione, offeso perché non più titolare, ma anche il diritto di un allenatore, Jorge Jesus, di mettere ai margini un totem che ha incantato il mondo, ma che a 41 anni inevitabilmente mostra i segni del tempo. In mezzo i tifosi del Portogallo, che in fondo una decisione l'hanno già presa. Cristiano Ronaldo deve farsi da parte. Lui di mollare non vorrebbe saperne, ma intanto lascia il ritiro prima della sfida di Nations League in Danimarca, richiama il suo jet privato e vola a Madrid, nonostante il disperato tentativo di CT e presidente federale, sulla pista dell'aeroporto, di farlo tornare sui suoi passi. Ora il rapporto sembra davvero chiuso e al danno si aggiunge la beffa. Cristiano Ronaldo, non fosse bastata la panchina, rischia una multa e una squalifica di 6 mesi.
1: Fra poco il TG0 Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cori preziosissimi questi di Fame, Fame, Fame. Dentro c'è anche John Lennon, l'ex Beatle, perché
1: chicca
0: grandissima, perché in quegli anni 1975, 1974, anche qualcosa prima, David Bowie stava a New York, stava realizzando Young Americans, quel disco, e qui partì la collaborazione con una jam session, proprio una di quelle cose che si improvvisano con John Lennon, perché entrambi subivano in qualche modo l'effetto della troppa celebrità e quindi ironicamente cantarono quanto può essere bello e quanto può essere anche brutto.
1: Pensa a stare in quella sala prova insieme a quei due divi, insieme a quei due mostri sacri, pazzesco.
0: Hanno fatto la storia. Buonasera, benvenuti al TG0.
2: Se siete stati cornuti,
3: cornuto se tu e tu non sorrisi.
4: Colpisce in maniera dura il bracconaggio.
5: Che ragazza mi devo sposare?
6: Quindi o ti rassegni o ti attrezzi.
7: Bollo ciao, bollo ciao.
8: La scuola è la leva più importante di integrazione per chi viene da altri paesi.
9: TG0.
10: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ci siamo anche questa sera, Simone Girasole, Emanuele De Nina, l'ottimo e pregevole Edoardo Buffoni.
1: L'ottimerrima Doris Zaccone.
0: Buonasera, benvenuti. Primo ottobre,
1: grande svolta del mese. A proposito di John Lennon, prima parlavamo di questa notizia. Gli eredi dei quattro Fab Four, dei quattro Beatles, l'anno scorso hanno incassato ciascuna famiglia, quindi non so, la vedova di George Harrison, Yoko Ono e Sean per quanto riguarda John Lennon, e poi Ringo Starr e Paul McCartney, 10 milioni di dollari ciascuno di diritti, di cessione di diritti di canzoni dei Beatles. 60 anni di distanza
0: ancora
1: dall'ultima esibizione.
0: Cioè in questo momento, proprio mentre stiamo parlando, chissà in quante radio, in quanti posti pubblici del mondo sta suonando una canzone dei Beatles.
1: Spot, contro spot, film, colonne sonore, radio, party, non lo so, beh, è pazzesco.
0: La storia è proprio scolpita sulla pietra. Allora, eccoci qui.
1: Di sicuro gli eredi dei Beatles non hanno problemi di fare il pieno dei carburanti.
0: No,
1: diciamo,
0: non credo. Non credo che facciano la fila all'IP o all'ENI o dove fanno lo sconto per aggiudicarsi un pieno con 7 o 10 euro di sconto. Io ho trovato addirittura, quant'è il price cap? 1,99?
1: 1,99, sì.
0: Io ho trovato 1

0: 0,89.
1: Beh, che sarebbe un è un centesimo.
0: Beh, però ho provato soddisfazione.
1: Quel centesimo,
0: mamma mia. Mi è sembrato di fare l'affarone, capito?
1: La notizia di oggi è che anche Tamoil, il gruppo di distributori Tamoil, segue quindi Eni, Kuwait e IP fino al 31 ottobre con lo stesso price cap, anche lì con, diciamo, via via, 1500 stazioni di servizio. Anche se devo dire IP, con la prova empirica, qui abbiamo vicino a Radio Capital due distributori IP, uno aveva messo il price cap, quindi 1,99 per la verde, 2,19 per il diesel, a 100 metri di distanza, girato l'angolo, l'altro invece viaggiava tranquillamente 2,18 per la benzina e 2,38, 37 per il diesel.
0: Beh,
1: ma lei che IP è? IP di qua?
0: IP di lusso.
1: IP purra.
0: Ecco. Può essere questo.
1: Sì.
0: Va bene, comunque sia, benvenuti. Abbiamo tante notizie da raccontarvi e da commentare insieme a voi, perché tante cose stanno succedendo e ovviamente c'è anche tanta musica. Un po' nuova, un po' immortale come quella che abbiamo appena sentito. Questa, ad esempio, è la nuova di Cesare Cremonini. Come si

0: controlli più.
1: Paparazzi, si chiama proprio così questa, questa canzone di Cesare Cremonini.
2: Ci sono ancora i paparazzi?
1: Certo che ci
2: quelli
1: sono.
2: Quelli che si appostano per fotografare i tips.
1: C'è stato un tempo in cui i paparazzi erano proprio una delle figure più iconiche al mondo, ed era tutta una figura italiana, perché la Dolce Vita, il cinema americano e Via del Corso, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, stavamo pensando forse la stessa cosa, che proprio ieri è morto Umberto Pizzi, il fotografo che è stato un paparazzo di quelli proprio famosissimi,
2: al
1: no?
2: Top, al top, al top, al
1: ha
2: top.
1: Ha fotografato tutta Hollywood proprio.

0: tempi della dolce vita.
1: E poi anche un po' di nostri VIP, diciamo, anche per Dagospia, no? Quando tutte quelle foto, lui si intrufolava alle feste, c'erano tutti questi anche sottobosco romano che ci imbottiscono di, come Bravetti alla camera, il nostro Antonio Bravetti.
0: Che mangiano da...
1: Sì, fette di prosciutto che calano su quelle gole, vabbè, anche un po' senso del kitsch, ma ci sta. È stato bravissimo Umberto Pizzi. Allora... Sì. Che dire? Vogliamo parlare di economia perché parliamo di carburanti e c'è un discorso che ci ha colpito del nuovo premier britannico Andy Burnham, quello che ha preso il posto di Keir Starmer, quello che ora sta facendo un sacco di battaglie, ha fatto un sacco di promesse, no? Lui è a capo dei laburisti, del Parlamento, ha molto potere, vorrebbe per esempio togliere entro tot tempo, entro un anno, tutti i senza tetto dall'Inghilterra. Dice, voglio creare un grande piano di accoglienza per toglierli dalle strade.
0: Se ci riesci, poi vai in giro per paesi a far vedere anche agli altri. No, la cosa che ci ha colpito è che forse è stato il primo premier a 10 anni dalla Brexit a dire palesemente quello che forse è un sentimento di nostalgia che già si respirava da un po'. Cioè ha detto, non escludo il ritorno, citando Califano.
1: Esatto. Ha proprio fatto un discorso al congresso dei laburisti e poi in un'intervista a BBC, quindi super ufficiale, il premier britannico ha detto, dobbiamo ripensare al nostro rapporto con l'Europa e capire se abbiamo fatto bene o male a fare la Brexit 10 anni fa. I laburisti erano contrari. Brexit ha causato più danni che benefici, dice Burnham, quindi la domanda è che cosa facciamo adesso. Si chiama, qualcuno questo sentimento lo chiama regret, sta per regret, che vuol dire rimpianto, comunque, diciamo, no, voglio dire, nel senso, sì, perché abbiamo fatto questa cosa, e Brexit, un rimpianto di aver fatto la Brexit. E gli ultimi sondaggi che sto guardando su vari siti ci dicono che la Brexit è sempre più impopolare. Il 57% dei britannici sostiene che l'Inghilterra abbia fatto male a uscire dall'UE e solo il 30% che abbia fatto bene, però ci fu un referendum popolare che disse sì alla Brexit. In questi 10 anni, diciamo, sono 10 anni da Brexit, dal referendum, e 6 anni però dall'attuazione, ci hanno messo 4 anni a uscire, e i dati economici del Regno Unito dicono che non è stato un buon affare. Non è andato in recessione, non c'è stato il disastro,
0: però neanche questa ricchezza che si aspettavano,
1: la riduzione del PIL è stata fra il 6 e l'8%, gli investimenti sono calati tra il 12 e il 18%, la perdita stimata pro capite è stata fra i 2.500 e 3.300 sterline, quindi diciamo gli investimenti sono calati, c'è stato un problema con le importazioni, ma anche le esportazioni non hanno fatto boom, quindi insomma alla fine è rimasta un po' nel guado il Regno Unito, non ha avuto questa età dell'oro che era stata prospettata dai vari populisti alla Farage, e quindi insomma ci si chiede così. Potrebbe essere però un accordo, diciamo una via di mezzo, quello che potrà fare il Regno Unito, cioè non rientrare nell'Unione Europea, ma magari fare un accordo di libero scambio, come per esempio c'ha la Norvegia o l'Islanda o la Svizzera. Ecco, una via di mezzo.
0: Vabbè, ma ti faccio una domanda io, ma noi li rivogliamo?
1: I
0: britannici dentro l'Europa, perché
1: sicuramente è un grande paese e quindi diciamo fa bene, è anche una grande potenza geopolitica.
0: Ma Conan ha già detto welcome back. Sì.
1: Però sono anche un partner parecchio fastidioso per l'Unione Europea i britannici, dai tempi della Thatcher stanno sempre lì, questo no, e la pesca no, e la cosa no, per cui non si sa. Di sicuro però potrebbe essere meglio per noi italiani, che finalmente potremmo tornare ad andare a lavorare nel Regno Unito con più facilità, perché ora è un disastro.
0: Ma no, certo, io però non so se gliela perdono tanto, un po'
1: non lo so,
0: cioè, mi verrebbe da fare adesso.
1: Però scusa, ma questa vecchia Europa, hai visto il Canada, l'Inghilterra, ma non sarà che non sarà così male
0: poi
1: alla fine?
0: Esatto, l'abbiamo tanto insultata, l'hanno tanto insultata, e poi tutti ci vogliono comunque stare.

0: Blood My Heart dei Quarter Flash su Radio Capital alle 18:23. Guarda che questo sentimento di fidanzata tradita non ce l'ho avuto solo io, Ce l'abbiamo avuto un po' tutti nei confronti, cioè quel tradimento è stato veramente un tradimento, perché ma come, Londra per noi ha rappresentato sempre la commistione, no, di culture, era il posto dove tutto poteva accadere, dove tutti erano i benvenuti e potevano crescere, poi a un certo punto ci hanno detto fuori.
1: Peraltro,
0: che cos'è?
1: Peraltro non hanno risolto il problema dell'immigrazione eccessiva, secondo
0: sì, certo,
1: loro.
0: Certo.
1: Semplicemente sono arrivati meno europei, ma sono arrivati più extraeuropei. E non so uno come Farage questo può essere considerato un successo. Comunque questo
0: va bene,
1: è.
0: Vedremo.
1: Ma noi
0: vedremo.
1: Invece spostandoci dall'altra parte del canale della Manica.
0: Ecco.
1: Ma tu l'hai mai fatto? L'hai mai preso il traghetto per attraversare il canale della Manica?
0: No, non l'ho mai fatto. È una cosa forse interessante, anche simbolicamente
1: andare
0: forte.
1: Da Calais a Dover.
0: Esatto. Le bianche rocce, no?
1: Le bianche scogliere di Dover.
0: Le bianche scogliere di Dover. Sì, molto bello.
1: Scendiamo un po' più giù nella Francia, che è, diciamo, travolta da un'ondata di proteste studentesche. Iniziano presto, cioè non è le occupazioni verso novembre, diciamo così. Loro hanno iniziato l'anno scolastico, molti istituti francesi di scuole superiori, con occupazioni e manifestazioni in piazza, anche molto molto molto violente. Ci sono più di 600 studenti arrestati, e i feriti accertati sono oltre 119 tra studenti e dipendenti scolastici. Si contano anche 83 feriti fra le forze dell'ordine, che anche i poliziotti menano
0: forte. A Marsiglia in particolare situazione tesissima, addirittura secondo l'autorità regionale il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile di una scuola sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina, cioè
1: quindi
0: proprio...
1: proteste molto violente, però c'è da dire anche che ci sono 120 studenti feriti, quindi anche le forze dell'ordine vanno giù molto molto pesanti. Allora, perché questa ondata di proteste in Francia? In realtà per ragioni molto legate proprio alla scuola, allo stato della scuola, specialmente le scuole delle periferie delle città, quindi sono gli studenti di queste zone che protestano di più rispetto a quelli del centro. Perché? Perché è lì che loro sostengono ci sono per esempio troppe classi pollaio, le aule che contengono tra i 32 e i 35 alunni sono troppi, mancanza di professori di ruolo, supplenti, personale amministrativo, assistenti scolastici, stipendi inadeguati, perché molti insegnanti sono scesi in piazza al fianco degli studenti, e per cui diciamo che poi ci sono anche questi tagli che vogliono fare il governo sull'istruzione, insomma, quindi è una protesta che monta molto sul fatto che loro ritengano che ci sia un problema con l'istruzione pubblica. E badate bene che la Francia è fra i paesi che investe più di

0: più sull'istruzione pubblica.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: si vede che per loro, diciamo, questo non è sufficiente.
1: No, è interessante quello che dici, no? Che non sono teste calde, ogni tanto i nostri studenti vengono un po' accusati.
0: Magari quelli che hanno cosparso di benzina e prestiti.
1: Non sto dicendo che stanno usando le migliori, i modi migliori, anzi, e che la repressione probabilmente ci sta anche. Però voglio dire, di solito ma teste calde che hanno voglia di protestare, di menare le mani. Non è vero, in questo caso è proprio qualcosa che va nel merito e che interessa loro. Quindi no, mi viene da dire tutte le volte che quando i francesi protestano, protestano, cioè non ci sono le mezze misure, non è mai tiepida una protesta.
0: C'hanno questa forte tradizione
1: che forse gli viene da Zacchete,
0: diciamo,
1: quando rotolavano le teste in piazza. Può
0: comunque
1: darsi.
0: Si ricorda i gilet gialli, no?
1: Mamma mia!
0: Loro, quando si infiammano, un casino.
1: Veramente, la Francia, quando è inondata dalle proteste, si passano sempre i guai.

0: la musica è bella, Radio Capital. C'è poco da fare. John Mayer con Waiting on the World to Change alle 18:29. Ma visto che abbiamo fatto Inghilterra, abbiamo fatto oggi Francia, sì, sì. Francia, Spagna, purché si magna, com'era? No, in Spagna pure stanno ancora protestando, questa sì. volta non gli studenti, e questa volta soprattutto non c'è alcuna violenza, sono dei presidi anche molto pacifici, sempre per la questione di Mari Carmen,
1: il tema della casa, degli affitti che costano troppo, no?
0: Sì, sì. E quella 87enne sfrattata da un appartamento, dal suo appartamento in centro a Madrid, così con la forza, uno sfratto coatto.
1: Esatto, qui è nata tutta una protesta che è ancora in corso, la protesta a Puerta del Sole e altre città spagnole. Ci sono ancora centinaia di tende, gli studenti, comunque i giovani o comunque le famiglie, non mollano perché vogliono delle leggi speciali per calmierare i prezzi delle case. La storia di Mari Carmen Abascal in realtà si è risolta, perché questa 87 anni sfrattata perché le avevano aumentato il nuovo proprietario di tutto il palazzo, che è una società che ha decine di appartamenti,

0: vuole mettere tutti in affitti brevi. Ok, siamo nel centro di Madrid. La signora non ne voleva sapere di andarsene, era in affitto e un anno fa le quadruplicano l'affitto. La signora pagava 500 euro che risaliva a decenni prima questo contratto, glielo passano a 2000. Da 500 a 2000 la signora non ha una pensione sufficiente per pagarsi e quindi si barrica in casa. Per due volte tentano lo sfratto la polizia, ma i comitati di quartiere difendono nonna Mari Carmen. Al terzo tentativo però la polizia ha fatto irruzione, l'ha portata e lei è finita all'ospedale. Da lì ha fatto un appello dicendo aiutatemi per me e per tutti voi. Nasce questo movimento quindi popolare di Puerta del Sol che si estende in tante città della Spagna. Morale della favola, interviene anche il premier Sanchez e si crea talmente tanto casino su questa storia che i proprietari dell'immobile di Mari Carmen fanno marcia indietro e dicono: signora, le ridiamo l'appartamento e le teniamo lo stesso canone di prima. Un fatto che mai successo prima. Però da questo il premier Sanchez ha deciso di approvare dei decreti che sono in questo momento, in queste ore, all'approvazione in Parlamento. È la sospensione degli sfratti fino al 2030, la proroga in automatica dei contratti che hanno scadenza prima della fine del 2028, quindi cioè, si prorogano. Se il padrone di casa ti sfratta senza avvertirti prima, deve darti 12 mesi di risarcimento. Poi c'è un giro di vite sugli affitti brevi e quelli stagionali e degli imposte sugli appartamenti turistici che aumentano dell'IVA del 10% in più. Quindi tutta una serie di cose, ma per sì. molte persone questo non è abbastanza. E bisogna fare continuo. Di più con l'edilizia popolare, con limitare gli affitti brevi nelle città. I temi che vediamo anche noi in Italia.
1: Sì, io però questa cosa gliela invidio ai francesi e agli spagnoli sì. che diventano coesi e scendono in piazza per la stessa cosa, pratica, vera, e non mollano finché non ottengono qualcosa. Questa cosa
0: ma
1: qui un po' mi manca.
0: Stai izzando le folle italiane.
1: No,
0: Doris.
1: mi manca questo senso civico, questa forza di protestare per qualcosa che è giusto, che è tuo e che nessuno ti garantisce, no? E farlo in maniera anche pacifica, soprattutto in maniera pacifica.
2: TG Zero.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Radio Capital.

0: La meraviglia Beach Boys, I get around, round, round, 18 e 38 minuti. Buonasera, buon viaggio se siete in macchina, buon lavoro se state ancora lavorando, è il TG0 che vi parla. E
1: magari qualcuno si sta facendo esercizio fisico,
0: palestra,
1: ginnastica.
0: Se siamo dentro qualche palestra, segnalatecelo, è bello fare subito lo sconto agli ascoltatori di Capital,
1: subito.
0: E noi citiamo la palestra, potremmo farlo? Boh, non lo so, mi sto lanciando.
1: Non penso, allora. Però diciamo.
0: Va bene.
1: Allora, senti un po', WhatsApp, la novità di WhatsApp che introduce alcuni elementi di parental control, quindi di supervisione dei genitori per i figli dai 13 ai 17 anni. Dico dai 13 perché poi per i minori di 13 ci sono supervisioni più stringenti che sono già in azione. Allora, quindi WhatsApp porta i controlli parentali anche sugli account dei teenager. Cosa può fare il genitore per controllare meglio le attività su WhatsApp del figliolo o della figliola, se ne ha voglia? Allora, per esempio, la prima cosa è che si può condividere insieme al figliolo o alla figliola per esempio l'immagine, il profilo che il figlio ha su WhatsApp. Che tipo di immagine mette, no? Che tipo di profilo ha, come si descrive? Questo deve essere condiviso,
0: certo,
1: tra genitori e figli.
0: Tipo una foto, sì, un po' particolare, troppo intima, che ne so, cose così.
1: Esatto, se vuole essere modificata dal figlio sarà solo attraverso un PIN che è condiviso dai genitori. Quindi, e poi anche decidere chi può vedere le immagini del profilo e chi può aggiungerli a vari gruppi. Poi, quando il figliolo o la figliola si toglie da un gruppo, si mette in un nuovo gruppo, o il gruppo a cui uno dei gruppi a cui partecipa allarga di molto i propri utenti, i propri iscritti, il genitore ha una notifica su questo, quindi può verificare il tipo di gruppo in cui il figlio a cui il figlio aderisce o a cui si toglie, ok? Allora, però c'è una specifica cosa da dire. Non stiamo parlando però della possibilità per i genitori di vedere i singoli messaggi, le singole interazioni. Non c'è. Questa privacy è tenuta. Tu puoi vedere i movimenti che vengono fatti, che tipo di gruppi vede e anche che tipi di canale, sai, i canali WhatsApp,
0: sì,
1: che ormai sono diventati come delle specie di social. Anche in quel caso, diciamo, puoi monitorare l'attività di tuo figlio senza vedere i singoli
0: messaggi, ma
1: vedi i movimenti che ci sono e poi puoi stabilire insomma anche altre cose, però insomma più o meno queste sono le cose
0: per quanto lo so che questa cosa ci divide molto, per quanto se tuo figlio ha 11 anni, 12 anni o 13 anni, dare una sbirciatina anche ai contenuti secondo me non farebbe male in tanti casi.
1: Allora, aspetta, però tu mi stai dicendo 11 anni, vabbè, aspetta, sì.
0: In alcuni casi anche 15, anche 16, poi certo.
1: Penso che sia sbagliato a 16 anni. Io penso che un figlio e una figlia a 16 anni hanno diritto a una privacy e alla fiducia nostra, però.
0: No, certo.
1: Però capisco il tuo punto. Sicurezza.
0: Mi chiedo dove finisce la privacy, nel senso che prima ne discutevamo anche con Simone Girasole, che è molto più sulla mia posizione. Lui anche ha un figlio minore, anche lui dice: ma insomma, i genitori hanno l'obbligo di vigilare sui figli, anche perché quel telefono lì è intestato a me. Per cui se mia figlia compie qualche atto.
1: Andare a vedere però il messaggino con
0: il
1: ragazzo
0: messaggino
1: che le piace, oppure con l'amica che parla male
0: da
1: professoressa, cioè quello è un controllo anche sul linguaggio di tua figlia, cioè
0: quello non mi interessa.

0: non è la cosa che mi interessa fare, però se sento che c'è un pericolo, qualcosa, ad esempio se lei vedo che sta ore a chattare con ChatGPT, glielo chiedo, dico: senti, ma di che cosa stai parlando con l'intelligenza artificiale? Posso saperlo?
1: E ma se che non... ti importa a te? Scusa,
0: ma mi importa
1: come? Tua figlia c'ha 17 anni,
0: ma chi se ne frega?
1: Ma saranno fatti i suoi di parlare con l'intelligenza artificiale come vuoi?
0: Non sono d'accordo che sono fatti suoi, ma anche fatti miei, in qualità di sua tutore, cioè o sua tua madre, e lo voglio sapere. Perché sei così ostile a questa cosa?
1: Io sono per la libertà individuale e personale. Nel momento in cui, come genitore, attento, vedo qualcosa che non fa, un cambiamento nell'umore, il ragazzo, il figlio si chiude, è turbato, così allora parlo, e eventualmente se vedo delle criticità a quel punto magari spio anche, perché questo è, ma non sia mai che posso io entrare dentro i messaggi o all'utilizzo che fa mio figlio adolescente è il suo diritto. Io non la seguo manco con la condivisione della posizione, ma non sia mai. Ma noi quando eravamo adolescenti, noi.
0: Beh, ma certo, ma che ci seguì, ma figurati, mio padre, figurati se non mi controllava.
1: Attenzione,
0: qualunque cosa.
1: Tutti.
0: Ma quando eravamo adolescenti, noi, ma non c'era.
1: Ma fuggivi, scappavi.
0: Ma
1: no?
0: Ma dove scappavi?
1: Tentavi di non far sapere a tuo padre che andavi a pomiciare con uno in Camporella, che
0: o
1: in discoteca.
0: Ma certo,
1: dai.
0: Ma se ci fossero stati segnali in cui io però adesso mi ho messo la musica triste,
1: sì,
0: che
1: perché,
0: devo fare? Devo cambiare,
1: la piccola Doris. Vabbè, dai,
0: No, nel senso che secondo me abbiamo un po' mollato su sta cosa qua. Cioè, questa la libertà, la privacy,
1: è totalmente...
0: bellissimo, ma siamo in tempi durissimi. La fiducia. Sì,
1: allora è totalmente il contrario.
0: Vabbè.
1: Io la vedo al contrario, non abbiamo mollato niente, noi stiamo troppo addosso a sti figli. Stiamo troppo addosso.
0: Perché vomiti?
1: Diventano dei bamboccioni così, non hanno autonomia, stanno col guinzaglio.
0: Non è vero, io ero controllatissima, me ne sono andata di casa a 18 anni, mi sono guadagnata la pagnotta da sola, sempre, senza raccomandazioni.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart su Radio Capital. No, però non capisco.
1: C'ha ragione Luca. No. Tu prima esalti le rivolte degli studenti nei licei.
0: Non capisco dov'è il contrasto.
1: E poi no, io però mia figlia spio tutte le chat.
0: Ma no, a parte il fatto che non ho detto questo, non spio tutte le chat, dico
1: con
0: soltanto che i genitori.
1: Con l'intelligenza artificiale. Ma poveraccia.
0: Tra l'altro spegnila, perché l'intelligenza artificiale c'è un algoritmo.
1: Ma certo, è uno strumento meraviglioso. Si imparano un sacco di cose con ChatGPT,
0: Ma no, tre ore al giorno non ci stai, prima cosa, quindi c'è una regola. Poi non ho capito qual è la differenza, cioè se mia figlia va a protestare per qualcosa di concreto e non fa male a nessuno, non cerca su internet come costruire la bomba atomica o come fare del male a qualcuno, va benissimo, cioè non capisco dove vedi la contraddizione in termini.
1: È questo instillare nei nostri figli il pensiero che il mondo
0: ma
1: è
0: no,
1: pericoloso.
0: Ma assolutamente.
1: Il mondo
0: ma
1: è pieno
0: io non
1: di
0: glielo
1: mostri
0: dico.
1: E così si impauriscono e poi ci lamentiamo che stanno nelle camere.
0: Ma io non glielo dico, dico che io la controllo. Controllo.
1: Siamo una generazione di genitori ansiosi. Che si parte dai giardinetti. Gigino, ti fai male, attento all'altalena, attento alla coda, attento allo scivolo, ti smucci.
0: Vero,
1: sudi,
0: ma stai mettendo
1: prendi freddo, prendi caldo, ti dai, e così.
0: No,
1: stai facendo un mischione
0: di cose che non c'entrano
1: così.
0: Niente.
1: Vabbè, sentiamo questo messaggio, dai. Sentiamo.
2: Ciao, sulla geolocalizzazione, io non ho figli, ma parlando con una persona invece che ce l'ha e quindi ha la geolocalizzazione, lei mi ha detto... Sì, io posso vedere dove è lui, ma lui può anche vedere dove sono io, quindi è una forma di sicurezza in più che forse questi ragazzini possono avere, no? Non,
1: certo, peggio
2: se
1: mi serve
2: una cosa, se hanno bisogno niente. D'aiuto, se non lo so, insomma, era solo uno spunto di riflessione.
1: Grazie.
2: Che ponevo sul tavolo.
1: No, è vero, è vero,
0: va
1: è vero.
0: Bene, va bene.
1: Ma ok, ma perché mio figlio deve sapere dove fa fatti miei?
0: Ma tanto io sto a casa che...
1: Ma poi, tutto la geolocalizzazione, una volta che tua figlia sai che è in via Mario Rossi 41...
0: Quella non ce l'ho.
1: Magari si sta facendo una pera di fentanyl e tu non lo sai perché non te lo dice la geolocalizzazione. Sto scherzando.
0: Ma certo, hai ragione. Tu non si può controllare tutto. Cioè il controllo alla fine lo devi anche mollare. Però io lo mollo a 18 anni e un giorno. Quando lei andrà a lavorare, tra l'altro, sabato e domenica a lavorare, perché ha già l'età per lavorare.
1: Che vita di inferno. Mai una gioia, povera Mille.
0: Siamo per l'autonomia.
1: Attenta però. Contro-

0: Che c'è di male? Pino Daniele su Radio Capital. Bello, perché arrivano tanti messaggi. Mi piace stare insieme a voi in queste discussioni, perché questo è il tema.
1: Questa
0: il tema
1: realtà.
0: Del controllo è un tema, e quindi
1: è un tema.
0: La verità in tasca non ce l'ha nessuno. Trovare l'equilibrio è veramente molto molto difficile.
1: Piccola comunque, raccomandazione, mi raccomando, i messaggi vocali sempre entro i 30 secondi, ragazzi, così possiamo mandarli.
0: Se no è un podcast.
1: Se no non si può. Se no non
0: dobbiamo
1: si può,
0: pagare la SIAE, quindi non si può fare. No, la pera di Fentany,
1: la pera di Fentany
0: è stata efficace.
1: È così. Allora, Pino Daniele, meraviglioso. Ma potrebbe essere Pino Daniele il terzo cantante che impersonerà il nostro Stefano Melocaro a tale quale show?
0: Ma dopo che bravo, che bravo, grande
1: Baglioni
0: trionfo.
1: E con Zucchero?
0: Allora, Pino Daniele, Stefano, come la vedi, Pino Daniele? Non lo so.
1: Allora, è molto intonato.
0: È molto intonato, bravissimo. Secondo me ce la può fare, perché è un eclettico, per cui si butta, cade bene. Però forse qualcuno più... ti posso dire, un Raff.
1: Ma sai che Raff lo vedo bene? Lanciamolo.
0: Melocaro, la prossima volta ci
1: pensaci,
0: fai Raff.
1: Facci Raff, Stefano, complimenti ancora.
0: Bravissimo, bravissimo, veramente.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto.
11: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Nuova minaccia di Putin sul nucleare, in caso di attacco diretto al territorio russo, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, ha ribadito il presidente russo, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari, ma non si esclude. Centinaia di arresti durante le manifestazioni degli studenti in Francia. Antonio Cristiano.
12: I liceali protestano per la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate e gli edifici degradati, ma nessuna rivendicazione può giustificare atti simili, dice la ministra dell'istruzione. Il riferimento è soprattutto a quanto successo al liceo Hugo di Marsiglia, dove il preside e altre tre persone sono state cosparse di benzina, e nel liceo Mandela di Nantes, dove è stato appiccato un incendio. Circa 200 i feriti tra forze dell'ordine, studenti e personale scolastico, più di 600 persone sono state fermate. Alcuni poliziotti sono stati filmati manganellando i ragazzi quando non necessario. I manifestanti più violenti sono spesso estranei ai licei e per questo il governo e i servizi segreti parlano di manovra organizzata dall'estrema sinistra.
11: Abderrahim Fakir è morto per un overdose di droga. L'avvocato

0: Bordoni, difensore dei due poliziotti iscritti nel fascicolo della Procura di Bologna, rivela il risultato delle analisi tossicologiche. Emerge un consumo di cocaina protratto per molto tempo nelle ore precedenti alla morte, dice. Fakir morì mentre gli agenti lo immobilizzavano. Anche quest'anno la Campania si conferma in cima alla classifica regionale delle illegalità ambientali, con 5.636 reati, pari al 15,8% del totale nazionale. Al secondo posto la Sicilia, poi la Puglia e la Calabria. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
4: Trone, non ci sono paragoni.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È una meraviglia. I Can Tell You Why, Eagles. Abbiamo coniato questo nuovo detto, se cioè un claim nuovo: se la musica è bella, è Capital.
1: Bello. Suona molto bene.
0: Ci piace?
1: Ma voi lavori tu alla Sacci & Sacci? Bello, bellissimo slogan.
0: Lavoro a Radio Capital. Buonasera, com'è, Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris, com'è?
0: Se la musica è bella,
1: sei su Capital.
0: È Capital. Mi piace di
1: bello.
0: Più. Che dite? Bello. Lo approviamo, lo accendiamo?
1: Accendiamo.
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina, ci siamo fino alle 20 per chiacchierare
1: pezzone,
0: ancora di tante cose con voi. Adesso ne arriva un altro.
1: Questo pezzo l'avrebbe definito strazzamutante. Vabbè, comunque, allora.
0: Così, un'espressione un po' velata, un po' criptica.
1: Allora, senti, è in corso una riunione a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti sui conti e sulla manovra. Siamo in ottobre, è tempo di capire la manovra economica come sarà, è l'ultima manovra economica di questa legislatura, perché poi si andrà a elezioni, comunque sia nel 2027. Febbraio, maggio, settembre, ottobre scade la legislatura, lo vedremo. E insomma il governo deve fare i conti con una crisi in corso, crisi petrolifera, l'inflazione, le risorse non sono tante, la lettera di richiesta di maggiore flessibilità all'Europa nei conti, l'Europa ha già risposto
0: non si può fare,
1: però insomma è una situazione che accomuna l'Italia e anche altri paesi. Purtroppo l'Italia c'ha anche questa, diciamo, questa caratteristica che ha una crescita economica sotto l'1% e anche il problema dei salari che non crescono, ma abbiamo invece una novità economica molto molto attesa da anni. Da quando è che si parla dei bandi per le nuove concessioni balneari?
0: 3-4
1: decenni secondo me, da quando
0: hai ragione, proprio tanto,
1: le regole europee, che a partire dalla famosa sentenza Bolkestein dice che i beni in concessione dello Stato, come è appunto un litorale, una spiaggia, lo Stato li può dare in concessione a un privato perché ci faccia un lido o una spiaggia libera, però non può essere
0: non per sempre.
1: Deve esserci un limite, deve esserci una gara, e quindi habemus garam, perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Salvini ha presentato una bozza del bando nazionale, e quindi sappiamo un po' come funzioneranno finalmente queste gare, no? Perché la scadenza delle attuali concessioni balneari è fissata in tutta Italia al 30 settembre 2027.
0: Okay.
1: Prima di quella data, entro il giugno del 2027 possono essere avviate le gare, e quindi poi ovviamente la prossima estate ancora si sta così. È per ragionare sull'estate 2028.
0: Vediamo che cosa succede. Scopriamo che si può andare da un minimo di 5 anni questa concessione fino a un massimo di 20.
1: Esatto, no. La novità è mettere un tetto, appunto.
0: Poi
1: a decidere quanto sarà la concessione, poi ci sono anche gli enti locali che stanno lì a vedere quanta parte della spiaggia mettere in concessione, quanti lotti dividere, e poi ci sarà una gara. Allora lo Stato è tenuto a dirti, o le autorità sono tenute a dirti, qual è il limite massimo del prezzo della concessione, dopodiché i vari, diciamo, aspiranti a avere quella concessione faranno una specie di asta a rialzo e vince chi fa l'offerta migliore, sempre però tenendo conto di quel tetto. E quindi, diciamo, quello che noi prevediamo e che speriamo, come diciamo anche cittadini italiani, è che lo Stato possa ricavare di più dalle concessioni delle spiagge, nel senso che abbiamo visto spesso e volentieri alcune concessioni date veramente a pochi spiccioli.
0: Sì, e non
1: quindi
0: si può
1: questa
0: fare.
1: Cosa va adeguata, perché comunque è un bene di tutti.
0: È un bene di tutti, e non vorrei mai più vedere i cancelli davanti alle spiagge.
1: No. Altre cose positive sono appunto che ci sono tutta una serie di vincoli per vincere la gara: devi per esempio fare dei lavori per i disabili, devi garantire tutta una serie di cose anche ecologiche, la pulizia della spiaggia, cose che ci sono già anche ora.

0: Il concessionario che perde la cosa sarà indennizzato se ha fatto degli investimenti negli ultimi anni che non ha ancora ammortizzato. Insomma, tutta una serie di regole anche per tutelare
1: bene
0: chi esce.
1: Speriamo.
0: E c'è una prelazione, però ha più punti, e questo ritengo anche che sia giusto, chi è già comunque in quel settore, quindi ha un'esperienza in quel settore, quindi può venire uno
1: da nulla.
0: Ah,
1: non posso andare io a chiedere la concessione, un pezzo di spiaggia, metto quattro ombrelloni a 5.000 euro l'uno.
0: Ti danno l'ultima scogliera davanti al petrolchimico, ti danno.
1: Esatto, può darsi. No, io giustamente faccio un altro mestiere, è giusto che vadano avanti quelli che fanno quel mestiere. Ragazzi, sentite questo gruppo.

0: Che bravi Fontaines D.C. con questo pezzo che si chiama Marianne, che è il primo singolo tratto dal loro nuovo album Dopamine Chamber, che uscirà il 16 di ottobre. E loro sono dublinesi, l'Irlanda non tradisce mai, sono bravissimi, vengono dal post-punk, avevano fatto delle cose anche un po' più dure, adesso invece ci hanno messo dentro queste atmosfere un po' industriali,
1: belli,
0: esatto,
1: belli.
0: Visioni immaginifiche, veramente bravi, credo che ne sentiremo parlare davvero tanto.
1: Senti, vabbè, velocemente aggiornamenti sulle indagini, sul dirottamento dell'aereo Fly Dubai, no? La storia di ieri mattina, il volo dirottato che andava dagli Emirati in Israele con appunto 170 persone a bordo, 30 bambini, quasi tutti israeliani, insomma i racconti che poi emergono sono racconti che in qualche modo, sai cosa mi ricordano? Mi ricordano un altro aereo, però morirono tutti, però dove la ribellione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio consentì di farlo precipitare in un bosco della Pennsylvania e non sul

0: la Casa Bianca o sul Congresso. Mi riferisco al quarto volo dell'11 settembre, c'è un film meraviglioso su quello, e lì l'eroismo di questi passeggeri che capirono che stavano andando a fare, diciamo, una strage, e poi alla fine morirono solo loro. E perché comunque sia, tutto quello che è successo in quegli attimi in cui l'aereo precipitava è pazzesco, no? Questi passeggeri, questi piloti che erano civili, che erano lì come passeggeri, che a un certo punto si precipitano sulla cloche. Addirittura c'è il racconto di uno di questi che non è un pilota ma è un altro passeggero, che dice: io ho visto dei video, bisogna tirare la cloche, la cloche e l'aereo si raddrizza. Che poi istintivamente
1: è istintivo, credo che tutti non lo so, forse no, però
0: dice, nei film
1: quello
0: vedi
1: può
0: che
1: fare la cloche. Vabbè, può andare su, può andare
0: poi
1: giù.
0: prendono i fili delle cuffiette per ascoltare la musica dell'aereo e legano l'attentatore, che ora è sotto interrogatorio. Ora i colleghi dicono: era un estremista religioso, era uno che non stringeva mai la mano alle donne, pregava tutto il tempo, insomma era stato assunto otto mesi fa. Eroico anche il pilota indiano, che ha avuto la prontezza di resistere alle prime coltellate, aprire la porta, perché sapete che se quella porta poi dall'interno della cabina di pilotaggio viene chiusa, poi appunto l'11 settembre insegna,
1: certo.
0: E quello che è successo dopo e altre cose che ci sono state non puoi più modificare niente.
1: E questo è per il momento, però poi null'altro si sa su motivazioni, movente.
0: Guarda, c'è solo una cosa: questo per fortuna non è successa la strage, perché fra meno di un mese si vota in Israele. Anche questa cosa pesa sul risultato, sulla campagna di Netanyahu, che sta ovviamente cavalcando questa storia in modo pazzesco, e sono elezioni importantissime il 27 ottobre.
1: Vedremo che cosa succederà, ovviamente le seguiremo. Poi ci sono quelle altre molto importanti,
0: le midterm
1: negli Stati Uniti, dove Trump insomma forse se la sta rischiando. A Radio Capital

0: Bertè, Jazz su Radio Capital alle 19:22 minuti.
1: Ecco, parliamo di attentati sventati, invece parliamo di stragi dei voli, che invece sui quali non si è mai avuta una verità. Penso 81 famiglie sono ancora in cerca della verità sui loro cari morti.
0: Quanti anni sono passati da Ustica?
1: Era il 27 giugno del 1980, quando l'aereo DC-9 dell'Itavia, in volo da Bologna a Palermo, precipitò proprio nel Mar Tirreno al largo di Ustica.
0: Ora nessuno può credere che con tutti questi anni, tutte le inchieste che sono state aperte, le indagini che sono state fatte, con le tecnologie che abbiamo avuto, che abbiamo e che avremo, non si possa sapere una parola di verità su quella strage.
1: Ma lo sai, se di mezzo ci sono poi i servizi segreti e gli eserciti, questa verità non viene a galla. Però c'è un però: la Francia l'altro giorno ha deciso di desecretare, di consegnare alle autorità italiane alcuni documenti militari riservati che potrebbero forse riaprire qualcosa, tant'è vero che la Procura di Roma non archivia più l'indagine sulla strage di Ustica. I francesi potrebbero, perché potrebbe essere stato un missile francese partito da una portaerei, da un caccia che veniva da una portaerei francese che combatteva contro i MiG libici, perché c'era una battaglia nei cieli, sai, la NATO contro Gheddafi, e questo aereo rimase preso in mezzo da questo aereo civile dell'Itavia DC-9, in mezzo a questa follia di sparare missili vicino aerei civili. E chi lo sa se i francesi diranno la verità a questo punto, non lo so.
0: Ci
1: sono di sicuro sia i francesi che gli statunitensi, quindi i nostri alleati della NATO, non hanno mai concesso niente a queste 81 famiglie. Chissà se la verità ora invece non si avvicina.
0: È una cosa che non ci dobbiamo scordare. 19:24 minuti, chissà se vi ricordate questa canzone divertente di Mika.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: sa di felicità.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
0: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Arca Planet, convenienza nostra.
5: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha 4 zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e il 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rose di Ivan Graziani su Radio Capital al TG0, canzone meravigliosa mentre tornate a casa.
1: Allora, ieri parlavamo proprio di elettrodomestici, nel senso che ci chiedevamo insieme a un'esperta quelli che consumano di più, quelli che consumano di meno, perché con ste bollette, con sti ieri di luna
0: e
1: non si sa.
0: E che cosa abbiamo scoperto? Che sì, è piccolo ma sì, consuma tanto il phon.
1: Il phon, ragazzi, mamma proprio mia, capelli bagnati per tutto l'inverno. Oggi ci concentriamo sempre sugli apparecchi, gli elettrodomestici, ma nel loro viaggio finale, cioè quando sono rotti, quando li vogliamo cambiare, ci sono delle nuove possibilità, no? Per non buttarli e far sì quindi che non inquinino l'ambiente e che possono essere anche riciclati i loro preziosi componenti. Per questo è partita una campagna che si chiama Lasciali Andare, cioè inteso il phon, il frigorifero e il computer, che insomma ci spiega bene che sostanzialmente, detto sinteticamente, i rivenditori, uno può portare il vecchio apparecchio da rivenditore, ma ci facciamo spiegare tutto molto bene dall'ingegnere Fabrizio Longoni, che è direttore generale del centro di coordinamento dei RAE. RAE sono proprio i rifiuti degli apparecchi elettrici ed elettronici. Buonasera, ingegnere.
2: Buonasera.
0: Buonasera, benvenuto. Allora, possiamo dire che è una cosa grande quella che state facendo e forse ci aiuterà a evitare di vedere lavatrici buttate in mezzo alla strada accanto ai cassonetti oppure nelle discariche. È così?
2: Sì, è così, perché ormai come cittadini sappiamo che possiamo portare i nostri rifiuti di apparecchi elettrici e elettronici ai centri di raccolta comunali, ma come consumatori possiamo portarli anche ai negozi che ci vendono questo materiale quando è nuovo. Quindi l'esempio del phon di prima, quando non dovesse più funzionare, sicuramente noi possiamo conferirlo a un punto vendita, e se questo phon è più piccolo di 25 centimetri non dobbiamo neanche comprare nulla quando glielo restituiamo, perché lo collochiamo in un contenitore dove, insieme alle altre piccoli apparecchi, possiamo provvedere proprio a portare questi apparecchi verso il riciclo e il recupero di quelle materie di cui si parlava prima.
1: Quindi la misura stabilita per conferire nel negozio senza comprare necessariamente un altro apparecchio è 25 centimetri, quindi dentro ci stanno i phon, anche gli smartphone, per dire?
2: Sì, assolutamente, okay. Tutti gli apparecchi piccoli, quelli che sono più piccoli di 25 centimetri e quelli che hanno il filo, quindi il phon di prima, e quelli che in un altro contenitore lì di fianco, uguale dal punto di vista fisico, ma proprio con l'indicazione del senza filo, quelli che hanno dentro delle batterie, quindi come lo smartphone.
0: Ma questa è una notizia bellissima. Quindi piccoli elettrodomestici li possiamo portare da un rivenditore e lasciarli lì.
1: Quelli più grandi
0: invece
1: compriamo da rivenditore un nuovo forno a microonde
0: e lo riportiamo lì,
1: riportiamo
0: il nostro,
1: il vecchio.
0: Cioè il rapporto è uno a uno? È così, ingegnere?
2: È così, esattamente. Cioè abbiamo anche un altro diritto, oltre a consegnare.

0: i negozi contrassegnati da un certo tipo di codice indicazione?
1: Allora, il ritiro uno contro uno, quindi se compriamo qualcosa di nuovo e vogliamo restituire qualcosa che decidiamo di dismettere equivalente, vale per qualsiasi punto vendita e vale anche per l'online. Quindi anche se compro online, il soggetto che vende è tenuto a ritirare il mio apparecchio che decido di dismettere. Mentre per quanto riguarda gli apparecchi piccoli sotto i 25 centimetri, sono obbligati a fare questo tipo di ritiro i negozi grandi, quelli che il legislatore ha detto hanno più di 400 metri quadri di superficie, ma lo possono fare volontariamente tutti coloro che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2: Ok, perfetto,
0: è
2: chiarissimo.
0: meraviglioso, cioè
2: Allora,
0: è un mondo nuovo.
2: mondo nuovo. Ingegnere, ho letto che il tasso di raccolta dei RAE si ferma al 32,5% dell'immesso in Italia. Dobbiamo salire. Sta migliorando la situazione, ma dobbiamo salire. La mia domanda è: oltre al fatto che, appunto, messo in un cassonetto dell'indifferenziata è un disastro, poi, no? Poter, diciamo, dividere tutte le componenti di un apparecchio, si tratta anche però di recuperare dei materiali che possono essere riciclati.
1: Assolutamente sì. Allora, una volta che li collochiamo in una raccolta diversa da quella dei RAE, diventa molto difficile portarli all'attività di recupero e riciclo. Ma quando invece finiscono in questo flusso corretto, esistono in Italia degli impianti particolarmente qualificati che sono in grado di separare i componenti che compongono questi apparecchi e recuperare addirittura le materie prime, quindi il rame, il ferro, l'alluminio, ma anche la plastica, alcune plastiche e addirittura i metalli o le altre materie più critiche che non abbiamo in natura in Europa tendenzialmente, che compriamo dall'estero e che invece troviamo come miniera urbana all'interno di queste apparecchiature.
2: Miniera urbana non è
0: No,
2: male, sì.
0: bellissimo. Senta, ingegner Longoni, ma ad esempio le lampadine di casa che non vanno più bene, anche devono seguire lo stesso iter, le possiamo portare in un negozio?
1: Sì. Nei negozi, oltre ai due contenitori a cui facevamo riferimento prima per gli apparecchi con e senza filo, ce ne sarà anche uno di fianco solo per le sorgenti luminose. Sono anche quelle delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e devono essere correttamente riciclate.
2: Ecco, perché uno la lampadina non sa mai, no, vetro,
0: Sì,
2: metallo, e alla
0: sì.
2: fine la butti nell'indifferenziata, ma non va bene,
0: No, ma infatti
2: chiaramente.
0: secondo me ci manca proprio un'educazione di base. A me personalmente sì, lei oggi mi ha detto delle
2: Senti, non so
0: cose
2: nemmeno il
0: clamorose.
2: Tetra Pak, non ho
0: Sì,
2: capito ancora bene
0: esatto,
2: cos'è.
0: cioè,
2: Vabbè.
0: forse
2: Sì.
0: possiamo trasformare questa campagna in comportamenti concreti e chissà, magari questo circolo virtuoso poi farà in modo che gli elettrodomestici costeranno di meno, va a sapere.
2: Beh, può essere.
1: Allora, può essere proprio perché se i volumi dovessero diventare così ingenti, la parte di trattamento genererà delle risorse e queste risorse saranno sicuramente non chieste a noi consumatori quando andiamo a comprare un'apparecchiatura nuova.
2: Vai,
0: Allora, dargli
1: Oggi,
0: dentro.
2: Riciclare
1: quando noi.
2: tutti per pagare di meno, dai.
1: No, dicevo che già oggi noi come consumatori paghiamo un contributo per il riciclo, quindi più si andrà a riciclare, più saranno le materie che recupereremo, sicuramente meno andremo a pagare.
0: Ma mi piace molto questo, lasciali andare.
2: Esatto, la campagna del centro di coordinamento RAE, il cui direttore generale abbiamo appena ascoltato, l'ingegner Fabrizio Longoni. Grazie e buon lavoro. Arrivederci.
1: Grazie a voi, buona serata.
3: TG0.

0: Jack Savoretti a Radio Capital TG0 con Too Much History, troppa storia. Buffoni, basta. Troppa storia, un po' di geografia. Qual era la tua materia preferita a scuola?
1: Vabbè, geografia ci vai a nozze.
0: Sì, perché tu sai tutti i fiumi, tutti
1: le
0: i laghi,
1: bandiere.
0: Le bandiere.
1: Vuoi sapere 50 isole italiane? Sapere 80 fiumi italiani.
0: 80 fiumi italiani da nord a sud. Allora, no, sarebbe bellissimo.
1: Domanda di geografia.
0: Mamma
1: domanda
0: mia
1: di geografia.
0: Paura. Dai.
1: Cosa si intende per coffee belt, la cintura del caffè?
0: Allora,
1: non
0: la cintura
1: è la cintura quella del cameriere.
0: No. Immagino che sia quella fascia subtropicale.
1: Bravissima.
0: In cui le condizioni climatiche sono tali per cui la piantagione del caffè mi viene bene.
1: Cioè,
0: ma è una pianta tropicale.
1: Dieci e lode in geografia, infatti, dal Brasile all'Etiopia, dal Vietnam alla Colombia, no, servono caldo e umidità, e lì il caffè da sempre la fa da padrone, e ci prendiamo il caffè da lì. Ma attenzione: conseguenze del cambiamento climatico di questi ultimi decenni, e incomincia a essere possibile coltivare del caffè anche dalle nostre parti. In Europa, ovviamente nel lembo più meridionale d'Europa, cosa c'è? C'è la Sicilia.
0: Sì.
1: E qui questa è questa famiglia Morettino che coltiva da un po' il primo caffè nativo italiano. Hai capito?
0: No, ma non c'è. Allora, sì. Quindi mango.
1: Sì.
0: Avocado.
1: Sì.
0: Cos'altro? Banane? No, le banane
1: Lampone.
0: Ancora forse non ci siamo, non lo so.
1: I kiwi sì, vabbè, i kiwi
0: e
1: sì.
0: E adesso
1: sì.
0: Il caffè, beh, bellissimo.
1: Raccogliamo 100 kg di drupe all'anno, che sono le bacche del caffè, racconta Andrea Morettino, intervistato dal nostro amico Nicolas Lozito sulla stampa. Ecco, e niente, è così. In realtà ci stanno provando da un po', sono 100 kg raccolti, no? Diciamo, nel senso, non è tanto, però il caffè palermitano.
0: No, può essere un motivo di orgoglio e di vanto. L'unica cosa, ecco, esatto, fascia subtropicale, vi dico solo questo, quindi vuol dire che la Sicilia ormai è equiparata a un Singapore, famoso metodo Singapore, siamo là, a una Malesia.
1: Questa notizia come la prendiamo? È preoccupante,
0: Un
1: pochino sì, anche se poi diciamo questo cambiamento climatico ci porterà a fare dei bei bagni in Scozia.
0: Questo è vero.
1: Vabbè.
0: Dipende come saremo in grado di adattarci, perché sicuramente il pianeta se ne frega di noi e va avanti e si adatta come ha sempre fatto. Noi ci adatteremo altrettanto bene, questo non lo so. A proposito di questo, oggi a Roma 27 gradi, punte di 28, al centro e al sud in Italia si sono sfiorati 30 gradi.
1: L'ottobrata romana si
0: L'ottobrata romana, cioè continua l'anticiclone tropicale, sì. Quindi caldo e temperature sopra la media ancora per un po',
1: anche
0: per il weekend.
1: Nord fa bel tempo, no?
0: Fa bel tempo. Però voglio dire, siccome poi di notte si dorme bene, la sera è freschino e la mattina anche, a me se continua così ancora per un mese e mezzo.
1: Ragazzi, è una stagione meravigliosa.
0: È una stagione bellissima. Io adesso non lo so se c'è qualche...
1: A Tokyo?
0: Tokyo piove.
1: Mamma, cos'è il sole?
0: No, ma incredibile, ragazzi, 36 giorni di fila, un record assoluto che non si sanno spiegare. Cioè, da quando esistono le rilevazioni.
1: Cioè, non chiamiamolo più sollevante, chiamiamolo nuvolo levante.
0: Nuvolo levante.
1: Nuvolo levante.
0: A Tokyo piove, invece qui tutti al mare.

0: meraviglia questa canzone dei Verve.
1: Lo so che ti piacciono particolarmente.
0: Mamma mia, anche che Verve significa brio, allegria, frizzantezza.
1: La Verve.
0: Richard Ashcroft, tu mi insegni, un po' malmostoso. E lui scrisse questa canzone, The Drugs Don't Work.
1: Cioè, lo incontri di notte in un vicolo?
0: No, io sono contenta. Io sono contenta.
1: Richard,
0: però,
1: here I am.
0: No, non è proprio un gioione, un cuore contento,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: e racconta che questa canzone nacque proprio dopo la fine di una sua storia d'amore. Era il 95, gli uomini non dovevano piangere meno di adesso, c'era quell'immagine.
1: Cioè, è stato mollato Richard?
0: Mollatissimo, era distrutto.
1: Ma
0: dice,
1: c'è una che ha mollato Richard?
0: Veramente, allora non c'è religione alcuna.
1: Allora dai,
0: Richard, io non ti sono fidanzata con te da sempre, tu non lo sai, ma ti dovesse servire, sono qui.

0: ne abbiamo messe in fila 3-4 bellissime senza interruzione. I Pearl Jam adesso con le loro sirene.
1: Beh, e vedrete nelle prossime due ore col buon Massimo Oldani cosa vi aspetta.
0: Preparatevi perché la musica viaggia altissima. Grazie Simone Girasole, grazie Emanuele Delina.
1: Ciao Doris, a domani.
0: Ciao Edoardo, ci risentiamo alle 18. Baci a tutti.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%.

0: 30%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Zimarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
11: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
12: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
11: Il crimine racconta la storia di un paese.
12: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
13: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
14: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
15: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
14: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
15: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
14: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
15: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
16: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Un fermato per il presunto tentato attacco alla base della Royal Air Force di Fairford è un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana. È accusato di preparazione di atti terroristici. La polizia britannica aveva fermato e poi rilasciato altre 5 persone. E sono stati fermati e rilasciati 4 spagnoli accusati del pestaggio a Nicola Maggiotto lo scorso agosto a Barcellona. 2 sono minorenni. Hanno passato la notte in cella, poi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Secondo chi indaga, la notte tra il 12 e il 13 agosto in 8 hanno aggredito il 21enne italiano, rientrato a inizio settembre dopo settimane in coma farmacologico in un ospedale spagnolo. Riunione a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio, presenti i Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi, il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante da Bruxelles facciano sapere che sono già state concesse deroghe, la premier è pronta a chiedere più flessibilità.
17: Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante. Con una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, perché è ovvio che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime su un'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
16: Archiviata l'indagine della Federcalcio sull'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, il procedimento riguardava le presunte irregolarità nella gestione del bar. La procura di Milano aveva aperto un'inchiesta, anche quella conclusa con l'archiviazione. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
18: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
21: Iperceramica.
22: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

0: due grandi voci che l'Inghilterra, diciamo, degli anni Ottanta ci ha regalato, David Grant e Jackie Graham, Could It Be and Fall in Love, con una bellissima canzone degli Spinners, che avevano trovato la quadra, devo dire, dopo It's a Shame. Questa è una canzone che descrive proprio quella sensazione che si prova quando incontri qualcuno, le tue priorità iniziano a cambiare. David Grant, e Jackie Graham con Could It Be and Fall in Love. Era l'Into the Vibe qui su Radio Capital con Oldani. Back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: In diretta dal Massina Building, primo piano, studio grigio per due ore, oppure in differita grazie alle app di Capital One Podcast, il sito di capital.it, e poi naturalmente le piattaforme di streaming come Apple Podcast oppure Amazon Music. Apriamo con il Brit Funk, l'abbiamo fatto con David Grant e Jackie Graham, ancora David Grant, che era la voce solista di questo duo che si chiamava Lynx. Quanto vi piaceva questa canzone? Your Line, apertura di Brit Funk, questo Capital in Vibe.

Grant, il duetto con Jackie Graham, poi con il duo dei Lynx, questo era appunto il brano intitolato You're Lying, è stato un successo dei primi anni 80 in Inghilterra, il famoso fenomeno del Brit Funk che ha superato il razzismo, ha rinvigorito se volete anche il pop britannico, univa jazz funk, glam rock, l'energia punk, anche perché la Vegas diciamo che era un'etichetta sostanzialmente punk, ha abbracciato naturalmente il Brit Funk. Chiuderemo tra l'altro con un paio di cose importanti del Brit Funk dei primi anni 80 appunto a Londra, ma ora voglio regalarvi qualcosa dall'album Fix Your Face di Masego, che nelle ultime ore ha spostato il suo tour europeo a febbraio, prima doveva arrivare da noi, prima data italiana il 2 di novembre, ora lo vedremo a febbraio. Questa è

brano di Masego intitolato Heaven da Fix Your Face, che è anche il nome del tour che arriverà in Europa a febbraio, non più a novembre. Il 13 invece di questo mese arriverà in Europa Stevie Wonder, prima data a Birmingham, e poi chiuderà il tour europeo a Glasgow, credo l'11 di novembre. Questa è una canzone che io ho sempre ascoltato nella versione di Roberta Flack, e ho trovato naturalmente anche su YouTube in versione dal vivo sempre per Stevie Wonder, però è uno di quei quattro inediti che Stevie Wonder ha voluto supervisionare in questo EP, giusto per ricordare il 50° anniversario di Songs in the Key of Life. Le canzoni proprio nella tonalità della vita che viviamo. I Can See the Sun in Late December, Stevie Wonder inedito qui su Capital.

I Can See the Sun in Late December, una canzone che aveva regalato Roberta Flack, cos'era, 75, a metà degli anni 70, e ora all'interno di questo EP supervisionato da Stevie Wonder per celebrare il 50°

Anniversario, sono praticamente delle bonus track rispetto a quelli che conosciamo del 76, appunto pubblicata in quel 28 settembre del 1976 che abbiamo celebrato appunto lunedì. Questo tra l'altro è un EP gestito proprio dagli stessi ingegneri del suono dell'epoca. C'è anche Greg Feelingens che ha collaborato, che era il tastierista di Stevie Wonder. Questa invece è una Patrice Russian in stato di grazia.

1982 per Patrice Rushen, dicevo in stato di grazia perché c'era Forget Me Nots che si è aggiudicata diversi premi, anche ha dato la popolarità e la fama a Patrice Rushen. C'era questa bellissima, sofisticata You Remind Me, c'era anche un brano strumentale, il Number One, che mi piaceva tantissimo e che per molto tempo abbiamo usato come base all'inizio, insomma, nella radio pioneristica nei primi anni 80, per una ragazza prodigio, per una bambina prodigio, perché già a 3 anni suonava il pianoforte, a 6 si esibiva sulla pubblica piazza.

frequentato appunto un importante high school, liceo e poi l'università. A 17 ha vinto una competizione che le aveva permesso di esibirsi con il suo gruppo al Monterey Jazz Festival. Cosa si può volere di più? È stata anche direttore musicale di 3 edizioni del Grammy Awards, Not

0: October London per il nuovo album su etichetta Death Row, comprata credo un paio di anni fa da Snoop Dogg. Questo era il nuovo singolo intitolato Silent Treatment, novità su Capital.
1: The Five.
2: On Radio Capital.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, compara prenota fatto.
13: In collaborazione con Radio Capital. Simbolo.

0: La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

Tell Me How It Feels per i 52nd Street, un brano molto pop, però soulful, con tanta anima, un groove molto sofisticato, scandito dalla drum machine, un brano per questo gruppo che veniva da Manchester in Inghilterra e che andava ad alimentare un lungo elenco di gruppi del British Soul dei primi anni 80, anzi diciamo degli anni 80 in genere, perché è stato un decennio importante. Junior, Five Star, Soul to Soul, appunto alla fine degli anni 80, stessa etichetta anche dei Loose Ends, che era un altro gruppo molto simile e che ancora oggi è in attività grazie a Jane Eugene, la voce femminile, Carl McIntosh, la voce maschile. Avevano un produttore eccellente che in America produceva Stephanie Mills, Regina Bell, insomma delle artiste molto importanti appunto dell'R&B, registrato in un piccolo studio di registrazione di Londra, poi il viaggio in America che ha cambiato loro la vita, un po' come i Freeze che andarono in America e incontrarono Arthur Beck. Chiuderemo peraltro il nostro appuntamento con i Freeze. Ora il Loose

E Los Angeles, molte analogie appunto con la 52nd Street, stessa etichetta, tra l'altro la stessa identica etichetta, la MCA appunto, e quel soul che arrivava dall'Inghilterra, conquistava ovviamente tutta Europa, perché siamo sempre stati un po' diciamo dominati dalla musica inglese, ma era stata esportata in America con molto successo, sia 52nd Street appunto con Tell Me How It Feels che questa Hanging on a String appunto di Los Angeles, a metà degli anni 80. E a metà degli anni 80 in casa Motown Dennis Edwards dei Temptation aveva duettato con Syeda Garrett, oggi invece la stessa canzone per Michelle Indigo Cello e Lian La Havas.

Nel nuovo album Blue Note di Michel Di Giosello c'è Cinzia Erivo, grande cantante, grande attrice, e c'è Chaka Khan, c'è Cat Power, c'è Leanne La Havas, appunto, di questo duetto di Don't Look Any Further qui su Capital. Questo è invece un Maxwell con Pretty Wings, la ragazza giusta nel momento sbagliato.

Maxwell con Pretty Wings, tutti a casa, bellissimo, bellissimo. E Maxwell, devo dire, è uno dei punti fermi della mia vita e della mia carriera radiofonica. Questa era una trilogia, Black Summer's Night, che è anche una frase che sia ben chiara, ma Black era cupo, Summer's è il secondo album più solare, gospel, il terzo Night era invece il disco sull'amore definitivo. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con The Nell Jones.

0: Ma la grazia di Maxwell, la grazia di Donnell Jones, che non è appariscente, non è mai stato appariscente, qui siamo fine anni 90, inizio anni 0, non è mai stato appariscente come alcuni dei suoi colleghi R&B, non è neanche un artista neo soul, però era moderno, era contemporaneo, era attuale, appunto fine degli anni 90, inizio anni 0, non è mai caduto nella trappola di mettere la sua voce davanti alla musica, ha sempre lasciato che l'atmosfera dominasse la scena e questo faceva funzionare anche i suoi album come questo. Era You Know That I Love You, Donnell Jones, a chiudere la prima ora di The Vibe. Stop.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia.

0: energia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I.Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

chiama May Anna, viene dal Queens. Questa è una canzone che si è dedicata, nel senso che è una lettera a se stessa sulla propria liberazione personale, sul rifiuto proprio delle aspettative esterne, sul ritorno all'autenticità proprio della sua identità. È una canzone autobiografica bellissima, in duetto con Chloe George, che credo partecipi anche alla produzione, ma di questo onestamente ci importa dallo zero andare indietro. Chameleon è il nuovo singolo appunto per May Anna, molto jazzy, esattamente come questo brano What's On Your Mind, The Gimme The Night del 1980 di George Benson, che non aveva scritto neanche una canzone questo album, però era un album importante al di là di Gimme The Night.

What's on your mind? 1980 da Game of the Night, George Benson, che aveva compiuto un'impresa molto rara nella sua carriera: riuscire a passare da un successo all'altro in modo molto fluido, senza interruzioni, tra il mondo del, diciamo, del virtuosismo, della

Bill Withers, Lovely Day. Qui non c'è il vocalizzo di 18 secondi di Bill Withers, però c'è la Fat Man's Coop, che è tanta roba anche lui. Siete su Capital, non li volevo paragonare, però entrambi hanno avuto un effetto benefico su di me e non passano inosservati. Questa è una cantante che ha iniziato molto giovane, tra l'altro credo che abbia realizzato forse il primo album gospel, Joyful Noise, con il suo gruppo, ad avere avuto successo, diciamo, nella classifica commerciale. Per anni è stata corista di Otis Redding, Wilson Pickett, Lou Rawls, Dusty Springfield. Van Morrison ha cantato in Brown Eyed Girls come corista insieme alla nipote che si chiamava Dionne Warwick. Ebbene sì, sto parlando di Cissy Houston, la mamma di Whitney Houston. Questa è Think It Over, fine anni 70 per Cissy.

All'epoca, lo ammetto candidamente, ingenuamente, io ero totalmente all'oscuro del bagaglio musicale, della gavetta fatta da C.C. Houston. Per me questo era un brano disco, soulful disco, che mi piaceva tantissimo, ma non sapevo alle spalle cosa ci fosse. Addirittura non sapevo che aveva aperto i concerti di Elvis Presley a Las Vegas e che Elvis Presley, proprio non l'ultimo dei passanti, la introduceva dicendo: questa ragazza merita la reputazione che ha. C.C. Houston, ladies and gentlemen. E tra le altre cose, insieme alla figlia che aveva all'epoca 14 anni, appunto Whitney Houston, ha cantato come corista nella versione originale di I'm Everyone, che poi Whitney ha portato in Bodyguard. Questo è vero, però questa è la canzone prodotta da Ashford & Simpson, con la giovane Whitney Houston che canta con la mamma.

Chuck Khan, così faceva il, diciamo, la cover di Whitney Houston, e infilava dentro Chuck Khan appunto in quadratura. Questa è la versione originale prodotta da Ashley Simpson per Chuck Khan, per l'appunto il debutto di Chuck Khan, che aveva abbandonato per diciamo un po', per un breve lasso di tempo, appunto il gruppo di Rufus. Ai cori c'era Whitney Houston, 14enne, con la mamma Cissy Houston, che vi ho regalato poco fa appunto con Think It Over. La sfrontatezza di Chuck Khan, che parlava della donna forte che si prende cura del proprio compagno e lo rende anche una persona migliore, la sfrontatezza di K1 con il nuovo singolo intitolato Risky Doll.

0: K1 con Risky Doll, novità su Capital.
1: Vibe. Past, present and future soul.
2: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.

0: sa di felicità.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Solange Sampa in duetto Don't Touch My Hair, questo Capital, che è anche una frase di Nicola Savino che dice spesso e volentieri, non con la voce sua ma ammiccando naturalmente un'altra voce, come ha fatto tra l'altro nella giornata di ieri in DJ Chiama Italia con Linus, che mi è stato riportato. Poi ho visto anche il video, è sempre molto carino, Nicola Savino è sempre molto rispettoso del mondo di vibe. E poi naturalmente poi la caratterizzazione della voce per lui è abbastanza semplice, nel senso che è proprio un grande impressionist, un grande imitatore, anzi caratterizzatore, perché poi naturalmente sottolinea anche, diciamo, pregi e difetti dei personaggi che prende in considerazione. Per cui un saluto carissimo e lo aspetto, come sussurrava appunto in interfono il buon maestro Mazza, sarebbe bello riaverlo in vibe. Avevamo fatto una puntata insieme con lui che imitava me e io che cercavo di fare me stesso, ed è stato molto divertente. Una volta ogni 5 anni si può anche fare. Comunque era solo

Lange con un album che oggi festeggia 10 anni, Sit at the Table, che aveva sperimentato veramente una varietà di suoni e di idee, di riff, di sessioni anche di un'ora in Louisiana, poi era volata a Los Angeles da Rafael Sadiq, che naturalmente aveva finalizzato il tutto con questo soul psichedelico, la musica elettronica, il funk e l'R&B, un po' come ha fatto all'interno del misticismo molto spesso Erykah Badu, che vedremo

Erykah Badu con I Want You, questo Capital. Erykah Badu che il 19 e il 20 di ottobre sarà appunto a Milano, Teatro Nazionale. Voce, pianoforte e batteria, non vedo l'ora di vederla. Tra le altre cose, ieri era all'Hollywood Bowl a Los Angeles con The Alchemist, che ha prodotto ovviamente il suo ultimo album, e sul palco sono saliti Flea, The Red Hot Chili Peppers e Thundercat. Nel misticismo più puro appunto di Erykah Badu, in attesa di vederla appunto qui a Milano. Ora Queen Bee, Pharrell Williams, Can I Watch

Beyoncé con un inedito Can I Watch You dalla versione deluxe di B-Day per il ventennale appunto di questo album di Queen Bee, con la produzione di Pharrell Williams, ancora Brit Funk. Abbiamo aperto oggi con il Brit Funk, che univa il jazz, il funk, il glam rock e tutta l'energia del punk, ed era piombato con forza nelle classifiche, aveva ispirato tra l'altro il night clubbing londinesi. Anche Gary Camp si era accorto con i suoi Spandau Ballet di Beggar & Co. Questa è mia.

Scala, Beggar & Co. era un gruppo che peraltro gli Spandau hanno usato in Chant Number One, li avevano coinvolti appunto per realizzare gli arrangiamenti dei fiati di Chant Number One, I Don't Need the Pressure On. Sulla scia di quel successo poi i Beggar & Co. hanno suonato anche con gli Wham, inevitabilmente erano un po' al centro di questo funk britannico che all'inizio, qualche anno prima, insomma negli anni 70, aveva avuto Simon De, Average White Band, Gonzales, Real Think, gli Heatwave, però diciamo c'era una nuova scena di Britfunk che si poneva davanti allo spettatore. C'erano gli High Tension, c'erano appunto i Beggar & Co., c'erano i Central Line, c'erano i Light of the World, di quelli che sarebbero poi diventati gli Incognito di Bluey per l'appunto, e incominciavano ad apparire anche in televisione a Top of the Pops, come questi ragazzi che diciamo tra un Ultravox, Adam and the Ants e Kim Wilde facevano la loro bella figura, i Freeze.

Quanto mi piacevano i Freeze, che si potevano ballare appunto nei locali londinesi come il Crackers, l'Hundred Club di Oxford Street, il Royalty a Southgate, al Francis di Camberley, all'Essy Lady a Ilford e poi a Canvey Island al Goldmine. I Freeze che poi hanno cambiato totalmente, perché DJ Rock è andato a New York, si è imbattuto nella scena hip hop, rapper e DJ che facevano scratch, ascoltavano plant rock dalla mattina alla sera, e poi hanno incontrato Arthur Baker. Il secondo capitolo dei Freeze dopo Southern Freeze è stato IOU del 1983. Ora i Jungle.

Jungle il 14 novembre al forum di Assago, non vedo l'ora di rivederli, li avevo visti all'Alcatraz e mi erano piaciuti moltissimo. Tra l'altro sia Lidia Kito che uno dei due Jungle ha prodotto anche il nuovo album di un vuoto di memoria, aspetta che cerco di recuperarlo in velocità, Leon Bridges, stavo dimenticando, ho avuto un vuoto davanti a me perché sono stato travolto, diciamo, dagli anni 80 degli Atlantic Star, con i quali voglio chiudere appunto. Il brano è Silver Shadow qui su Capital, a chiudere Vibe.

0: The Atlantic Star a chiudere con Silver Shadow. Questo capita con la voce di Shannon Bryant. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata. Vi lascio con B-Side. Chiudiamo questo primo giorno di ottobre.
1: The vibe, it feels good. Radio Capital.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: in collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Zimarex Collagene. Azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano

Generalmente io non suono molto volentieri i pezzi live perché non sono proprio registrati benissimo, no? È anche importante questo aspetto della musica, magari però sono importanti da ascoltare perché sono delle esecuzioni particolarmente interessanti. Bene, quello che arriva adesso è uno di questi casi.

Chissà cosa avrà pensato Paul McCartney quando ha sentito questa versione che Prince faceva dal vivo, e non una volta sola, di The Long and Winding Road. Secondo me Prince ci ha messo tutto quello che la canzone nella versione originale non aveva, ci ha messo i fiati un po' alla Broadway, ci ha messo molto soul, l'ha resa ancora più interessante di quello che è, perché stiamo parlando comunque di un capolavoro di Paul McCartney. Perché succede questo? Perché Prince amava dal vivo fare anche canzoni di altri, anzi addirittura c'è una conferenza stampa dove gli chiedono ma che altre canzoni di altri farai nella tua tournée, lui dice ma non so, ne abbiamo preparate 150, quindi ovviamente lo dice per fare impressione, per così, per giocare la sua parte con i giornalisti. In realtà poi se si vedono le tournée che ha fatto, questa per esempio ricorre in vari live, e questa è una versione appena accettabile che ho trovato da farvi ascoltare. D'altra parte, insomma, non è un mistero che Prince amasse questo tipo di ballate.

riascoltando per l'ennesima volta Purple Rain, continuo a stupirmi di quanto questa canzone sia tanto semplice quanto geniale, perché alla fine tutto ruota intorno a tre note, sono proprio tarara, tarara, tre note con una variazione, tutto il resto è assolutamente accessorio. Potrebbe essere mille altre cose se non ci fossero queste tre note intorno alle quali tutto ruota. Anche questo momento, diciamo, orgiastico e un po' onanistico dell'assolo di chitarra che dura per altri 3 minuti e 17, che abbiamo sentito mille volte, non sarà questa la volta, anche perché devo dare spazio ad altre canzoni, perché adesso entra in scena un altro protagonista di questa storia che vi sto così un po' imbastendo, e il protagonista è Amy Winehouse. Allora, c'è questo disco, siamo intorno al 2007, è appena uscito questo suo disco che sarà quello clamoroso, quello che la determina a successo internazionale, un disco intitolato Back to Black, che fa un successo talmente potente che cominciano ai discografici e anche suo padre, di conseguenza, che gli faceva da manager, le faceva da manager, a sentire odore di Grammy, ok? Quindi la devono ripulire, parliamoci chiaro, perché è impresentabile Amy Winehouse, già impresentabile, già tossicodipendente, già afflitta da questa amore tossico che ha con Blake Seville. E quindi, insomma, sapendo che poi potrebbe arrivare a fare questa apparizione per un pubblico internazionale, devono rimetterla un po' in sesto, quindi la

0: convincono, un po' la costringono anche ad andare a rehab. E lei su questa cosa, tanto per dirvi quanto sia alla fine un personaggio, sia stato un personaggio autentico, su questa cosa ci fa una canzone dove dice: io a rehab no, non ci voglio andare.
1: Ciao.

0: l'altro in questa canzone lei cita proprio suo padre, che dice: mio padre ha cercato di farmi andare al rehab, ma io no. È pazzesco. Io non mi ricordo un musicista che abbia cantato, come dire, così a cuore aperto, perché proprio questo significa proprio esporsi anche all'udibrio del pubblico, e in effetti lo è stata, soprattutto quando alla fine della sua vita cantava completamente ubriaca sul palco, inciampava, era un disastro incredibile. È una storia pazzesca quella di Amy Winehouse, una tragedia nella grandezza, tra l'altro, di un talento che io trovo che questa autenticità sia veramente rara, sia sempre stata una cosa molto rara. Vi faccio sentire un altro esempio di una canzone che ha fatto lei, che è ancora più esemplificativa di questa sua autenticità. Questo è un provino,
1: For you I was a flame.
0: Allora proverò un po', come dire, ad analizzare questo pezzo. Intanto lei qui fa una sorta di enunciato, no? Dice: per te ero una fiamma ardente, e poi c'è una risposta.
1: Love is a losing game.
0: Ma l'amore è una mano perdente. Diciamo che questa risposta in una

0: canzone della Motown, del tipo di quella a cui lei si ispira, sarebbe affidata a un coro, no? Potrebbe essere due ragazze che fanno il coro e che dicono Love is a losing game. Poi lei continua, secondo enunciato, ribadisce il concetto.
1: Five story fire as you came.
0: Ecco, una frase che si potrebbe tradurre come un palazzo che va in fiamme. Il tuo arrivo, di nuovo, risposta del coro.
1: Love is a losing game.
0: Ma l'amore ti brucia vivo, per fare rima, lo traduco così. Poi, attenzione, perché adesso arriva una variazione, non c'è più l'enunciato ripetuto due volte, è una forma retorica questa, eh? C'è una variazione che fa così.
1: What I wish I never played.
0: Che potrei tradurre in un non avrei dovuto neanche averci provato. E attenzione, perché qui si rivela tutto, no? Perché è una frase che ti fa capire già come, non dico come è andata a finire la storia, ma di che cosa si parla, di quale dramma si parla. È una cosa che mi fa venire in mente una semplicità e una capacità di sintesi che ha avuto soltanto Mogol in pezzi come dice «Ti stai sbagliando?» Che hai visto? Non è Francesca, lei è sempre a casa che aspetta me. Se senti un testo così, cantato, hai già capito tutto della canzone, non c'è bisogno di aggiungere niente, no? Perché è già tutto lì, chiuso dentro questo nocciolo. Amy Winehouse continua.
1: Oh, what a mess we made.
0: E dice che casino abbiamo creato. Ribadisce il concetto che era meglio non provarci. E poi, finale.
1: And now the final frame.
0: E alla scena finale, siamo adesso alla scena finale, l'amore finisce male.
1: Love is a losing game.
0: E questa è soltanto la prima strofa, no? Ma basta questo. Non solo per spiegare la canzone, ma per spiegare tutta la vita di Amy Winehouse. È inevitabile che un pezzo così perfetto sia arrivato nelle orecchie e soprattutto nel cuore di Prince, che ovviamente ha sempre seguito un po' queste stesse ispirazioni prese dal soul. Lo dimostra questa.

0: Dunque, siamo nel 2007, precisamente l'8 maggio. Prince è in Inghilterra perché deve presentare la sua tournée, fa una conferenza stampa, sembra più che altro un dio dell'Olimpo che è sceso così a gratificare per un attimo i giornalisti della conferenza stampa. C'è una giornalista che gli chiede: ma visto che fai anche pezzi di altri nei tuoi concerti, così, c'è un musicista al quale affideresti, che so, l'apertura dei tuoi concerti o un'ospitata sul tuo palco? E Prince, dritto dritto, gli dice: sì sì, come no, Amy Winehouse. C'è questo pezzo che ha fatto che si intitola Love is a Losing Game, l'amore è una mano perdente, che secondo me è un capolavoro, è uno dei più pezzi più belli, una delle canzoni d'amore più belle che io abbia mai sentito. Pazzesco, no? Poi tra l'altro conclude, gli chiedono: ma cosa farai dopo la tournée? Lui dice: mi riposerò e studierò la Bibbia. Ma gli scappa da ridere anche a lui. Ok, qualche giorno dopo qualcuno intervista Amy Winehouse e gli dice: guarda che Prince ha detto che ti farebbe aprire il concerto e che vuole studiare la Bibbia. Amy Winehouse è stravaccata, sta masticando la cicca, non ha capito esattamente bene, ha colto prima il fatto della Bibbia e risponde così:
1: Prince is gonna study the Bible.
0: Prince ha deciso di studiare la Bibbia.
2: Listen, stay to the point.

0: James is gonna be a rabbi.
1: Allora vuol dire che diventerà un rabbino, no? Poi dopo si rende conto, perché il giornalista gliela ribadisce il concetto, gli dice: guarda, che ha detto che vuole che tu vada a suonare con lui.
0: Listen.
2: Does that blow your mind still when you know so many artists have come up to you and said, listen, we want to work with you to have Prince?
1: E lei a questo punto realizza quello che le stava dicendo il giornalista, continua a masticare la cicca e dice:
0: I'm going to Minneapolis, see you later. Prince!
1: Scusa, devo andare a Minneapolis, e comincia a gridare Prince.
0: I hope I can do it though. I don't know why I'm smiling. I'll drop everything to do that.
1: Ecco, per riuscire a tradurre questa parte qui, che con l'accento di Amy Winehouse più con la cicca masticata, ho dovuto chiedere aiuto all'intelligenza artificiale, ma sostanzialmente lei ha detto: scusa, ma io farei qualsiasi cosa per essere su quel palco, e la cosa avviene. Dunque, qui siamo all'after show, dopo lo spettacolo di Prince. C'è comunque un pacco di gente, a lui piaceva fare queste improvvisate, più o meno. E inizia un pezzo, il pezzo poi scoprirete è Love is a Losing Game, ma lo inizia, insomma, comincia a fare un po' di... a creare un po' di attenzione, come faceva James Brown, peraltro, no? Cioè, praticamente fa un'introduzione di 4 minuti, poi finalmente si arriva al punto. Sale sul palco Amy Winehouse. Non si sente neanche, forse sta masticando la cicca. Sputa la cicca, evidentemente. Ecco che rientra in... ah, ce l'abbiamo fatta.

non è proprio a suo agio Amy Winehouse, anche perché Prince le ha cambiato gli accordi un po', l'ha resa un po' meno Motown la canzone, quindi lei che canta per istinto non ci si trova tantissimo. Poi deve fare anche il confronto con uno che nel momento in cui finisce la strofa entra come se fosse Odino o Thor col martello e la chitarra e fa questi assoli flamboyant come quello che arriva adesso.

poi lei rimane sola così. Insomma, io ho avuto l'impressione che non sia stato proprio un gentleman nei confronti di Amy Winehouse, ma forse, insomma, la scusante che doveva riempire la scena, cosa che lei non sembra fare in questo momento. Pubblico applauditissimo, giustamente, e poi c'è un momento in cui

0: Amy Winehouse probabilmente sta scendendo dal palco, è appena scesa dal palco e Prince le fa un grandissimo complimento, si rivolge alla folla e sentite cosa dice.
1: I got tears, I'm gonna have to get my shades on.
0: Sono commosso, dovrò mettermi gli occhiali da sole. Qualche anno dopo, quando apprenderà della morte di Amy Winehouse, registrerà una versione di Love is a Losing Game con Andy Allo, bravissima, e la regalerà al pubblico.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nuovo disco un po' strambo, devo dirvi la verità. Ci abbiamo fatto anche un giro qualche sera fa, molti di voi mi hanno chiesto cosa ne pensavo. Onestamente non so cosa dirvi, nel senso che ci sono alcuni momenti belli, un po' anche, diciamo, classici per Erika Badu. Poi ci sono momenti come questo, che va avanti per i prossimi quasi 3 minuti, dove non succede nulla.
1: Non è una bruma, è una curandera.
0: C'è un momento un po' così da stregone qua, no? Diciamo che dovrebbe essere quella l'ambientazione, con i sonagli usati a tempo, eccetera, eccetera. Insomma, per farla breve, forse nella ricerca di una certa originalità e imprevedibilità è andato un po' perduto il focus che magari tutti ci saremmo aspettati da Erika Badu, nell'Erika Badu di Mamas Gandhi, Baduism, ma quelli sono cose che sono accadute quasi 30 anni fa, quindi inutile riaspettarsele. Però, secondo me, quel modo di intendere la musica di quegli anni ha lasciato il segno.

Provato a mischiare il pezzo di prima, che è un pezzo di un duo, si chiamano 320, con questa Cleva, pezzo famosissimo di Erika Badu, insomma, perché avete sentito c'è proprio una simmetria fra i due pezzi, non solo ritmica, anche così di stile, di riferimenti chiari, anche se a così tanti anni di distanza. È interessante questo disco che hanno fatto questi due ragazzi, 320. In realtà lei è una cantautrice americana di origini nigeriane, lui è un produttore svedese, si chiamano 320, vi dicevo. È recentemente uscito un album che suona tutto alla Erika Badu.

Ecco qua, il pezzo si intitola Such is Life, vi dicevo 320, scritto però con le lettere, non con i numeri. Sono due, una si chiama Ivana e poco prima di fare questo progetto con quello che poi mi sembra essere suo marito faceva un'altra cosa che si chiamava Vanj.

Insomma, una canzonetta R&B non sgradevole, ma neanche particolarmente significativa, di un progetto che forse non esiste più. Si chiama Van Jess, dal momento in cui Ivana invece ha deciso di fare questo nuovo progetto con Philip Hunter, che è questo musicista svedese che per un po' di tempo ha fatto produzioni a Göteborg di questo senso. Questo è un rapper che rappa in svedese, ve lo faccio sentire solo per curiosità.

Avevo mai sentito un rap in svedese? Così, giusto per la curiosità, vi ho fatto sentire questa cosa, che anche questa, vi devo dire, non è un capolavoro, insomma, dal punto di vista né della produzione né delle idee. Però questo Philip Hunter ha trovato la strada, diciamo, con la sua compagna Ivana. Si sono inventati questo duo, vi dicevo, 320, che hanno all'attivo già due album, o forse sono due EP uno dopo l'altro, così, uno di seguito, uno sequel di EP, diciamo così, ma il risultato secondo me è molto interessante. Questo è un altro dei pezzi che tiro fuori da questo loro ultimo EP. Il pezzo si intitola Who Do You Think You're Foolin'?

0: Insomma, se avete nostalgia di questa Erika Badu, che secondo me non tornerà più, quella classica dei primi dischi, c'è questo disco di 320, un album, si chiama Separate from the Noise, Side B, perché c'è anche un EP precedente con lo stesso titolo. Loro si chiamano 320, ma dovete scriverlo senza numeri.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni.

0: Chiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Si intitola Choose to Hold. È un pezzo di questo disco che Kaidi Akinibi ha fatto qualche mese fa, è abbastanza recente, insomma, come autore, come cantante, come interprete, pur essendo lui un sassofonista che in realtà da molto tempo partecipa anche ad altri dischi, di una scena inglese che, ecco, se seguiamo le sue tracce scopriamo veramente un mondo molto interessante, perché fra le tante cose che ha fatto c'è anche una partecipazione al disco di Tom Misch e Yusef Days.

Nelle comunità metropolitane così grandi e culturalmente attive, come per esempio succede a Londra per la musica, è facile che si creino delle scene, no, musicali, in cui ci sono molti musicisti che fanno cose diverse, però comunque tutte quante riferibili a un momento, a un mood, se non addirittura a un genere musicale. Quindi delle volte, seguendo un musicista molto bravo, si scoprono tutti, perché spesso ci si scambia favori all'interno dei dischi, no, fra musicisti, ed è questo il caso sicuramente di Kaidi Akinibi, che è un sassofonista, è un musicista molto bravo secondo me, che tra l'altro ha colpito anche la vostra attenzione, perché vedo dai messaggi che mi mandate che me ne parlate, e allora vi faccio sentire, andiamo sulle tracce, ecco.

Continuo il giro sulle tracce di Kaidi Akinibi e trovo una cosa completamente diversa da quello che abbiamo ascoltato fino adesso, che un po' fa capo, diciamo, alla scena del nuovo jazz inglese. Anche questi Blue Lab Beats sono un duo inglese. C'è invece un suono completamente diverso in questa band che mi riesce difficile definire, potrebbero anche essere per certi aspetti post-punk, ma sono quelle definizioni così un po' desuete ormai. Si chiamano Black Midi e lui ci suona il sax.

Provate a catalogarli questi qui. Si chiamano Black Midi, non so, forse per qualche aspetto potrei metterli vicino ai Soul Coughing, anzi mi sa che una di queste sere a B-side l'abbiamo già fatto, questo accostamento. Allora, è un altro delle tracce in cui ci siamo imbattuti seguendo le attività di Kaidi Akinibi, sassofonista, cantante, autore, secondo me musicista da tenere molto da conto, perché è uno talentuosissimo, poi con una splendida voce, poi vi faccio risentire una cosa magari dove lui canta. Però fra le tante cose all'opposto di quello che abbiamo ascoltato adesso, che lui fa, invece c'è una cosa molto mainstream, diciamo, c'è un cantante legato un po' a questa chiave afro soul, R&B afro soul inglese, si chiama Wizkid e questa Frames ci suona Kaidi.

anzi, dei fiati, no? Una sezione fiati in cui suona anche Kaidi Akinibi. Questo pezzo non sarebbe neanche così diciamo malaccio, anche se non è proprio il mio genere, se non fosse per l'uso dell'autotune, che è proprio una cosa che non riesco a mandare giù. Ecco, confrontate questa artificiosità della voce truccata con l'autotune invece con la capacità di Kaidi Akinibi di usare il sassofono con la respirazione circolare, cioè non smette mai di emettere suono, in questo caso fa anche un bellissimo arpeggio, lo sentirete fra poco, e contemporaneamente respira.

Days of Us, Tom Misch e al sax Kaidi Akinibi. Io vi dicevo, respirazione circolare, questa tecnica che gli fa emettere suono senza respirare, credo insomma che sia questo, perché non sento loop, non sento artifici in questa cosa, ma magari mi sbaglio, gli amici sassofonisti che ci ascoltano forse potranno saperla anche più lunga di me. Insomma, fatemi sapere. Vi faccio però sentire un ultimo pezzo dove Kaidi Akinibi canta, perché c'ha una voce pazzesca ed è autore ed è un altro di quelli presi dal suo ultimo album.

0: B-side. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su il

0: Gusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Lei si chiama John Trading, forse questo è il suo pezzo più famoso di un sacco di anni fa, Love and Affection, piccolo capolavoro per la voce, John Trading. Mi ricordo una cantante invece molto più recente che si chiama Anastasia, mettete una H fra Anna e Stasia, che ha fatto diversi pezzi dove insomma la sua qualità vocale, ma anche la sua capacità di andare in basso con il registro e anche la sua radicalità nell'arrangiamento spicca, secondo me. Questo pezzo, per esempio, si intitola Sunday, Anastasia.

misteriosa e interessante, si chiama Midori Jagger, questa è Bones and Mirrors e niente, la seguiamo perché secondo me questa è un'artista molto promettente, un po' come anche Momoko Gill, che ormai si è svelata perché ha pubblicato il suo album di debutto molto bello e che sarà tra l'altro a Milano a ottobre. Poi vi ricordo la data, intanto ci sentiamo questa Heavy.

Molto bello. Allora, Momoko Gil, un album veramente validissimo, questa è Heavy. Sono curioso anche di sentire come le farà dal vivo queste cose, perché vi dicevo, sarà a Milano il 7 di novembre, suonerà al Bico, è una delle tante occasioni concertistiche che porta a Milano Jazzmi, questo festival che tra l'altro, insomma, mi coinvolge, e ne approfitto per ricordarvi che faccio anch'io quattro cose che sono poi sostanzialmente b-side dal vivo, nel senso che racconto la musica.

0: musica, come faccio qui, in maniera anche un pelino più approfondita, in due spazi milanesi molto adatti all'ascolto musicale. Allora, le prime due date sono il 28 e il 29 di ottobre al Combo, dove verrà allestita una stanza apposta per ascoltare musica e io approfondirò un po' l'argomento. E poi ci sono la settimana dopo altre due date, il 4 e il 5 novembre, allo Spazio Voce, dove ho fatto la stessa cosa l'anno scorso, tra l'altro con sempre sold out di pubblico, quindi spero sia così anche quest'anno. Mi fa un immenso piacere, devo dire, vedere la gente così tanto interessata a sentire la musica e a sentire raccontare della musica, insomma, quindi spero che anche quest'anno si ripeta. 28, 29 ottobre al Combo e il 4 e il 5 allo Spazio Voce, la Triennale a Milano, poi ve lo ricorderò comunque. Torno alla musica, visto che ho scelto questo filo conduttore femminile di brave musiciste, ma proprio brave brave, ci sta dentro anche Feist con la sua Forever Before.
1: I've

si perde così nei fumi di un post-psichedelismo? Mi verrebbe da dire. È Michelle questa che rifà un pezzo di Jimi Hendrix a modo suo, quindi in maniera completamente diversa rispetto all'originale, che si intitolava May This Be Love.

0: Un'altra canzone da sera, mi verrebbe da dire, no? Da abito lungo, femminile. Questa di Yukimi Nagano, la cantante di Little Dragon. Questa Winter Is Not Dead, che ci porta a un passo da mezzanotte e dal prossimo giorno.
1: B-side.
2: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: by Night.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rolletti suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Capital by Night.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donald.